0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: or will you preach?
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Radio Onda Rossa 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleaantipsichiatrica.org.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: italiane, questa This War to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio di una della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre ci ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Wolf, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
1: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia? Nel senso, chi può essere?
0: Ma è molto auto-organizzata. Sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza, no, la proposta è: vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa: unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
1: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello. E c'è un sito di riferimento dove si può andare?
0: Il sito di riferimento si chiama Peacewalk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il 1 marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
1: sì,
0: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
1: sì.
0: Abbiamo unito le forze, varie associazioni, rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche i comitati della pace di zona, insomma, ci sono molte associazioni. Oggi, ad esempio, incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
1: Benissimo, e allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa,
0: sì,
1: e magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo e poi per proseguire.
0: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti, aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo come in un terremoto di 20 anni dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici, un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi se vuoi è un la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
1: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci,
0: ciao,
1: a breve.
0: Ciao, allora. Ciao. Arrivederci a tutti.
1: Buon cammino. Ciao.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta, grazie per la tua disponibilità. Mi senti?
1: Io vi sento perfettamente, Carla, ben trovata e ben trovata a tutti voi radioascoltatori.
0: Bene, ben trovata anche a te, vi abbiamo cercato per farci un po' raccontare, l'abbiamo ovviamente letto, dato il comunicato, l'appello per il presidio contro il DDL antisemitismo che ci sarà il prossimo mercoledì dalle ore 13.
1: 9 settembre 13-17,
0: però insomma con te volevamo un po' ripercorrere, perché vedo che le adesioni stanno piano piano aumentando, sono arrivate a più di 200 organizzazioni, associazioni a livello nazionale che hanno aderito a questo presidio, quindi se ci racconti come sta andando questo percorso.
1: Assolutamente sì, e come ricorderanno i radioascoltatori, ma magari non ci hanno ascoltato la volta precedente, avevamo proprio presentato
0: lo manderemo in replica, non ti preoccupare.
1: Un webinar che abbiamo fatto a inizio, cioè nel pieno dell'estate, proprio sul DDL antisemitismo, il DDL 1004, nel quale lanciavamo l'allarme, no? Che stesse passando sotto traccia e sotto

0: diritti, per i diritti, per i diritti umani, i giuristi democratici che apriranno, insomma, no, che sono poi, diciamo, coloro che spiegheranno anche alla cittadinanza e agli attivisti di cosa parliamo, perché questo DDL antisemitismo, che sarà poi in discussione, come dicevo, il 9 settembre in commissione affari costituzionali, e vuole introdurre proprio nella legge italiana la definizione IRRA, che è l'International Lockout Remembrance Alliance, e la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, ma tende proprio a sovrapporre quello che sono le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. E questo è un fattore pericoloso, no? Perché non, la critica di Israele non si può accorpare all'antisemitismo. Siamo profondamente contrari a questa definizione, sposiamo quella del Jerusalem Issues, ma la cosa grave che dobbiamo, e che tutti insieme denunciamo, è proprio l'applicazione, la trasformazione in legge di questa definizione. E l'Italia sarebbe il primo paese, l'apripista di questa condizione. Capite bene che poi uno può decidere se preferisce la definizione dell'IRA o un'altra definizione del come noi abbiamo approvato anche come categoria all'ordine dei giornalisti. Ecco, insomma, capisci, Carla, che diventa un problema se diventa un disegno di legge.
1: Certo, e indubbiamente diventa non solo un problema se diventa questo un disegno di legge, ma diventa anche l'impossibilità per tutte quelle realtà che stanno sostenendo questa mobilitazione perché la maggior parte, vedo, sono le molteplici reti, associazioni, anche vedo che sono quasi tutte associazioni per adesso le adesioni, che però si sono mobilitate e continuano a mobilitarsi, quello che è a tutti gli effetti un genocidio riconosciuto anche da organismi internazionali, no? Come la Corte Penale, e a cui ovviamente c'è anche qui una forte opposizione da parte appunto di alcune da alcuni personaggi che poi insomma sono anche abbastanza chiari, no? Pensiamo alle politiche degli Stati Uniti di sostegno, pensiamo alle politiche bipartisan e alla forte propaganda, no? Il tentativo di anche messo in atto dallo Stato di Israele per raccontare realtà completamente diverse, quando cioè, i fatti, le immagini, che cosa sta avvenendo in quei territori occupati, che cosa avviene non solo lì in Palestina, a Gaza, nel sud del Libano, ma spesso anche dentro le nostre città, dentro le nostre insomma, in giro per il mondo, i crimini, la violenza messa in atto insomma da questa bande di assassini stanno decisamente aumentando, no?
0: Assolutamente, assolutamente sì, ma anche perché la cronaca ci sta raccontando quello che accade in Cisgiordania, in cui questo genocidio ha sdoganato una violenza non che prima non ci fosse, ma non era così, non è che un aggettivo per rafforzare la violenza che stanno tenendo i coloni in questo momento in Cisgiordania, in più in una situazione politica e geopolitica allarmante, in cui si andranno a delle elezioni proprio ad ottobre, il 27 in Israele, ma poi c'è il midterm a novembre, sono due appuntamenti che ci lasciano col fiato in sospeso. Però per non parlare di loro, ma parlare anche di noi in questa iniziativa che ci apprestiamo poi a condividere tutti quanti, una cosa importante è che ci sono anche delle realtà ebraiche che antisioniste che parteciperanno e che sono tra i promotori di questa iniziativa, come LEA, il laboratorio ebraico antirazzista. E ecco, questo è un segnale, perché stiamo insieme per dire assolutamente no ad equiparare la critica al governo di Israele genocidario all'antisemitismo. Non è ricevibile, ecco, è ricevibile. Per questo poi chiamiamo anche i vostri radioascoltatori, che come nel mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, dell'informazione, arte, sport, guardate, sembra un elenco, ma in realtà sono tutte comparti della nostra società che stanno subendo assolutamente degli atti antidemocratici.

democratici per criticare le azioni di Israele nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. E quindi è a cascata tutte le realtà sociali, culturali, ma le politiche democratiche invitiamo a scendere in piazza ed evitare che l'Italia possa macchiarsi anche di questa prepista a livello europeo, a livello legale, perché la definizione IGRA viene accolta, è stata accolta da oltre 17 paesi dell'Unione Europea. Però la differenza che bisogna proprio spiegare ai cittadini è che questa scelta di farla diventare una legge potrebbe creare uno spaccato, uno spartiacque pericoloso, insomma, no? Significa che non potremmo più criticare le azioni di Israele per legge, quindi a subire delle azioni o amministrative, se non civile e penale, adesso poi capiremo come si svilupperà, però la portata è, dobbiamo... Non riusciamo a fermare questo genocidio, però ecco, insomma, proviamo a fermare questo.

0: quanto i sanitari, insomma si coinvolge tutti quanti, e questa risposta secondo me al momento sulla carta, ma l'invito è di portare qualsiasi bandiera il 9 di settembre a Montecitorio dalle 13, e di portare qualsiasi segno di riferimento anche della propria associazione, proprio per dare un segnale di unità e unitario che è questa iniziativa. Insomma, non credo che o perlomeno l'augurio è che di non passare inosservati, premo di tutto per non essere inosservati. Se seguite poi le pagine social della rete Non Bavaglio, il Movimento Studenti Palestinesi, Arci, ma tutte le nostre BDS e quant'altro, insomma, poi tra qualche giorno daremo anche delle indicazioni proprio della piazza, ci darà modo di parlare, insomma, di raccontare e di dare il proprio contributo ai partecipanti. Siamo oltre 200, quindi immaginate, saremo dalle 13 alle 16 a Piazza Montecitorio, però ecco, almeno una quarantina di voci che siano però collettive e corali, che racchiudono, insomma, tutte le realtà che sono promotrici. Peraltro, insomma, probabilmente in tutto il paese, perdonami, dico l'ultima questa cosa, sì. In tutto il paese stanno mobilitando, ci saranno dei presidi in contemporanea proprio per le persone che naturalmente non possono tutti quanti giungere a Roma, ma insomma chiunque voglia organizzare un presidio può scrivere sui nostri social o comunque ai tuoi radioascoltatori del vostro, poi ce lo segnalerete. Insomma, chiunque voglia organizzare un presidio, ce ne sarà, però daremo poi dettagli nei prossimi giorni, dove già sono formati. E insomma, Carla, un buon settembre, un buon inizio di settembre di dissenso, in cui non ci faremo mettere il bavaglio e urleremo, insomma, alzeremo la voce per gridare no alla censura del bavaglio.
1: Ebbene, infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché leggevo che oltre la possibilità, insomma, ovviamente l'invito a tutti e a tutti di mercoledì 9 di stare sotto alle ore 13 a Montecitorio, vedevo che anche molte realtà nazionali stavano organizzando comunque nei loro territori altre mobilitazioni, proprio per chi non può venire magari a Roma, no? Che capiamo che a volte può essere complicato, visto anche i costi degli spostamenti. Quindi c'è un moltiplicarsi. Comunque lo ricordiamo, questo è il primo appuntamento, dopodiché si tratterà di presidiare costantemente anche l'evoluzione di questo DDL, no?
0: Assolutamente sì, noi per mestiere siamo il pungolo di chi governa, quindi terremo comunque alta l'attenzione, ma ognuno di noi terremo alta l'attenzione e le luci accese su questo DDL, proprio per non farlo passare, non farlo tramutare in legge. Assolutamente sì, è soltanto l'inizio, il 9 settembre, ma poi sarà un presidio costante che monitoreremo. Magari non so cosa nascerà da questo 9 settembre, magari un osservatorio proprio per controllare quello che poi può degenerare o può cambiare o può modificare. Insomma, dobbiamo assolutamente essere insieme per bloccare tutto quello che è un bavaglio, una censura al nostro dissenso, al diritto di manifestare, insomma, no? Il rispetto della Costituzione, e noi la preserviamo. Ci riconosciamo e non possiamo accettare che possa essere modificata o comunque farci complici di uno Stato che è genocidario.
1: Certo, un'ultima cosa, l'hai già detto, ma ti chiederei di esplicitarlo un po' meglio, perché dicevi anche per rilanciare l'appello per chi volesse aderire, c'è un'email.
0: Chi vuole
1: mandare la propria, ovviamente come associazione, come comitato, come rete, non come singolo, mi pare di capire.
0: Allora, sì, ma questa è una scelta puramente pratica. Perché insomma è più facile, insomma, se c'è stato una piccola aggregazione. Poi non stiamo lavorando, stiamo capendo il form per poterla aprire anche ai singoli, ma al momento si può assolutamente aderire come rete, e poi insomma le persone, se vogliono comunque metterla, poi magari ce le terremo in da qualche parte, insomma, e poi le rimetteremo. Però sì, al momento, come dicevi, assolutamente sì. Allora, perdoni, perché abbiamo aperto un'email nuova, non voglio dire una fesseria, non ero preparata a questa domanda, effettivamente che era
1: Era abbastanza
0: pertinente,
1: normale, no?
0: pertinente e io non sono impreparato, adesso ve la trovo.
1: E infatti stavo guardando se
0: l'email ci sta da qualche parte, ma
1: nel vostro sito
0: che apro l'appello, che sicuramente credo, però prenotazioni no bavaglio @gmail.com, ma ve la confermo. Aspettate, lo so, in radio, eccolo, allora ve lo confermo, è no bavaglio prenotazioni @gmail.com per chiunque vuole continuare a rendersi promotore di questa, promotrice di questa iniziativa, esattamente come ha fatto l'associazione Tipun e ma tante, guarda, è talmente il Disability Pride Network, Disarm, Docenti per Gaza e Gridas, il gruppo risveglio dal sonno di Scampia Napoli, ma c'è Torino, c'è Brescia, c'è Bergamo, c'è la Puglia, l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, parliamo di socialismo, insomma, presidio Palestina Montecitorio, insomma, ma anche Radio Città Aperta, critica anche delle testate giornalistiche, insomma la rivista La Rivolta, la rete RUP, la ricerca Università per la Palestina, insomma veramente i preti contro il genocidio, e Tikkun, che è l'associazione diaspora ebraica decoloniale, insomma Tête de Bois, e veramente siamo in tanti ma non siamo tantissimi, quindi ancora
1: bisogna promuovere. Aspettiamo,
0: invitiamo tutti quanti ad aderire, a rendersi partecipi, a organizzare il presidio, e ci aiuteranno anche 100 porti, 100 città di Torino, che è il supporto alla Freedom Sofia Italia, e stanno organizzando anche lì, insomma. E alziamo la voce, facciamo rumore per il nostro diritto di dissenso e di critica al governo di Israele.
1: Un'ultima domanda, sempre in termini di comunicazione: va bene se anche come riferimento diamo pressingweb.altervista.com? Perché vedo che
0: è il nostro sito che aggiorniamo.
1: Infatti per questo chiedevo.
0: Sì, più o meno viene aggiornato abbastanza velocemente con le nuove adesioni, e lì per vedere le adesioni il sito dove potete leggere sia il testo dell'appello.
1: Infatti chi non ha social, magari un sito, una cosa, può trovarla più facilmente.
0: Può trovarla e leggete, insomma, e si può leggere le indicazioni, il racconto, come mai. Insomma, specifichiamo che cosa è la definizione IRA, invece la dichiarazione di Gerusalemme, insomma, è più chiara, è completa, e poi potete trovare esattamente tutte le associazioni, le realtà, le piccole realtà associative che stanno rendendo promotori di questa iniziativa.
1: Bene, io ti ringrazio.
0: Manca l'adesione, manca la vostra adesione, insomma, non ho letto la vostra adesione.
1: È vero, ma questa...
0: mancate voi.
1: Questo è vero, però è una politica un po' della radio, non dare adesione, ma dare voce alle mobilitazioni, però non dare l'adesione. Quindi è vero, forse ci penseremo, però insomma noi normalmente non diamo adesione, diciamo.
0: Ma quello è l'adesione, è renderti promotore, e secondo me comunque che ci siate o meno, insomma,
1: noi ci siamo, lo sai, diciamo, che ci siamo sempre,
0: ci siete, grazie comunque per lo spazio, vi aspettiamo in piazza anche a qualcuno di voi per fare il servizio o qualche collegamento magari. Intanto
1: sicuramente
0: siamo tanti, ma dobbiamo essere ancora di più, ecco. Intanto grazie per lo spazio che ci date ogni volta.
1: Bene, grazie a te e buona serata e buona lotta, insomma, speriamo di essere tantissimi e tantissime sotto Montecitorio il 9.
0: Assolutamente sì, a risentirci, e grazie, assolutamente continuiamo a tenere alta l'attenzione e la luce accesa su quello che riguarda la Striscia di Gaza, la Cisgiordania, e quello che riguarda anche e che succede nelle nostre istituzioni e nel nostro Parlamento.

0: perché 30 sale su 38 di Brera furono completamente distrutte. Lei precedentemente le aveva messe in salvo nel Lazio, nelle Marche, in luoghi più sicuri, e poi ha messo in salvo perseguitati politici ebrei che ha aiutato a fuggire in Svizzera. Quindi insomma una grande donna che poi ha pagato col carcere quello che ha fatto.
1: Come avete strutturato la sceneggiatura? Come si dipana?
0: È un gioco, c'è un'attrice che è la bravissima Sara Drago, tra l'altro, che cerca di dare corpo, voce, anima a questo personaggio dimenticato, di cui comunque rimangono pochissimi elementi visivi perché abbiamo pochissime fotografie, non abbiamo la sua voce, e a livello di filmato abbiamo 2 o 3 secondi di un vecchio filmato di Brera. E c'è Giovanna Ginex, che è proprio nel film la storica dell'arte che ha ricostruito la vita di Witkens, che cerca di dare delle indicazioni a Sara per interpretare questa donna, per darle appunto voce, corpo e anima. E quindi c'è una sorta di gioco, di meccanismo per cui Sara, come tutte le attrici, cerca di avvicinarsi a un personaggio e, avvicinandosi al personaggio, inevitabilmente lo porta verso di sé e quindi verso anche noi spettatori. E c'è Ginex che la guida come se fosse una regista. In tutto questo è molto bello, secondo me, perché è proprio il tentativo, poi sempre, che si fa anche quando hai tantissima documentazione, di dar vita a un essere umano del passato, e quindi c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa di misterioso, di inafferrabile.
1: Cosa ti ha impressionato maggiormente del personaggio?
0: Innanzitutto questo fatto che sia stata rimossa dalla storia completamente, cioè una donna che ha fatto tantissimo, però evidentemente ha lavorato in un'epoca in cui, ad esempio, l'arte era comunque un ambito prettamente maschile. E quindi piano piano lei è morta giovane, a 54 anni, quindi nel 1957, pur essendo stata per 18 anni la direttrice di Brera, e non solo, avendo partecipato poi alla ricostruzione di Brera. Lei ha messo in salvo i capolavori, ma poi Brera era da ricostruire. Lei ha avuto un'idea di museo vivente, un museo non polveroso, non legnoso, ma aperto a tutto, accessibile. È proprio l'idea illuministica poi di Brera. Quindi lei ha fatto tantissimo, eppure è stata dimenticata. Questa cosa mi ha sorpreso, perché tante donne sono state eliminate dalla storia, però una storia così recente e una donna che ha fatto così tanto mi è sembrata veramente un'enormità. E poi mi è piaciuto anche il fatto di riscoprire, perché lei, quando ha messo in salvo, appunto, come dicevamo prima, perseguitati politici ebrei che li ha aiutati a fuggire in Svizzera, era all'interno di una rete completamente femminile, e tutte insieme queste donne hanno pagato, stando poi in una cella di San Vittore per un anno, e sarebbero dovute rimanere 20 anni. Poi fortunatamente il fascismo è finito e la guerra è finita, per cui sono state soltanto un anno. Ma insomma, donne borghesi che avevano studiato, che si trovano in una cella con le prostitute, e quello anche mi è piaciuto moltissimo.
1: Com'è stato il rapporto con i due registi?
0: Splendido, perché quando ti trovi con persone che hanno una competenza, un'esperienza, una mano felice, una testa acuta, come sono Clerici e Colombo, che non a caso hanno avuto tanti riconoscimenti anche internazionali, i lavori sono sempre semplici poi alla fine. Ma poi tutti i reparti erano ad altissimo livello: la fotografia, il montaggio, appunto la produzione, anche se indipendente, come tu ben sai. Quindi la difficoltà di essere indipendente e di costruire un progetto ambizioso, però poi insieme ci siamo trovati molto bene. Cioè, si trova l'alfabeto con persone che io non conoscevo e loro non conoscevano me, ma ci si ritrova, ci si riconosce, c'è una familiarità.
1: Il film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e co-sceneggiatrice Eleonora Mazzoni.
0: Grazie, alla prossima!

0: con Cecilia Minucchi, regista del cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Bentrovata!
1: Grazie! È un cortometraggio girato interamente a Firenze, a Piazza Santa Croce, la storia di una donna che si è vista davanti agli occhi esplodere il suo promesso sposo per via di una mina subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che rimane pietrificata dentro, così come la statua di Dante nella piazza di Santa Croce, con cui lei piano piano comincia ad avere dei dialoghi tra sé e sé, e si reca ogni sabato ad un ristorante per avere una scena immaginaria con l'assenza di questo suo fidanzato. È il film, parla del trauma di guerra e come la violenza può non solo ammazzare fisicamente ma anche interiormente le persone, e noi attraverso la sua storia passiamo dagli anni 40 agli anni 60 agli anni 80 e agli anni 2000, vedendo praticamente quasi nessun cambiamento, tanto è stato il trauma e lo shock che questa giovane donna ai tempi ha subito.
0: Come nasce l'idea?
1: L'idea è nata alla scrittrice del corto, a Catherine Schimmel, che si recava lei stessa a questo piccolo ristorante a Piazza Santa Croce e, osservando la statua di Pazzi ai piedi della Basilica di Santa Croce, ha iniziato a immaginare dei dialoghi senza volume, interiori, con la statua di Dante, e poi ha sviluppato quest'idea, ne abbiamo parlato ed è nato questo corto.
0: Su quali elementi avete voluto centrarlo?
1: Sui danni della guerra a livello fisico, perché questa ragazza all'inizio si presenta con delle grosse cicatrici sul viso, sulla mano, non cammina più bene ed ha solo poco più di 20 anni, e poi sulla critica a qualsiasi forma di violenza e a qualsiasi forma di guerra che nella loro inutilità mietono vittime innocenti.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Io avevo conosciuto, attraverso un piccolo film che era stato fatto da un produttore che si chiama Paolo Rossi Piso, avevo visto questa ragazza sullo schermo e mi aveva colpito, mi era molto piaciuta, infatti avevo cercato di metterla in un altro film, un lungometraggio, e poi non c'è stata occasione. Quando si è trattato di fare questo film ho pensato subito a lei, perché il film richiede un interprete sola, cioè c'è solo lei nel film, poi c'è un cameriere che ogni tanto le rivolge due parole, il cameriere del ristorante, ma finisce lì, il resto sono tutte compagne, background, actors, per la sua profondità, per la sua bellezza e la sua profondità di sguardo, soprattutto essendo un film senza dialogo, lo sguardo è quello che ci accompagna attraverso tutto il film, cioè proprio l'intensità dello sguardo di questa ragazza che è bravissima, si chiama Gaia Bottazzi e ha fatto diverse cose, ma questo credo, spero, la lancerà perché se lo merita.
0: Che percorso farà questo cortometraggio?
1: Siamo stati sorpresi e ci hanno chiamato per questo premio, e poi ci sarà una prima, diciamo, amichevole a Firenze, a Piazza Santa Croce, con le varie personalità del posto, e poi inizieremo a mandarlo nei festival internazionali, sia qui negli Stati Uniti che in Italia che in Europa. Questo è un corto che segue proprio a ridosso un film che abbiamo girato a Roma, sempre americano, con un cast americano, e in più Cristiana Capotondi, e che uscirà adesso in Italia a novembre, e che si chiama No Place Like Rome.
0: Il cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un saluto e un ringraziamento alla regista Cecilia Minucchi. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima, certo, grazie.

0: Con Fabio Alberti, direttore del Festival Arene Decoloniali Femminismi, seconda edizione a Roma dal 7 al 13 settembre 2026. Ben trovato.
1: Bentrovati a voi. È il secondo anno che lo organizziamo e speriamo di poterlo continuare a fare. È il primo festival italiano di cinema anticolonialista esplicitamente. Siamo gemellati ormai con il The Colonial Film Festival di Parigi e stiamo lavorando alla costruzione di una rete europea. Usare il cinema per riflettere sul nostro passato, per far riemergere quella storia coloniale di cui siamo stati protagonisti e che è stata nascosta sotto il terreno. Ma farlo anche con leggerezza, guardando dei film, discutendo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Nel pomeriggio ci incontreremo con registi, scrittori, esperti per discutere di questa storia coloniale vista con gli occhi delle donne. E anche questo è il portato della nostra storia coloniale, l'idea che il pensiero, anche il pensiero femminile, sia solo occidentale. No, esistono i femminismi in Asia, in Africa, in Sud America, con una loro originale elaborazione che tenteremo di far conoscere attraverso questa settimana. Per questo il festival quest'anno si chiama Arene Decoloniali Femminismi ed è dedicato allo sguardo delle donne del sud del mondo, dei contesti postcoloniali, sulla storia coloniale, su questa complicata condizione di trovarsi a dover insieme a lottare per la liberazione del proprio paese dalla colonizzazione, ma dentro a questa lotta, una lotta per la libertà delle donne.
0: Quanti sono i titoli in programma?
1: Sono 18, non tutti sono film lunghi, tutte le sere si comincia con un cortometraggio e si finisce invece con un lungometraggio, qualcuno di fiction e altri documentari.
0: Com'è stata la scelta?
1: Si è cercato di rappresentare alcune situazioni particolari. Siamo concentrati sulla storia delle donne Saharawi e delle donne in Palestina, con tutte le contraddizioni che c'è nel rapporto tra essere donne dentro movimenti di liberazione. E poi abbiamo cercato di rappresentare approcci differenti, il femminismo non è uno, ma per quello che parliamo di femminismi, di tutti i continenti, quindi dal Vietnam all'Argentina, all'Etiopia ovviamente, che è stato un paese colonizzato dall'Italia, l'Angola, attraverso diversi paesi, anche diversi sguardi.

0: con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità della rete di produzioni indipendenti. Ben trovato.
1: Ciao a tutte e tutti, buongiorno. Come di consueto torniamo per raccontarvi in forma breve tutto ciò che troverete sul nostro catalogo digitale opendb.it e in particolar modo su un po' di novità. Allora, innanzitutto, come già avevamo avuto modo di raccontare, continuano le tournée dei film in distribuzione, tra questi Con la pioggia dentro, biopic su Giorgio Canali, Sarajevo Safari, domani Il viaggio di Mahsa Majidi, Distruzione pubblica e tanti altri. Ma in particolar modo, ovviamente, adesso arrivando a settembre, stiamo iniziando a annunciare le uscite cinema programmate per la prossima stagione. E abbiamo avuto modo già la volta scorsa di raccontarvi brevemente la prima di queste uscite, che sarà With Hasan in Gaza di Kamal Ajalfari, spero di averlo detto giusto, che arriverà nelle sale italiane dal 14 settembre. Dal titolo già si può dedurre il topic, uno dei topic del racconto. Il film è infatti interamente ambientato a Gaza e con l'escamotage di un ritrovamento di alcuni nastri di archivi video familiari, come anche in Italia oggigiorno sono stati riscoperti per il loro valore anche se amatoriali di mappare e documentare la realtà. La stessa cosa viene fatta come escamotage narrativo su questi archivi di famiglia trovati girati nel 2001 da una famiglia Gazawi, e attraverso quegli archivi e ovviamente un rilancio sul presente contemporaneo si riesce a raccontare non solo come è cambiata Gaza in questi 25 anni, ma anche tutto il dramma contemporaneo dell'assedio di Gaza che ben conosciamo. È una scelta molto particolare, il film infatti ha avuto anche una rilevanza importante in termini di distribuzione internazionale, oltre che il riconoscimento a diversi festival internazionali, e siamo molto lieti di essere i distributori italiani di quest'opera, che uscirà nelle sale il 14 settembre. Per quanto riguarda invece le uscite streaming, abbiamo un bel calendario di uscite che c'è stato tra agosto e soprattutto settembre. Su agosto segnalo in particolar modo Rompere gli argini di Lorenzo Melegari, che è uno storico autore OpenDDB da tanti anni, e questo lavoro del 2024, girato quasi interamente a Parma e con epicentro ovviamente la vicenda dell'ex manicomio di Colorno, va ad arricchire la nostra sezione dedicata all'antipsichiatria, che è una sezione piccola ma molto preziosa che abbiamo in catalogo, e questo film va appunto ad arricchire quest'area raccontando quello che fu all'epoca della chiusura del manicomio di Colorno tutto il fronte territoriale di Parma, che fu un fronte molto prezioso anche per quello che era il movimento antipsichiatrico all'epoca. Sulle uscite di settembre invece abbiamo diverse uscite in arrivo, ma una su tutte che vi segnaliamo è il lancio in streaming previsto per il 14 di settembre, quindi in concomitanza con il

0: con Pietro La Fiandra, regista del collettivo Ariel, per presentare il cortometraggio The Pornographer, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cos'è questo lavoro?
1: Chiaramente è un film che attrae l'attenzione perché è stato interamente generato con l'intelligenza artificiale, dove per interamente diciamo che ogni immagine che si vede sullo schermo, che sono tendenzialmente immagini in movimento still frame, sono state generate attraverso algoritmi generativi open source, quindi disponibili e gratuiti per chiunque, algoritmi generativi che sono dei modelli di intelligenza artificiale che ci permettono di costruire inquadrature attraverso dei prompt, delle stringhe testuali attraverso le quali noi descriviamo l'immagine che vogliamo ottenere. E ovviamente è una riflessione ampia sul nostro rapporto con i corpi e su come questi corpi vengono gerarchizzati all'interno dei modelli di intelligenza artificiale.
0: Facciamo un passo indietro. Ci parli dell'esperienza del collettivo?
1: Noi nasciamo come collettivo un anno fa, ma in realtà il nostro primo film risale al 2023. Il primo film si chiama Mi spogli ed è Dolly ed è stato presentato al Torino Film Festival. Era un primo tentativo di produrre cinema attraverso l'intelligenza artificiale. Era un film a tutto IA, c'erano dei cloni vocali, c'erano delle immagini generate con algoritmi generativi, c'era musica generata con l'intelligenza artificiale. Successivamente abbiamo deciso di darci un nome istituzionale, che è appunto quello di Ariel, e di redigere una sorta di manifesto, che è il manifesto umanista per un cinema in intelligenza artificiale, dove attraverso dei punti tracciamo delle linee guida su quella che è la nostra idea di cinema e su quello che pensiamo debba essere il tentativo di lavorare sulla bassa definizione come antitesi al modello industriale che invece va verso la mimesi della realtà e quindi anche verso una logica della sostituzione delle maestranze attraverso l'alta definizione e il fotorealismo.
0: Come nasce questo cortometraggio?
1: Nasce da un'immagine, nasce da una serata in realtà in cui eravamo fuori a bere e in cui io ho visto una ragazza da lontano e ho detto ai miei colleghi, eravamo appunto fuori assieme, ho detto mi sembra una ragazza bellissima, però era lontana, aveva i capelli corti e gli ho detto però non sono sicuro se è una ragazza o un ragazzo. E Flavio, uno dei miei due colleghi, mi ha detto una frase che mi porta ancora dentro nella sua semplicità, che è stata ma se ti piace che importanza ha? Ecco, questo è stato un po' il motore della storia, perché gli algoritmi generativi vengono costruiti attraverso un'etichettatura, cioè un algoritmo apprende a generare immagini attraverso lo studio di migliaia di immagini che vengono etichettate manualmente da persone che vengono pagate, anzi sottopagate per farlo, o da algoritmi stessi. E quindi queste persone o questi algoritmi identificano che cosa è contenuto all'interno dell'immagine e quindi identificano anche se quell'immagine identifica un corpo di donna o un corpo di uomo. Ecco, questo film nasce dal tentativo di scardinare quelle che sono le etichettature che come società facciamo dei corpi e che l'intelligenza artificiale prona a introiettare.
0: Come mai la scelta del formato cortometraggio?
1: Ovviamente adesso stiamo ancora lavorando con dei limiti quando lavoriamo con l'intelligenza artificiale. Costruire un lungometraggio che abbia una sua introduzione, un suo sviluppo e una conclusione, quindi una forma cinematografica propriamente detta, è ancora molto difficile, anche se ci sono già state delle prime sperimentazioni anche al Locarno Film Festival l'anno scorso. In questo caso il cortometraggio ci sembrava la forma più corretta per il nostro film, per arrivare a uno sviluppo di tipo surrealista, di tipo espressionista, quindi dove in realtà non c'è nemmeno una storia dura, una storia estremamente lineare, per cui insomma era semplicemente il minutaggio corretto per la nostra storia per svilupparsi, per le nostre allucinazioni per prendere vita.
0: Che circuitazione gli darete?
1: Beh, adesso stiamo lavorando con Andrea Gatopoulos e la sua distribuzione che si chiama Gargantua. Andrea Gatopoulos è un regista che anche lui ha fatto un film con intelligenza artificiale presentato fuori concorso l'anno scorso alla settimana della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, che sta tentando di far circuitare innanzitutto il nostro film nei festival sia generalisti che festival dedicati in giro per il mondo. Dopodiché probabilmente tenteremo la strada dell'arte contemporanea e proveremo ad affrancarci un po' dal circuito cinematografico tradizionale.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Potete trovare il nostro manifesto su www.ariel.xyz e poi potete seguirci su tutti i nostri canali social. Ovviamente la ricerca da fare è sempre Ariel con l'H davanti.
0: Il cortometraggio The Pornographer, un saluto e un ringraziamento al regista Pietro La Fiandra del collettivo Ariel. Alla prossima!
1: Grazie mille.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

iniziativa a sostegno della Palestina. Oggi sapete che il governo Meloni si autocelebra e lei, il presidente, ha deciso.

cornice di Venezia, eccetera, che stanno sostenendo e incalzando, appunto. Oggi è prevista un'iniziativa in questo senso da parte degli attori. E l'ultima cosa, i docenti per Gaza e per la scuola della pace appellano all'apertura dell'anno scolastico, invitando i professori a parlare di Palestina fin dal primo giorno di scuola e a presentare mozioni o quantomeno un confronto nel primo giorno, nel primo collegio dei docenti. Che si... è una bella iniziativa, c'è stata l'anno scorso, se ve lo ricordate, che ha avuto un enorme successo, e tant'è che i professori, i docenti sono quella enorme, non pattuglia, ma insomma una bella realtà che combatte contro la militarizzazione nelle scuole, di cui va preso atto e dare grande documentazione ogni volta che si svolge. Allora, per cominciare, intanto oggi è la seconda giornata delle iniziative che si svolgono ad Agrobax nel 20° anniversario dell'assassinio del compagno Biagetti. Ieri ho partecipato all'iniziativa, quella a carattere internazionale, che parlava soprattutto delle vicende del Mediterraneo, in cui erano ovviamente compresi innanzitutto i palestinesi, ma anche gli albanesi, che sapete che da circa ormai 3 mesi stanno facendo la battaglia contro il genero di Trump, che si vuole cuccare un'isola giù in Albania, ovviamente facendo un resort di lusso importante, che quindi ci sono queste enormi manifestazioni e che continuano queste manifestazioni, e poi ci sono le realtà ovviamente greche, c'erano insomma varie realtà importantissime, insomma, che hanno preso parola. A un certo punto sono dovuto andare via, ma le cose sono proseguite fino a tarda notte, voglio dire, questo è molto importante. Vi dico che presso Agrobax, di cui oggi ovviamente c'è il confronto invece sulle resistenze qui sociali qui in Italia, e domani sapete che c'è la manifestazione antifascista e per una Roma solidale antifascista alle ore 17, che parte da Porta San Paolo e si conclude a Parco Schuster. E in queste giornate è presente una mostra molto importante, che è la Palestina Urrà, che molti di voi avranno visto, ma che possono, chi loro non hanno fatto, avere l'occasione per poterla vedere. Ancora ieri c'erano le iniziative a Mola di Bari alle ore 20:30, la maratona della musica per la Palestina, e a Camaiore Lido alle ore 17:30 c'era la presentazione del libro Una mappa per la Palestina. E arriviamo invece ad oggi, quelle che ci sono presenti. Comincia il Festival Flumen Festival 26, che comincia oggi ad Ostia e si conclude domani, che è un festival sull'ecologia, la non violenza, le migrazioni. Lì sta appunto al porto turistico di Ostia, che non è difficile arrivarci, ovviamente, eccetera. E tutto questo è indetto dalle Guides for Gaza, che è un'associazione che appunto porta stanziali e turisti a vedere le bellezze di Roma, e lo fa chiedendo un contributo per Gaza. Poi c'è Gazzella Onlus, che tutti quanti conoscete, insomma, perché la sosteniamo, e poi c'è l'Assopace Palestina. In particolare domani ci sarà la visita al Parco Ecologico di Ostia Antica, chi non l'ha visto vale la pena andarci, comincia all'ingresso alle 9:30. Ecco, questa era per Roma. A Bari, oltre quello di cui sapete perché ne abbiamo parlato all'inizio, c'è anche il Palestine Fest, che è presso la missione dei Gomboniani, è il Festival della cultura palestinese. Mentre a Vicenza inizia ovviamente quelle iniziative, insomma, sulla presenza di Israele alla Fiera dell'Oro. E con alle ore 14 ci sarà un presidio di fronte a Villa Bonin, dove appunto c'è la fiera dell'oro, e alle ore 20 invece in Viale Trento ci

sarà un dibattito. È già cominciato a Terni, ma oggi in particolare e poi nei giorni scorsi fino al 10 settembre presso la Biblioteca Comunale che sta in Piazza della Repubblica 1, la mostra fotografica High Grant, Your Refuge, che è un'altra delle mostre che sta girando da molto tempo, vale la pena anche questa di poterla osservare e farne commenti più reconditi. Allora, Pesaro, alle ore 19, ci sarà la presentazione del libro I quaderni di resistenza sulla palestinese, e tutto ciò è presso la velostazione, mentre a Reggio Emilia alle ore 20 ci sarà il festival di Emergency con l'artista palestinese Nabil Bey Salameh. Lo avevamo già indicato la scorsa settimana, ma è oggi puntuale il venerdì 4 settembre. Arriviamo a sabato 5 settembre, dove al solito puntuale come orologi svizzeri, ma oggi orologi sono puntuali un po' dappertutto. A Milano i compagni per la Palestina sono a piazza Duca d'Aosta, che sta davanti alla stazione, e dalle ore 17 contro le guerre, genocidio per la liberazione dei compagni palestinesi arrestati in Italia, e il corteo vorrà andare fino al consolato degli Stati Uniti, speriamo che ci arrivi. E a Fano, presso la casa della comunità Don Tonucci, ci sarà l'Happy Birthday di Samad Sodei, e quindi anche questa è un'iniziativa diversa, come tante diversità si applicano per la Palestina. A Mesagne, alle ore 20, presso il castello, parole, immagini e musica per la Palestina. Sempre nel Vicentino, a Vicenza in particolare, alle ore 15 di sabato ci sarà in piazza Matteotti la manifestazione con il corteo, mentre a Schio, nel piazzale dei pubblici spettacoli, ci sarà un presidio alle ore 14.

sempre nell'ambito del No Israele alla Fiera dell'Oro, continua appunto pure domenica, il presidio di fronte a Villa Bonin dalle 10 alle 18. E a Propata, sul Monte Antola, siamo nelle altezze del comune di Genova, presso Rifugio Antola alle 14.45 ci sarà questa pièce teatrale che riguarda le lettere da Gaza, costruito e realizzato dal Teatro dei Rifugi. C'è pure appunto un teatro, pensate un po', che gira per i rifugi ed è un'ulteriore bellezza che si aggiunge a quella delle montagne. E arriviamo poi ad arrivare anche in mezzo alla settimana, giusto per poi la riprenderemo la settimana successiva. E per esempio il 7 a Roma alle ore 19 a Piazza Vittorio ci sarà la fiaccolata per la Summud Flottiglia, quindi ricordatevelo, lunedì 7 alle ore 19 in Piazza Vittorio la fiaccolata per la Summud Flottiglia, mentre l'8 a Torino si presenta il libro sulla Global Summud Flottiglia, ci sarà presente Maria Elena D'Elia, così come a Modena alle ore 21 al Supercinema ci sarà Palestina 36 che sta girando un po' in tutta Italia. E poi il 9 a Martinsicuro che sta in Abruzzo, La Rosa Blu alle ore 20, presso La Rosa Blu alle ore 20, cena per la Palestina Benefit, mentre ancora a Roma, a Piazzale Aldo Moro alle 19 ci sarà un presidio per la Summud Flottiglia, ma soprattutto volevamo indicarvi che il 9 dalle ore 13 alle ore, mi dicono, 17 ci sarà la maratona oratoria contro la legge antisemitismo che riprende a discutere alla Camera. Quindi ricordato, lo ricorderemo, è un mercoledì il 19, a partire dalle 13 fino alle 17 ci sarà questa maratona oratoria a cui abbiamo preso parte un po' tutti, abbiamo aderito, come dire, movimenti, realtà, organizzazioni sindacali e quant'altro. E che dire ancora, che a Roma, presso il Parco Torrione Prenestino, ci sarà l'Human Rights Fest, e il 9, sempre mercoledì, è dedicato alla Palestina sul titolo Vivere, Resistere, Testimoniare. Queste erano le indicazioni della variegata realtà che si muove per la Palestina in questo fine settimana. Vi do alcune brevissime notizie, ovviamente, che sono apparse in questi ultimi giorni. Quella di Tirana in particolare, dove l'altro ieri c'è stata l'ulteriore manifestazione di protesta dei fenicotteri, la conoscete, quella che appunto non vuole cedere sull'isola da vendere al genero di Trump. Siamo al 94esimo, ormai no, oggi siamo al 96esimo giorno di protesta, salvo che in quella manifestazione la polizia ha caricato e ha fatto 14 arresti, di cui si sta chiedendo la loro liberazione. E le altre due notizie che volevo aggiungervi è quella che oggi 4 settembre alle ore 18 in contemporanea in tre campi di calcio prende il via la Coppa di calcio Mille Martiri, che si rende visibile a Gaza, in Cisgiordania e in Libano, dopo che da 3 anni non si poteva più giocare a casa della guerra. E questa è una notizia molto molto interessante, voluta dalla popolazione sotto occupazione, sotto genocidio della Palestina. Sempre dalla Palestina, Netanyahu, come avete letto negli ultimi giorni, si avvale di milizie private, quindi mercenarie palestinese, che sono state addestrate dagli israeliani per cacciare
i dirigenti, i funzionari, i militanti di Hamas, collaborazionisti venduti e traditori da questo punto di vista, che Michele Giorgio ha saputo in questi giorni smascherare, oltremodo indicare nomi e cognomi ovviamente di questa putridume che ogni volta si sviluppa soprattutto in situazioni che da tanto tempo sono sotto occupazioni, che pensano di ricavarne del loro, voglio dire, da questo punto di vista. E ovviamente tutto questo ha la condanna delle realtà totali palestinesi da ogni punto di vista, ma soprattutto anche dalla stampa più democratica, se possiamo definirla così, in Israele. La denuncia è venuta proprio da Haaretz, che sapete mantiene questo suo profilo democratico. Sapete che il 27 ottobre si vota e che quindi c'è poco da meravigliarsi sulla situazione che rimane in Palestina. Per ultimo, stiamo pensando in tanti ad un appello da rivolgere a tanti di noi proprio in questa situazione, che vediamo completamente oltremodo peggiorata, soprattutto in Cisgiordania, dove oltre le vicende dei coloni, che ovviamente sono supportati dall'esercito israeliano, c'è ancora la complicità totale, voglio dire, dell'Europa, dell'Italia, non avendo adottato nessuno strumento ovviamente per quantomeno far finta, no, di indicare una strada diversa dalla sopraffazione, eccetera, e che quindi abbiamo visto e pensiamo che sia necessario creare una leva che scenda giù in Palestina, come è stata fatta e come si sta moltiplicando le azioni della Global Flottiglia, che ripartiranno il più presto ovviamente dai nostri e dai territori del Mediterraneo. Altrettanto abbiamo visto quanto è importante la struttura, la vicenda, la partecipazione singolare degli osservatori internazionali, andare giù, posizionarsi in un campo di ulivi a sostegno di una famiglia palestinese, a sostegno della povera gente nei territori occupati, tutti ovviamente, a partire da Gerusalemme, Betlemme, soprattutto Jenin, Nablus, insomma, è decisivo. E quindi faremo il possibile per trovare, come dire, biglietti aerei al più basso prezzo possibile, e per posizionarsi a fianco delle famiglie palestinesi che resistono avendo veramente tantissime sopraffazioni di ogni tipo, oltre che feriti e morti da questo punto di vista, e che quindi ci approssimiamo, come dire, a chiamare a raccolta ovviamente la possibilità anche di un'ascesa giù. Non sarà facile, perché ci si può, possiamo essere fermati immediatamente agli aeroporti oppure espulsi subito dopo. Sicuramente meriteremo poi l'espulsione quando ci metteremo, come dire, a sostegno diretto delle famiglie palestinesi di fronte ai coloni e di fronte all'esercito, ma tant'è. È una grande comunicazione, è una grande capacità di poter mantenere viva appunto anche questa forma di resistenza. Grazie.

0: Buongiorno.
1: Dov'è il bagno?
2: Per me un americano decaffeinato.
3: Per me un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
1: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
2: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
3: Un ghiaccio senza spritz.
1: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
1: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio. Il bar.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta da Via De Volsci 56 quando sono le 12:13 primi. Ringrazio Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, per essere al telefono con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, grazie insomma per questa telefonata e per questo approfondimento che faremo in un momento in cui è uscito anche pochi minuti fa un comunicato di Autistici Inventati, appunto proprio da dato 5 settembre 2026, che leggo velocemente perché ancora non l'abbiamo letto. Venerdì 4 settembre Banca Etica ci ha comunicato in una riunione che eserciterà l'opzione di rescissione unilaterale del contratto con l'associazione Autistici Inventati.

0: che Banca Etica non solo si adegua al diktat dell'autocrate statunitense, ma ne rincara la dose mettendosi al suo stesso livello. E tutto questo senza alcun preavviso e senza darci alcuna possibilità di disporre dei fondi dell'associazione in maniera adeguata o di trovare una soluzione condivisa. La decisione di Banca Etica di fatto ci mette nell'impossibilità di onorare i nostri impegni amministrativi, di pagare i nostri fornitori ed erogare i servizi che le persone che hanno scelto autistici si aspettano. L'associazione non ha altra soluzione che adire tutte le vie legali a nostra disposizione contro questa decisione e che riteniamo illegittima e immotivata, per fare in modo che le donazioni che le persone ci hanno affidato possano tornare a nostra disposizione. Quindi diciamo che dopo anche tutta la c'è stata insomma un po' di discussione anche in rete, vari articoli ne ha pubblicato appunto Duccio Facchini, il direttore di Altra Economia, ha pubblicato recentemente una intervista a te, c'è stato tutto un dibattito anche di Alessandro Volpi che collabora con Altra Economia, insomma, economista eccetera, in cui più o meno tutti voi ponevate un serio problema a Banca Etica sulle sue decisioni. All'inizio di sospensione ci arriva la notizia appunto di chiusura totale del conto, anche se Banca Etica ha mandato una mail a tutte le socie, tutti i soci, dicendo che mercoledì 9 alle ore 17 farà un webinar su questo per spiegare quali sono le sue decisioni, che ormai sappiamo pubbliche. Allora Alessandro, grazie insomma ancora, tu hai diretto Banca Etica per tanto tempo, è cambiato qualcosa all'interno di Banca Etica? Cosa sta succedendo oggi?
1: Ah, io questo non lo so, non sono più lì. Posso dire che mi sorprende molto questo secondo episodio, il primo fu quello con Francesca Albanese, che denota una cultura che non era quella di Banca Etica, cioè una cultura che mette la prudenza al primo posto anche di fronte a atti che hanno sì degli elementi di rischio, sì degli elementi, come dire, che vanno valutati con attenzione, ma che non implicano assolutamente degli automatismi come la banca racconta. E questo significa che in qualche modo, di fronte a scelte scellerate del governo americano, perché è chiaro che il primo responsabile è l'amministrazione Trump, però di fronte a questo una banca che si chiama Etica forse dovrebbe avere un po' di originalità d'azione, un po' di coraggio e non adeguarsi a quello che farebbe una qualunque banca per non avere grane. Perché questo è un po' il dato di fatto.
0: Ma quindi secondo te Banca Etica avrebbe potuto avere un margine su questo, anche insomma essendo forse un po', cioè fare questo webinar un po' prima di prendere una decisione su autistici e chiedere, no? Insomma, collettivamente un sostegno, eccetera. Anche perché io penso che chi usa Banca Etica sia comunque una persona molto sensibile e che decide che i suoi soldi non debbano andare appunto alle armi e sia un terzo settore, che oggi è autistici, domani potrebbero essere Francesca Albanese, domani potrebbe essere tutte le associazioni che lavorano con la Palestina, per esempio.
1: Ma sì, è anche qualcosa di più, perché ormai, come dire, con questa deriva, anche la stessa vicenda di autistici ci fa capire che la stessa deriva dell'amministrazione Trump è una deriva tutta ideologica. Una volta queste sanzioni si facevano verso soggetti che avevano a che fare con terrorismo in senso stretto, con atti di guerra, abbiamo visto sanzioni verso l'Iran, verso la Russia, verso banche che operavano in questi paesi, o quando hanno lavorato con il Sudan che c'era il regime criminale, insomma tipicamente erano sanzioni associate a fatti molto gravi, più o meno oggettivi, più o meno riconducibili anche a questioni importanti di geopolitica. E siamo a un livello tutto ideologico, e quindi nulla può escludere che domani un quotidiano che si dice comunista, ad esempio, possa essere oggetto di una sanzione di questo tipo. Quindi è importante che le banche tutte, non solo Banca Etica, mantengano un equilibrio e che l'Europa ovviamente sostenga anche la loro autonomia rispetto a questo.
0: Ti va, insomma, tu conosci meglio di noi i meccanismi delle banche, di spiegarci un po' meglio cosa è successo, perché gli Stati Uniti d'America hanno potuto in così pochissimo tempo, stiamo parlando di neanche una settimana, bloccare sospendere e poi bloccare definitivamente un conto, perché evidentemente la sospensione non è bastata, evidentemente Banca Etica ha provato a resistere e c'è stato un diktat fortissimo. Cioè, cosa sta succedendo?
1: No, scusami, non c'è un diktat. Allora, gli Stati Uniti hanno il loro ordinamento, questo è un executive order, loro hanno fatto, è uno degli strumenti della politica americana contro il finanziamento del terrorismo, nasce per questo. E diciamo così che quando l'amministrazione americana emana un executive order, i soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione statunitense ne devono subito prendere atto. Una banca italiana non è soggetta alla giurisdizione statunitense, lo sottolineo. Di solito cosa succede con questi ordini esecutivi? Ovviamente il Tesoro vieta l'apertura o il mantenimento, il Tesoro americano, di conti, di operazioni, di operatività. Tra l'altro comunque sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di attività economiche e finanziarie, quindi ad esempio con un tempo di adeguamento. Nel caso di autistici inventati c'è un tempo fino al 25 settembre, anche qua. Non si capisce perché Banca Etica ha dovuto farlo il 4 o il 3 settembre quando l'ha fatto. Oggi è il 5, ci sono ancora 20 giorni di tempo per studiare delle soluzioni. Banca Etica ha voluto anticipare questi tempi e non si sa perché. Ora, teniamo conto che sono provvedimenti che hanno anche un principio di proporzionalità. I casi precedenti che abbiamo, che sono relativi a altre banche europee che hanno avuto, diciamo, conseguenze collegate a executive order dell'amministrazione statunitense, sono casi molto forti. Io ve ne posso raccontare qualcuno se vogliamo, che danno l'idea proprio anche della ratio di alcuni interventi, che non è una ratio così indiscriminata o indistinta verso qualunque correntista o qualunque cliente. Anche quando ho letto Banca Etica afferma che il rischio è quello di avere l'impossibilità per i 130.000 clienti di utilizzare le carte di credito e di debito, sta facendo un volo pindarico abbastanza spinto. Una cosa che non si è mai verificata e che, studiando un po' tutti i precedenti, io penso che si possa ritenere molto di difficile probabilità, di bassa probabilità.
0: No, anche perché sarebbe anche logico interpellarli questi 130.000 soci e soci di Banca Etica per capire se vogliono anche correre questo rischio, casomai, no?
1: Cioè, nel senso... Questa è una strada, sicuramente questa è una strada, diciamo, cooperativa e dal punto di vista valoriale coerente con quello che è o era Banca Etica. Però, secondo me, per arrivare anche a una discussione di questo tipo con la base sociale, è molto importante dare le informazioni corrette.
0: Certo.
1: Io ho l'impressione, leggendo i comunicati della banca, che stia facendo una comunicazione che è un po' deresponsabilizzante. Okay. Cioè, è tutta colpa di Trump, è tutta colpa dell'Europa, noi non ci possiamo fare niente. Non è esattamente così, ci sono dei margini di valutazione che si possono prendere, ci sono dei margini di rischio, ma d'altra parte l'attività bancaria è fatta di rischio. Se non vuoi correre rischi, non fai il banchiere, non fai credito e non apri i conti correnti. Quindi il rischio c'è sempre ed è anche un rischio che può essere reputazionale o istituzionale. Teniamo conto, io ho sentito dire a qualcuno di Banca Etica, rischiamo la multa da 1 miliardo. Non so se l'avete letto anche voi, è un po', come dire, infantile come approccio, perché la multa da 1 miliardo chi l'ha preso? L'ha presa Unicredit quando nel 2019 aveva processato oltre 2.000 pagamenti per più di 500 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie statunitensi, violando diversi programmi sanzionatori a proposito della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Ci rendiamo conto della proporzione, certo, tra questi numeri, questi fatti e tenere il conto aperto a un'associazione che è tuo cliente dal 2018 e che tu consideri a medio rischio, perché loro l'hanno dichiarato questo. Quindi è evidente che loro hanno paura, forse sono intimoriti, oppure hanno fatto una scelta e non lo vogliono dichiarare, ma non stanno dicendo correttamente ciò che gira intorno a questa faccenda.
0: Ok, quindi sicuramente non tutte le informazioni sono state rese pubbliche. Mercoledì, insomma, il 9 ci sarà questo webinar che insomma proveremo a chiedergli alla banca etica, giustamente, anche perché insomma non penso che chi è socio o socia di banca etica, solo stamattina hanno chiamato non si sa quante persone a Radio Onda Rossa per lamentarsi di come banca etica si sta, già l'avevano fatto per l'albanese, però in questo caso ancora più forte, e quindi insomma non so quanti saranno anche alla fine le correntiste e correntisti che chiuderanno i conti a banca etica e come proseguirà questa vicenda. D'altra parte questa questione pone un problema molto serio, cioè se banca etica così facilmente in così pochi giorni chiude i conti correnti, immagino tutte le altre banche con quale facilità possono chiudere qualsiasi conto corrente. Cioè ci stiamo avviando a qui non ci stanno più i domiciliari o non so come dire, l'arresto preventivo del governo italiano, non so, tutto ciò che è giuridico in questo momento lascia spazio a una cosa ben più grave per tutte e tutti noi, che sono i nostri risparmi in qualche maniera. È vero, viviamo un mondo capitalista e dovremmo forse tornare a mettere i soldi sotto il materasso, però qui vuol dire che per qualsiasi persona, se cede banca etica, immaginiamo tutte le altre banche con quanta facilità possono fare quel che vogliono dei nostri soldi. Gli servono per le guerre? Cioè, non lo so.
1: Però non sarei così tranchant. Abbiamo per esempio in questi mesi proprio due importanti precedenti positivi. Uno, lo citavi tu prima parlando di Duccio Facchini, che ha raccontato di questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha spiegato, intervenendo su una causa, ha spiegato come l'essere inclusi in una lista OFAC, che è l'organismo statunitense di cui stiamo parlando, non comporta automaticamente il divieto per una banca europea di instaurare un rapporto con quel cliente. Occorre una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quindi, quelli dei tribunali ci possono difendere da questi eventuali abusi. Un altro ne abbiamo in Italia: il tribunale di Monza ha obbligato una banca che aveva chiuso il conto ad un cliente per lo stesso motivo, anzi direi più grave, perché in quel caso si parlava di operazioni fatte con la Russia, paese sanzionato, e la banca ha costretto, cioè il tribunale di Monza ha costretto la banca a riaprire quel rapporto e anche a garantire le operatività necessarie per l'attività internazionale di quel cliente. Non sono mai situazioni come dire facilmente trasportabili in analogia, nel senso ogni caso è diverso, va visto caso per caso, però sicuramente non vale la regola che tutto è possibile, che le banche possono generare abusi di questo tipo o che i clienti non abbiano strumenti. Ovviamente sono strumenti faticosi e anche parecchio antipatici, perché se adesso Autistici si trova costretto a fare causa a banca etica, sarà costoso e lungo.
0: Certo. È una questione molto complicata, anche perché insomma anche Autistici rientrava anche nel 5 per 1000, per cui ci sono anche tutti i soldi che noi in questa dichiarazione di etici, insomma,
1: questo, se io mi potessi permettere di dare un suggerimento agli amici di Autistici, alcuni dei quali veramente conosco da tanti anni, ovviamente qui ci sono dei danni.

0: Però ci sono una serie di questioni che vanno approfondite. Ad esempio, le carte italiane che Banca Etica colloca ai clienti non sono emesse direttamente da Visa, sono emesse da un soggetto italiano che si chiama Nexi, e che è un soggetto, tra l'altro, anche partecipato in qualche modo da operatori pubblici come Cassa Depositi e Prestiti. Allora, siamo sicuri che qui scatterebbero gli stessi automatismi? Prima questione. Seconda questione: vuoi essere iperprudente? Non glielo vuoi dare? Bene, perché gli devi chiudere il conto? Un conto che opera solo in Italia, o almeno da quello che so io, Autistici non fa particolari operazioni internazionali, che rischi ti può portare? Quell'unico scenario che si può aprire, e sarebbe uno scenario veramente molto fantasioso, è che la stessa Banca Etica, per aver tenuto aperto un conto corrente di operatività italiana ad un cliente che è nella lista OFAC, venisse essa stessa iscritta nella lista OFAC. Una cosa che non si è mai vista. Tutti i casi di terrificanti sanzioni date per violazioni importanti OFAC sono casi che sono finiti con una multa o con un accordo transattivo. Non è mai stata inserita nessuna banca, tranne un caso che ho trovato di una banca libanese, poi se volete ne parliamo, che sia stata inserita nella lista OFAC, proprio perché l'amministrazione, per quanto può essere arbitraria l'amministrazione Trump, l'amministrazione statunitense con queste misure cerca di contrastare un fenomeno specifico, che è il terrorismo, non un'intera banca. E dire che Banca Etica è una banca che finanzia il terrorismo mi sembrerebbe abbastanza forte anche per Trump.
1: Quindi, tornando insomma a quello che tu dicevi, questo perché? Perché il sistema di scambio di bonifici comunque passa ormai da tempo sul SEBA, che è sul SEBA, che è comunque un circuito europeo. Immagino che Autistici Inventati abbiano dei bonifici indubbiamente forse dall'estero, però li blocchi quello e va bene così, li puoi bloccare quelli americani, ma poi ha un sistema di pagamenti europeo. Quindi non entro su Nexi, perché su Nexi bisognerebbe, se ti va un giorno ci apriamo proprio una trasmissione, perché Nexi è vero che è partecipata italiana e via dicendo, ma è totalmente succube a Visa e a Mastercard, tanto che per delle questioni di insomma ti bloccano la carta in tempo di vabbè, tutta una altre questioni che ne parliamo un'altra volta se ti va. Però quella sulla questione dei bonifici, pure io mi sono chiesta perché mi chiudi il conto. Un conto mi chiudi le carte, lo posso capire, ma perché mi chiudi un conto italiano che gira su un circuito europeo?
0: Io potrei aprirti un conto, darti una carta che gira solo sul circuito Bancomat, che è un circuito italiano, e farti usare Satispay, per fare un esempio, che è una società italiana. E tu hai un'operatività sicuramente limitata, che però ti consente quantomeno di non chiudere e di raccogliere le donazioni o quello che devi fare. E questo avrebbe veramente bassissimi livelli di rischio, veramente bassissimi. E quindi io, insomma, come dire, inviterei tutti a fare un'analisi un po' meno forse mossa da emotività o da paura o non so che cosa, spero non ci siano altre motivazioni, perché, come dire, io mi aspetto anche che a breve qualche altra banca si affaccerà su questo tema, capendo che magari c'è anche uno spazio di mercato. Forse quella banca ruberà clienti a Banca Etica a questo punto.
1: Un'altra, quindi insomma, diciamo, potremmo anche invitare Autistici a provare ad aprire un conto su un'altra banca intanto e capire qual è la risposta di un'altra banca, immagino, no?
0: Io lo farei subito.
1: Punto. Bene, questa è una questione cui, su Autistici più o meno, tu hai scritto recentemente anche un articolo, invece anche un po' approfittiamo di te per allargare un po' il discorso, sempre il 28, qualche tempo fa hai scritto un articolo sul percorso accidentato dell'euro digitale, pur di non disturbare le banche. Che cosa sta succedendo comunque secondo te a livello europeo su Agenda Digitale? Poche settimane fa è uscito un articolo appunto che faceva un po' un riassunto della questione del SEPA per quanto riguarda i bonifici, che poneva l'accento di un sistema bancario e di carte dell'Europa alternativo agli Stati Uniti d'America. È realmente così? E in tutto questo, te lo chiedo, la Cina com'è messa? cioè come entra anche in questa questione, che mi sembra insomma che non ci sia da parte dell'Europa nessuna possibilità di alternativa economico-finanziaria e bancaria agli Stati Uniti d'America, forse verrà dalla Cina.
0: Allora, oggi il sistema finanziario, non lo scopriamo noi, è diviso in due grandi blocchi. Uno è il blocco statunitense, che ancora governa il grosso delle transazioni mondiali, e uno è il blocco asiatico, di cui la Cina è il soggetto più importante e rappresentativo. L'Europa è importante per l'eredità del passato, per le masse che ancora muove, ma dal punto di vista del funzionamento delle infrastrutture ha decisamente perso ogni rilevanza. E questa cosa sembra ancora destinata ad accrescersi con il tema delle valute digitali. Le valute digitali emesse dalle banche centrali oggi sono una realtà, sono, diciamo, il principio è quello che, come lo Stato ha sempre battuto moneta, oggi batte moneta digitale. Ma la moneta digitale, a differenza della moneta fisica, può essere messa direttamente dentro uno smartphone, dentro un'applicazione, dentro un software, che ne consente l'utilizzo anche a prescindere da quelli che sono stati storicamente gli intermediari, cioè le banche. Prima lo Stato, per emettere moneta, passava per una banca, e la banca era il suo tramite tra l'attività del signoraggio statale, quindi l'emissione di moneta, e l'economia reale, quindi le persone, le imprese. Oggi questa cosa si può fare in un modo diverso, e ci sono tante sperimentazioni in corso, insomma tante, diciamo, diverse, alcune molto significative in paesi importanti. Tu citavi la Cina, io posso citare anche il Brasile, posso citare anche l'India, la Nigeria, la Svezia, che è l'unico esempio attuale significativo in Europa, ma gli stessi Stati Uniti che stanno iniziando. Purtroppo gli Stati Uniti, con una fase così problematica come quella dell'amministrazione attuale, hanno fatto molta confusione tra interessi pubblici e privati, per cui stanno facendo soprattutto crescere le criptovalute private, in questo diluendo un po' ciò che avevano fatto di buono a livello di sperimentazione sulle valute digitali. Però al di là di ciò, è evidente che questo fenomeno delle valute digitali è il futuro della finanza, quantomeno della base finanziaria, e l'Europa è in gravissimo ritardo. Anche qua è interessante domandarsi come mai l'Europa è in ritardo.
1: Infatti.
0: Un po' perché è in ritardo su tutto, lo sappiamo.
1: Che sta troppo impelagata a fare le armi, cioè si preoccupa,
0: diciamo,
1: solo di quello.
0: Il sistema decisionale è particolarmente farraginoso, spesso prende accordi al ribasso, e in questo caso il ribasso è soprattutto sociale, cioè nella difficoltà di prendere decisioni chiare, di indirizzare la strada dell'euro digitale, si chiamerà così, verso quello che ci serve, quello che ci è necessario, si sta soprattutto attenti a non dare fastidio alle banche, cioè si sta soprattutto attenti a non creare quello che inevitabilmente sarà una riduzione del ruolo delle banche. Perché io, se sono un cittadino e ho diritto a ricevere i soldi dell'euro digitale sul mio smartphone, ma perché devo aprire un conto corrente? È chiaro che questo apre delle domande di funzionamento, di efficacia, di questioni collegate alla all'operatività bancaria, ma se prendiamo che sempre in questi giorni la Banca d'Italia ha dovuto scrivere a tutte le banche italiane perché, nonostante dal 2017 c'è una legge che impone di aprire un conto di base, le banche italiane praticamente non lo fanno, capiamo quanto sarebbe importante che questo borsellino elettronico funzionasse veramente come tale, a prescindere dall'infrastruttura bancaria. È chiaro che se lo fai, le banche perdono commissioni, operatività, liquidità, tutte quelle cose che sono abituate a tenere e su cui fanno i loro conti di fine anno. Eppure la liquidità del borsellino dell'euro digitale sarebbe una disponibilità in mano alle banche centrali, che non è detto sia peggio rispetto alle banche private, perché vorrebbe dire finanziare il debito pubblico,
1: certo,
0: finanziare investimenti pubblici, eccetera, eccetera. C'è una grande complessità dietro queste materie. L'Europa si sta muovendo con una grande cautela che un po' è sua tipica su tutto, ma in questo caso particolare, nella mia opinione, è soprattutto condizionata dal non voler infastidire le banche private. e lo shock in termini di rendimenti, conti economici, liquidità che questo euro digitale potrebbe portare sui loro conti economici.
1: Alessandro, approfitto di te, poi se devi andare via me lo dici, per un'altra domanda e poi ti chiederò questa cosa in Libano perché ci ha incuriosite. Ma la questione è questa: non c'è stata nessuna presa di parola della politica su questa questione del collettivo autistici inventati. Io immaginavo che, non so, immagino, non so se il Ministero del Tesoro piuttosto che Banca Italia, cioè non c'è stata nessuna, se non, non so, un attacco da parte della destra, quindi diciamo il governo ha saputo di questa questione perché insomma, i giornali di destra ne hanno parlato. C'è coinvolto appunto, hanno fatto anche una coinvolto un lavoratore del ministero, eccetera eccetera. Come mai la politica e la finanza italiana non hanno parlato di questo caso? Non lo reputano importante, o siccome autistici inventati sono comunisti anarchici, più gli chiudono e meglio è?
0: Allora, diciamo così, andiamo per ordine. Intanto la Banca d'Italia non entra sull'attualità, non lo fa mai. La Banca d'Italia entra con le sue disposizioni ed eventualmente, quando le farà, con le sanzioni, con i provvedimenti sanzionatori eccetera. Diciamo che però, se io vado, io cittadino qualunque, apro il sito della unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, quindi qualcosa che può fare chiunque, e apro la sezione delle FAQ, cioè delle domande frequenti, c'è scritto chiaramente che le liste OFAC possono essere utilizzate dagli intermediari come elemento per valutare eventuali operazioni sospette, ma che non sussistono obblighi di congelamento dei fondi. C'è scritto, quindi la Banca d'Italia si è già espressa, e se Banca d'Italia non lo legge, o forse lo legge come vuole, non lo sappiamo. Quindi questo è un primo punto importante, perché ovviamente sono materie dalla grande complessità tecnica, piene di rimandi, di dettagli, di normative, ma ci sono norme anche abbastanza chiare. Io penso che la politica su queste materie non riesce a entrare perché da troppo tempo ha abdicato all'idea che questa materia, cioè la finanza, sia governabile. Tutta la politica, destra e sinistra, in questo mi sembrano molto accomunate, con pochissime sfumature. Abbiamo 30 anni fa deciso che il mercato finanziario doveva essere appunto un mercato, quindi abbiamo chiuso le banche pubbliche, le abbiamo privatizzate, abbiamo detto che più crescevano e meglio era, le abbiamo fatte agire in concorrenza, abbiamo generato le bolle, le abbiamo viste esplodere, e oggi io credo che nell'attuale classe politica siano pochissime le persone, io non le vedo, in grado di avere un'idea chiara, non omologata a questi schemi, e con un giusto equilibrio tra funzionamento del mercato e tutela pubblica, appunto si erano molto pochi. Purtroppo ricordiamo che questa è una constatazione che facciamo, questa, mentre la nostra Costituzione continua a parlare di tutela del risparmio e di proporzione del credito, e in particolare la proporzione del credito negli ultimi decenni è stata completamente abbandonata, ma questo è un altro tema. Quindi della politica non mi sorprendo. Il tema che poni tu sul, diciamo, il livello del dibattito mi sembra coerente con tante altre questioni, come la tassa sulle banche, sui famosi extra profitti e cose del genere. Cioè, ormai la politica non riesce più a esprimere un'opinione che non sia solo populismo su queste materie.
1: Anche perché si dovrebbe pure porre il problema del perché le liste OFAC le dobbiamo attuare noi, cioè nel senso, perché esistono delle liste di americane che hanno una ricaduta, no? Insomma, certo. Cioè, dovrebbe.
0: Ma perché è anche normale in un sistema di paesi interconnessi che ci siano scambi di informazioni, antiterrorismo, antiriciclaggio. Questa cosa adesso l'amministrazione Trump la usa come un bastone contro le liste di coloro che non gli stanno simpatici, ma in realtà nasce dalla cooperazione tra stati, quindi ha un fondamento anche corretto, e ovviamente è qualcosa che ha avuto una grande escalation dopo l'11 settembre 2001, e quindi anche con le sue implicazioni non positive, però tra gli stati questo tipo di scambi di informazioni funzionano, ed è giusto che una banca, quando apre un conto corrente, sappia il più possibile, grazie alle informazioni internazionali, chi ha davanti. Ma l'autonomia nelle valutazioni di rischio, nel peso di quel rischio per l'istituto o per il singolo rapporto, è tutta della banca.
1: Va bene, allora Alessandro, stiamo parlando con Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, su Banca Etica e su tutta la questione che ha coinvolto il collettivo Autistici Inventati. Ricordiamo, insomma, perché nella giornata di oggi è uscito il comunicato anche del collettivo, perché Banca Etica ha deciso di sospendere prima, ma ieri di chiudere definitivamente il conto di Autistici Inventati e di non fargli prelevare quindi i loro soldi, cioè quindi sequestrare i soldi di uno ODV, quindi anche compreso il 5 per 1000. Se ci vuoi dire questa cosa, la banca libanese, chiudiamo così.
0: Allora, è l'unico caso che ho trovato di una banca essa stessa iscritta, cioè soggetta all'executive order, come dicevamo prima. Si tratta di una banca libanese che si chiama Jamal Trust Bank, e nel 2019 il Tesoro statunitense ha contestato a questa banca una relazione di lunga durata con Hezbollah, e alcuni servizi collegati all'Executive Council di Hezbollah e al Martyrs Foundation iraniana, alla Martyrs Foundation iraniana, cioè alla fondazione dei martiri appunto vicina allo Stato iraniano. Stiamo parlando di una banca che, almeno secondo questa ricostruzione, era di fatto funzionale a una serie di attività di questi soggetti e aveva rapporti consolidati con le loro strutture finanziarie e, secondo gli Stati Uniti, aveva anche condotto una serie di attività finalizzate a nasconderli. Questo è un tema importante, perché in tutti gli atti che ho visto verso anche Unicredit, verso BNP Paribas, verso alcune di queste altre banche che si trovano tra quelle sanzionate, quasi sempre oggetto di sanzione è anche il comportamento occultante, perché la banca fa una cosa, sa che è sporca e la prova a nascondere a chi vigila. Capiamo di nuovo, adesso al di là del nostro giudizio sulla banca libanese e sulla conoscenza dei fatti, almeno per quanto mi riguarda è molto poca, abbiamo di fronte un chiaro, diciamo così, nemico del governo statunitense, una situazione che comunque è molto complessa e veramente ci sono state condotte di occultazione che sono un caso molto diverso da tutti quelli di cui stiamo parlando.
1: Va bene Alessandro, quindi diciamo che sicuramente faremo una seconda trasmissione, se ti va, sul ritorno al socialismo con l'euro digitale, perché ovviamente se decidiamo che le banche private non esistono più...
0: Guarda, non ci sarà un ritorno al socialismo, io penso che ci troveremo tutti a usare lo yuan digitale.
1: Va bene, appunto, quindi un modello, insomma. Benissimo, parleremo di questo più presto, perché l'argomento, insomma, ci interessa. Penso che anche questa questione di Autistici Inventati non finirà qui molto presto. Noi ti ringraziamo, insomma, per la tua enorme disponibilità a questa chiacchierata, anche, insomma, per chi ascolta Radio Onda Rossa avevamo bisogno un po' di alcuni chiarimenti che ci hai dato perfettamente.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

Cinema senza confini al cortocircuito. Domani 8 settembre, La ragazza di Bube alle ore 21. Vi ricordiamo che il cortocircuito si trova in via Filippo Serafini 57 a Cinecittà.

0: Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni.
1: Mercoledì poeta dalle ore 20.
0: 9 settembre.
1: Libere letture con Veronica Baccabunga, attrice contro e Chieva. Alla Biblioteca Anarchica L'Idea, via Breccio da Montone 71.

ancora mercoledì 8 settembre. Fabrizio Ceruso vive nelle lotte per la giornata di martedì 8 settembre, anniversario, 52esimo anniversario dell'assassino di Fabrizio Ceruso a San Basilio. Dalle ore 9 ci vediamo alla targa in via Fluminata per attrezzare e rassettare, per parlare e ricordare con la gente di San Basilio, fiori per Fabrizio. Alle 10.30 partenza per Tivoli per trovarci alle 11.12 in piazza Santa Croce, dove c'è la targa a Fabrizio, stendere lo striscione, volanti raggi e ricordare Fabrizio. Alle 12.30 presenza al cimitero di Tivoli, alla tomba di famiglia. Alle 17 presso l'area Parco Fabrizio Ceruso a San Basilio, messa a dimora dell'ulivo di Fabrizio e assemblea popolare cittadina. Dalle 18.30 a Tivoli, Villa Adriana, Parco Panattoni, incontro Fabrizio Ceruso tra memoria e presente e proiezione del docufilm Io sono Fabrizio.

Venerdì 11 e sabato 12 settembre alla CSOA ex SNIA verso ITAP, che sarà la settimana dopo, dal 17 al 20 settembre, di cibo, cucina e difesa della terra. Tour italiano di Abbondia Alvarado, e l'incontro con l'attivista del movimento NATO in difesa della foresta urbana di Atlanta, Stop Cop City, e proiezione del docufilm inedito sulla storia della lotta. Questo a partire dalle 21 di venerdì 11 settembre, e sempre sulla stessa linea e di cibo, cucina e difesa della terra. Sabato 12 settembre, e la giornata comincerà alle 10:30 della mattina. Cerchio

0: questa Ugly Punk, 30 anni di lotta.
1: Tant'anni, magari sono anche più di 30, non stai a contare.
0: Ma no, secondo così anziani sono.
1: Tanti, così anziano tant'anni. Sei.
0: E come sai, il rifugio antispecista Ugly Punk è sotto sfratto e stiamo cercando con ogni mezzo che il progetto di rigenerazione individuale, collettiva, sociale, culturale e ambientale possa continuare. Quindi ci sarà la cena ad offerta libera e per il bar ci saranno prezzi modici, tutto, ma proprio tutto ricavato andrà a Ugly Punk. C'è anche un crowdfunding su produzioni dal basso.
1: È un bel programma, è alle ore 18 accoglienza nel giardino di Centocelle Aperte, alle 19 ora si gioca con Tabù, transfemminista e domande scomode, alle 20 cena all'aperto, menù vegano palestinese integrato dai nostri contributi,
0: alle 21.30 perfo drag di nuvole Peppino l'ametista, alle 22.30 arriva la torta, una sorpresa nella sorpresa, alle 23 sfilata indecorosa animata da Nuvola e Peppino. Portate anche degli abiti e degli accessori favolosamente queer da condividere per la sfilata, e alle 24 tutto a casa. Anzi no, tutti che rimettono in ordine.

Domenica il 13 settembre, Centro Sociale Ippo a Marino, a partire dalle 18, presentazione del libro Zapata vive, la luce assigue, storia e memoria dei conflitti sociali e ad opera di Cronache Ribelli di Giovanni Confetto. Sarà presente l'autore. A seguire cena buffet. Il Centro Sociale Ippo si trova in via Capodacqua 2 a Marino.

0: sciopero autoportuale toscana della CUB, l'appuntamento è domenica 13 settembre, la CUB Trasporti convoca lo sciopero degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Si è concluso negativamente il tentativo di conciliazione alla prefettura di Firenze fra CUB Trasporti e le società operanti negli scali Vespucci e Galilei. Quindi sciopero si terrà il 13 dicembre dalle 11 alle 15. Riguarderà le società operanti nei due scali, ossia Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta. E quindi sciopero degli aeroportuali in Toscana della CUB.
1: E ancora domenica 13 settembre a Largo Perestrello, cena di quartiere, community dinner a Torpignattara. Portiamo cibo, bibite da mettere in condivisione, non c'è nulla in vendita, portiamo posate, piatti, bicchieri per evitare i rifiuti di plastica. Quindi alle 13 dalle 19 a Largo per il 13 dalle 19 a Largo Perestrello.
0: Ed è tutto, mi pare, per lo spazio comunicazioni di quest'oggi. A risentirci lunedì prossimo.

Welcome

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

padre, sono un uomo buono e ho paura di morire. Una paura folle che non so come affrontare.

Allora, eccoci qua, possiamo finalmente andare a cominciare la lettura dei quotidiani di questa mattina. E andiamo a cominciare, come sempre, con la lettura delle prime pagine. Oggi, diciamo, è abbastanza facile fare una sintesi delle prime pagine perché sono tutte o quasi tutte dedicate, o almeno i titoli principali, alle elezioni in Sassonia-Anhalt dell'altro ieri, con il trionfo di Alternative für Deutschland, seppure diciamo in un land periferico all'interno della geografia tedesca, ma insomma comunque l'esito delle elezioni è stato particolarmente brutto. Si parla di questo, si parla anche in maniera minore, e non lo fanno tutti, ma qualcuno sì, dei grandi funerali per il boia di Srebrenica Ratko Mladic. In Serbia c'è spazio anche per la politica interna, anche se un po' meno rispetto al solito, e poi qua e là un po' di cronaca. Vediamo un po' anzitutto i quotidiani più grandi. Merz, voto shock non lascio, è il titolo del Corriere, il cancelliere tedesco, la CDU scossa, ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, è un peso per il paese. Bruxelles dice è una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, una vittoria storica. Curioso che parli così il Cremlino rispetto a una formazione politica che diciamo più di tutte le altre si richiama, anche se non esplicitamente, al passato degli anni 30 in Germania. La denazificazione funziona, diciamo, a targhe alternate. E mille i commenti, la Tajani che dice che i sovranisti di AfD sono i nemici dell'Italia, in questo diciamo attacca evidentemente Salvini, d'altra parte Salvini è attaccato per opposte ragioni anche da Vannacci, insomma prende sberle da tutte le parti il povero Salvini, in attesa che dovrebbe essere appuntita, quindi questione di giorni, venga defenestrato anche dalla guida della Lega. Ferruccio De Bortoli parla dell'affluenza record, un segnale per l'Europa, eh sì, perché poi forse, diciamo, fra le varie analisi elettorali che si possono fare, una e non secondaria è che questo tipo di offerte politiche, che di solito diciamo hanno un boom e poi si sgonfiano, vedremo un po', almeno questa è la nostra speranza, anche questa volta diciamo si nutrono del consenso di chi di norma alle elezioni non ci va, un atteggiamento verso la politica piuttosto sfiduciato, e quindi insomma anche più facile votare chi urla più degli altri, salvo poi lasciarlo alla volta successiva. E poi abbiamo una giornalista, la Beyer, che dice che le società insicure sono attratte dai populisti, anche se noi viviamo nelle società più sicure che si siano in cui si sia mai vissuto, a partire diciamo dalla rivoluzione agricola del neolitico, però appunto è tutta una questione anche qui di percezione. E infine Ernesto Galli della Loggia, che parla delle ragioni di una crisi. Poi abbiamo la guerra, a proposito di Russia, la guerra in Ucraina che prosegue serenamente, ennesimo viaggio abbastanza farsesco di inviati statunitensi prima a Mosca poi a Kiev, gli inviati USA tornano da Trump annunciando progressi, ma progressi non ce ne sono, dalla Serbia in migliaia i funerali di Mladic a Belgrado, folle e maxi schermi per il boia di Srebrenica, scrive Alessandra Coppola, la telenovela Ranucci la vitola, chiesti domiciliari in Basilicata, con Ranucci cercavo il mio riscatto sociale, dichiara la vitola,
ci ha già provato con Berlusconi, col cognato di Fini, con un sacco di altra gente. Insomma, questo riscatto sociale era particolarmente ricercato. E infine, diciamo, l'ultimo della lista dei femminicidi, questo anche particolarmente efferato, quello su un viadotto in Toscana, Lorena giù dal viadotto mentre era ancora viva, scrive Simone Innocenti. Così il Corriere. La Repubblica non si scosta molto da questa organizzazione. Trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, addirittura uno stato fallito. Erano le stesse cose che dicevano i nazisti negli anni 30, qui però la disoccupazione è al 4%, non al 40% come ai tempi di Weimar, questo anche insomma, per rassicurare un minimo. Il cancelliere dice non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, un giorno storico. Esulta anche la Casa Bianca, quindi è insomma, interessante, anche se ormai non c'è più da stupirsi, questa esultanza congiunta neonazisti, Cremlino o Casa Bianca. Poi interessante l'intervento di Luigi Manconi, la lezione tedesca su migranti e sicurezza. Poi il petrolio che sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. Idem con patate per la Stampa, rischio Germania per l'Europa, treme il governo Merz, voto shock ma non mi arrendo. Qui di particolare c'è un ritratto del personaggio di Friedrich Merz, definito il cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale, ma c'è, insomma, c'è del vero, insomma, sono sempre analisi da prendere molto molto con le molle. E poi abbiamo molto spazio qui per Belgrado, in migliaia i funerali di Mladic, maxi schermi, ministri e onori militari, l'ovazione per il boia di Srebrenica. E la politica interna con le primarie del PD, che forse ci saranno, forse no, chi lo sa, Conti a caccia dei voti democratici, primarie o i miei mi sputano, il leader 5 Stelle alle feste PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Scusatio non petita. Dall'altra parte della barricata, grossi problemi per Salvini, scontro nel partito, Lega resa dei conti prima di Pontida, la scure di Salvini. E infine anche qui il femminicidio di Firenze, con la notizia che Loredana Isceri è stata gettata viva dal cavalcavia. E il Messaggero pure non ci porta nulla di nuovo, a parte un po' di cronaca in più e lo sport. L'economia con il Sole 24 Ore, qui il titolo è per i prezzi record delle materie prime agricole, emergenza, clima, guerra e speculazione accendono il rally, rialzi in tutte le categorie, cereali, olive vegetali, zucchero, carni e latticini, fondi mai così esposti, possibili correzioni nel breve termine. Così il Sole 24 Ore. Arriva anche una notizia dalla Cina, una manovra a sostegno dell'economia cinese con 45 miliardi di bond, quindi di debito pubblico, i titoli di Stato per ricapitalizzare banche e compagnie assicurative cinesi. Insomma, anche questo non è che sia proprio un segno ottimo.
E poi che cos'altro? Vabbè, i giornali, i quotidiani di destra, a seconda dei casi, celebrano Magdeburgo, il caso di Libero e La Verità, ma non del giornale. E poi ancora abbiamo la prima pagina del Manifesto, zona di interesse, il titolo AfD ha un seggio dal governo del Land Sassonia. Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht, ma chiama la sovranista rossa, offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. L'abbiamo già vista altrove, questa storia non è andata benissimo, ma vedremo. Io ho l'impressione che andrà a un governo di minoranza con l'astensione della Wagenknecht, ma insomma tutto può essere. Un risultato devastante, dice Merz, ma conferma la sua linea. L'affermazione dei neonazisti della porta accanto gela Bruxelles, esalta le destre con qualche imbarazzo. E poi, vabbè, anche il Manifesto, possiamo chiuderlo qui, pure Avvenire, lo shock tedesco. Insomma, è raro trovarci in situazioni del genere in cui tutti i giornali scrivono, almeno aprono con le stesse cose. Lo shock tedesco, dice Avvenire, poi però c'è anche spazio per l'emigrazione dal Mediterraneo alla Manica, le migranti due volte vittime, in 7 su 10 hanno subito violenza. Così Avvenire, anche il Dubbio, diciamo, non apre sulla giustizia, ma apre sulla Sassonia, l'onda nera tedesca fa esultare il Cremlino, una svolta storica. Putin ha già ruoli i post nazisti dell'AfD, beh, da mo' che già li ha ruolati, insomma, con tutti i soldi che gli sono arrivati. Altro avviso a Merz, chiusa la sede di Berlino a San Pietroburgo. E poi la resa dei conti all'estrema destra, Vannacci espelle Salvini, cacciò AfD a Strasburgo, ora non salga sul carro del vincitore. E poi abbiamo Emma Bonino, che è stata ricoverata d'urgenza al Santo Spirito in condizioni molto gravi. E poi c'è un po' di cronaca qua e là. Mi pare sia tutto per quanto riguarda le prime pagine dei principali quotidiani di oggi, quando sono le ore 8:58 minuti primi. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno.

rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani, dopo aver appena terminato di leggere le prime pagine. Allora, anche all'interno chiaramente si parte, si va avanti a lungo con la Germania, la Sassonia-Anhalt. Immagino che tutte e tutti voi vi siete anche un po' stufati di 48 ore ininterrotte su questa questione, anche se insomma la questione è sicuramente molto rilevante. Allora, vediamo un po' che dice il Corriere della Sera. Merz, una sconfitta drammatica, la sedeu scossa ma non mi arrendo, no? A collaborazione con l'ultradestra in Sassonia, Anhalt vogliono una distruzione del mio partito, la CDU orientata a non ostacolare la formazione del governo di Alternative für Deutschland. Eh sì, perché diciamo poi la questione qual è? Che ci sono, tutto in grande movimento, per carità, ma ci sono almeno due casi, la Francia e il Regno Unito, dove in misura diversa l'estrema destra ha cannibalizzato la destra tradizionale, i conservatori tradizionali. In Spagna, in Grecia, in fondo anche in Italia, dove sostanzialmente la Meloni si candida con tutte le difficoltà del caso, diciamo, a presentarsi con un partito di destra tradizionale, in qualche modo finora, nonostante le pressioni dalla destra più estrema, però questi partiti sono riusciti a reggere, almeno per ora. La Germania chiaramente si trova un po' nel mezzo, almeno per adesso, sempre ricordando comunque che qui stiamo parlando di un Land e insomma, che fa impressione, ma non è proprio il fulcro, il cuore del paese. E dunque la CDU non si arrende, ha degli scenari per il rebus del governo: un patto con i moderati, l'appoggio rosso-bruno o il ricorso ai transfughi. Alternative für Deutschland cerca soluzioni. Poi c'è l'immancabile identikit dell'elettore medio di Alternative für Deutschland, uomo 45 anni, poco istruito, l'identikit di chi sceglie AfD. Queste valutazioni lasciano sempre un po' perplesso, specie poi a ridosso del voto, perché non è che in 48 ore uno può fare. Già in 48 giorni è difficile, ma in 48 ore riuscire a capire chi ha votato con precisione, insomma, è davvero un'impresa. E comunque, uomo 45 anni, poco istruito, poi leggiamo subito dopo che l'ultradestra va benissimo tra gli under 25, dove peraltro sale anche la Linke, quindi insomma, è anche evidente che se un partito prende il 42% dei voti, quant'è, 41-42, avrà pescato un po' dappertutto. Va bene, poi abbiamo Trump e Putin che si contendono la vittoria degli estremisti, la Callas rompe il silenzio europeo, minacce sempre più vicine, le congratulazioni di Musk e l'allarme del Premier Sanchez. Dall'Italia molto silenzio da parte del governo. Meloni non vede analogie con Roma e insiste sulla chiusura all'immigrazione clandestina, ma insomma senza parlare della Germania, mentre Tajani invece si scaglia, lo dico a chi ora si illude, quei sovranisti nemici dell'Italia. E poi vabbè, abbiamo il ticket alemanno Vannacci che invece prepara un forum con Alternative für Deutschland. E passando a tutt'altro, in Francia, a Parigi, scoppia un caso alla Torre Eiffel, niente donne sulla Torre Eiffel, il caso a Parigi e poi lo sciopero. Un influente gruppo indù in visita ha preteso di non vedere le lavoratrici, scatta
tutta la protesta. La Tour Eiffel è rimasta chiusa ieri per ragioni operative, secondo la prima evasiva spiegazione ufficiale. Più precisamente, i dipendenti hanno deciso di non aprire perché sabato scorso sono stati invitati a nascondere le donne in occasione della visita dell'organizzazione tradizionalista indù BAPS. Bene, di ben in meglio proprio. E dalla Francia alla Serbia, Mladic e funerali da eroe, Belgrado sfida il monite europeo e migliaia tra reduci e ragazzi, grazie, dice il figlio, da voi la sentenza finale. E il patriarca della chiesa di San Luca ricorda il cristiano esemplare che sarebbe stato Mladic. Vucic assente, pensa al voto per cogliere l'onda. E poi c'è un intervista a Mila Pajic, una studentessa che ha guidato le proteste seguite all'incidente di Novi Sad. Vi ricorderete il crollo della pensilina di una stazione, della stazione ferroviaria di Novi Sad, che uccise il primo novembre di 2 anni fa 16 persone. E dopo quella tragedia, causata con ogni probabilità da un atto di corruzione, ci furono enormi proteste. Ovviamente lei e altri 11 attivisti appartenenti al gruppo Students Against Authoritarian Rule e al Movimento dei Cittadini Liberi sono accusati di aver pianificato il rovesciamento, niente proprio di meno che dell'ordine costituzionale. La Serbia impedisce di conoscere il passato, dice Mila Pajic, la guerra, poche pagine a scuola e spesso saltano. Nessuno stupore, i giovani sono facili vittime della propaganda. Spero di vivere abbastanza da vedere una Serbia europea che rispetti i diritti e sia pronta a costruire un futuro. Fatti i conti con il passato, finora non lo ha dimostrato. E poi vabbè, c'è la politica interna, ritorna in groia, questo per gli appassionati di queste vicende. Direi che possiamo andare oltre. E c'è il caso di questo ragazzino di 14 anni affetto da un osteosarcoma al femore, i cui genitori hanno rifiutato la terapia per il cosiddetto metodo Hammer, e ovviamente il ragazzo è morto. Adesso è partito il processo. Per il resto non mi pare che ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda il Corriere della Sera. Allora, dal Corriere della Sera adesso ci trasferiamo sulle colonne di Repubblica, ma non cambia tanto la falsa riga, perché si riparte con la Germania. La AfD ora guarda Berlino, Weidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito, maschi, giovani spaventati, l'ultradestra vince pescando nell'astensionismo e al centro. Insomma, più o meno, ecco, le valutazioni sono grosso modo le stesse e magari con toni un po' più preoccupati. E i commenti, diciamo, ci sono due commenti interessanti, per chi più che altro vista la natura dei commentatori. E a pagina 7 c'è Romano Prodi che parla di un fatto colossale mai accaduto dal 45, l'Europa è in pericolo. E poi c'è quello, come dire, più divertente e più interessante, insomma, non per le cose che dice, ma per chi lo dice, di Giulio Tremonti, già leggendario ministro dell'economia del primo governo Berlusconi. Poi qualche simpatia spiccata per il sovranismo, attualmente deputato di Fratelli d'Italia. E dice Tremonti: tutto ciò mi ricorda Weimar. La destra non segue gli estremisti, paghiamo gli errori della globalizzazione di Bruxelles, ma nella coalizione italiana c'è spazio per una politica alternativa.
vedremo un po'. Nel frattempo a casa nostra, mentre appunto il diciamo lo spazio di alleato principe di AfD lo prende, anzi lo ha preso definitivamente Vannacci, per quanto riguarda l'altro lato, diciamo, della destra più radicale, la Lega, pare che stiamo arrivando, vedremo un po', insomma, alla defenestrazione o al tentativo di defenestrazione di Salvini e al tentativo di riportare la Lega, insomma, sulle più tradizionali parole d'ordine autonomiste e diciamo più lontane dall'estrema destra. Nella Lega cresce la rivolta del nord, un patto lombardo fra Fontana e Romeo, evento affollato nel bergamasco con governatore e capogruppo al Senato critici con il capo che oggi apre la kermesse del partito. E questo per quanto riguarda le cronache nazionali. Di Mladic direi che abbiamo detto, la telenovela Ranucci penso che possiamo anche saltarcela. Dalle Alpi l'allarme per la marmolada, il ghiacciaio così sparirà fra 10 anni, secondo un rapporto è arretrato di 23 metri, il triplo dell'anno scorso. Il CNR parla dell'estate più calda dal 1950, una perdita simile si era verificata solo nel 2022, ma in quel caso fu colpa di una valanga. Tra la metà dell'Ottocento e il 2015 le Alpi hanno perso il 64% del loro valore. Poi uno sguardo rapido all'economia con il prezzo del petrolio, diciamo che non esplode, ma certo è sotto pressione. Il petrolio sotto pressione sfiora quota $100, i mercati temono il blocco. L'incertezza geopolitica in Medio Oriente surriscalda i listini, per Goldman Sachs c'è il rischio del greggio a $120 al barile. Allora, mi pare che anche per quanto riguarda la Repubblica possiamo chiudere qui. Terminiamo la lettura, diciamo, dei grandi quotidiani nazionali con La Stampa, ma anche qui sulla Stampa, diciamo, non è che si va molto oltre le analisi che abbiamo letto e che poi però sono quelle più o meno unanimi. Su alcuni dossier, diciamo, ci sarebbe qualcosa da dire, per esempio che l'economia tedesca non tiri più come un tempo è un dato di fatto. Dipingerla come dipingere la Germania come un paese completamente deindustrializzato o in preda a una crisi economica che non esiste, perché comunque il prodotto interno lordo continua a salire seppur di poco, mi pare ugualmente esagerato. E però vabbè, questo è quanto. A pagina 6 si fa un rapido riepilogo delle principali forze di estrema destra in giro per l'Europa, anche se poi c'è sempre il rischio anche qui di mettere un po' insieme le mele con le pere, magari i partiti che hanno il 40% con mini formazioni. Vabbè, comunque è anche normale che in situazioni del genere si sia preoccupati. Per il resto non mi pare ci sia molto altro da segnalare, anche per quanto riguarda la Stampa.
Anche qui chiudiamo con l'economia e con l'Ilva di Taranto, l'ultimatum al governo, basta prendere tempo, sarà un disastro sociale. Stop ai licenziamenti, dicono i sindacati, vertice a Palazzo Chigi tra imprese e enti locali. Domani la decisione della Corte d'Appello sulla chiusura dell'area a caldo. 2500 i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto che hanno ricevuto

0: sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa e dalle colonne della stampa passiamo a quelle di Avvenire. Allora, qui direi che ormai le questioni tedesche lasciamole un po' da parte. Passiamo subito a pagina 5, dove si parla di Odissea in Europa, ovvero sia di emigrazione. Nella trappola della Manica le donne sono le prime vittime, scrive Daniela Fassini. Le barche non partono più dalla spiaggia e chi tenta di raggiungere l'Inghilterra deve farlo a nuoto. Le forze dell'ordine cercano di impedire gli spostamenti usando filo spinato, idranti e droni notturni. A Dunkerque, nel campo che viene sgomberato ogni settimana e dove l'accoglienza delle straniere sole o con bimbi è a ostacoli, molte hanno subito violenza lungo il percorso e anche in Francia. Violenze e stupri, pericoli lungo la rotta, scrive Francesca Ghirardelli. Gli studi che confermano gli orrori, il viaggio del Mediterraneo centrale è uno dei più letali, 7 donne su 10 vittime di abusi. Nel testo, con le testimonianze raccolte, ci sono anche le strategie utilizzate dalle straniere per ridurre le conseguenze di quanto subito. Intanto nella Ceuta, ancora in emergenza, le scuole riaprono sotto vigilanza. Oggi ricominciano le lezioni nell'exclave spagnola. Il sistema sociale scricchiola sotto il peso di almeno 5.000 migranti rimasti dopo l'entrata di massa e nel caos cresce la paura. Molto spazio per i funerali di Mladic, per la penna di Riccardo Michelucci, che di quelle vicende si occupa da anni. Michelucci intervista Nedjad Avdic, uno dei pochissimi sopravvissuti alle esecuzioni di massa del 1995. Non ho gioito per la sua morte, ma resterà per sempre un assassino. Nedjad Avdic aveva solo 17 anni, si salvò fingendosi morto nonostante le ferite. In tantissimi lo osannano ancora e purtroppo chi cerca di opporsi a tutto questo continua a essere zittito. Finché respirerò, continuerò però ad avere speranza. Si aspettava di vedere una celebrazione così imponente a Belgrado, chiede il giornalista. Purtroppo non mi ha sorpreso affatto. Da 30 anni una parte della società serba continua a considerare Mladic un eroe nonostante le sentenze dei tribunali internazionali e le testimonianze come la mia, perché chi ha il potere in Serbia conosce bene il nazionalismo e lo sciovinismo e il loro ruolo negli anni 90 è ben noto, almeno a noi che abbiamo vissuto la guerra in Bosnia. Oggi vogliono ottenere in modo pacifico ciò che durante la guerra non sono riusciti ad avere con le armi. Naturalmente non posso dire che questa situazione mi faccia star bene, anzi sono molto preoccupato. Tuttavia, tutti coloro che nei decenni passati hanno ignorato e dato legittimità allo sciovinismo serbo devono chiedersi dove tutto questo stia conducendo, perché il male non può essere sconfitto in questo modo. Così per quanto riguarda i funerali di Mladic, molto spazio, dicevamo. Altrettanto spazio è per la vicenda di autistici inventati, che dir si voglia. Qui siamo a pagina 12, un lungo articolo di Paolo Alfieri. Autistici inventati, costretto allo stop, un caso per la sovranità europea. Finito nell'SDN lista, la lista nera americana, il collettivo toscano ha interrotto i suoi servizi digitali e si è visto bloccare il conto da banca etica. Alto il rischio di sanzioni, i precedenti di Albanese e del giudice Ghiu. Insomma, molto spazio e anche diciamo molta attenzione da parte di Avvenire. E che cos'altro? L'economia, senza dubbio, perché se ne parla a pagina 15, per una mega ambasciata di Confindustria in Sud America dove, lo sapete, da relativamente poco è stato firmato un grandissimo accordo commerciale fra Mercosur e Unione Europea. Confindustria in missione in Sud America per difendere il vantaggio nel Mercosur, quello iniziato ieri, il primo viaggio di alto livello di un'associazione industriale europea dopo l'accordo sul libero scambio. Non vogliamo solo esportare di più, dice il patron di Confindustria, ma costruire alleanze industriali. E poi, sempre per quanto riguarda diciamo le grandi relazioni economiche intercontinentali, ma qui passiamo al Sole 24 Ore, nel Maghreb oltre 550 siti produttivi del settore automobilistico europeo, ma Stati Uniti e Asia incalzano. Molto interessante questo articolo di Claudio Antonelli, relazioni di vicinato. Marocco soprattutto, ma non solo, Tunisia e Algeria dimostrano quanto la geografia industriale dell'auto europea non coincida più con i confini dell'Europa. Il sud può acquisire profondità industriale, ma la presenza di attori extraeuropei mina l'autonomia tecnologica.
1: Here now is a special item of news from the JBC newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting.

vedremo. Allora, con il dubbio io direi che possiamo chiudere lo spazio dedicato alle cronache nazionali e internazionali. E qualche accenno però prima di chiudere definitivamente per le cronache di Roma. Allora, c'è il Corriere della Sera che parla dei danni che che le alte temperature e la siccità hanno provocato al verde pubblico, con i pozzi e l'acqua dei depuratori per proteggere il verde, ma poi c'è soprattutto o Porto Fluviale, che insomma non ha bisogno di, la cui storia non ha bisogno certo di essere ricordata, ascoltatori e ascoltatrici. A pagina 4, nuove case e spazi comuni, il ritorno di 48 inquilini al Porto Fluviale Rec House dopo 2 anni di restauri. Le abitazioni consegnate agli ex occupanti, per ora senza cucine, è un modello virtuoso potenzialmente analogo a quello che volevamo realizzare a Spin Time, dice Roberto Gualtieri. E poi un po' di cronaca, ma insomma niente di trascendentale. A questo punto, già che ci siamo, anche le cronache di Roma della Repubblica. Qui invece diciamo l'attenzione per l'anno scolastico che ricomincia nonostante le alte temperature, sui banchi a 40 gradi, via la grande protesta per l'aria condizionata. L'onda parte dal liceo Cavour, gli studenti sono pronti a misurare le temperature in classe al rientro. E poi anche qui la rinascita del Porto Fluviale con la consegna di 48 case popolari. L'ex caserma occupata diventa un complesso di edilizia residenziale pubblica con spazi aperti al quartiere, dice l'assessore Zevi. A Piazzale degli Eroi attacca un circo del PD, svastiche e insegna di Velta. Bene, sono le 9:37, minuti primi, con le cronache di Roma. Noi chiudiamo qui la rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, brevissimo intermezzo musicale, e poi ci colleghiamo subito, come ogni 8 di settembre, con la lapide di Fabrizio Ceruso.

0: Allora, 9:39, minuti primi, buongiorno Vincenzo da sotto la lapide di Fabrizio Ceruso, immagino tu stia in questo momento.
1: Sì, stiamo finendo di sistemare un po', togliere un po' di foglie e mettere le comunicazioni che servono fin da stamattina e poi torneremo, dopo essere passati per Tivoli, direttamente al piazzale del parco Fabrizio Ceruso qui a San Basilio, che dove è prevista un'assemblea popolare di tutte le realtà romane. C'eravamo già dati questa dimensione nel corteo importante che si è svolto a Roma il 5 di settembre, dove sul titolo dei due compagni assassinati, uno dai fascisti, Renato Biagetti, l'altro dallo Stato, dalla polizia, dai carabinieri, in quel lontano 8 settembre del 1974. E quindi siamo qua per questa giornata che il movimento romano ricorda, anche perché è legata direttamente a una delle più grandi esperienze e battaglie della lotta per la casa. In quell'anno 74, a partire da gennaio e fino a tutto marzo, ci fu la più grande leva di necessità della casa, con occupazioni che a partire da via Prati Fiscali, angolo via Caviglia, una palazzina benestante, vuota, di Caltagirone, tutta l'area era di Caltagirone, i compagni e le compagne, io compreso, del collettivo di Valmelaina Tufello, per lo stato di necessità cominciammo ad occupare quella palazzina che fece da faro per tutte le necessità della casa. Nell'arco di 3 giorni già erano occupate tutta l'area che sta lì sopra una collina, erano in gran parte speculazioni immobiliari di Caltagirone e poi quant'altro. Nell'arco di 20 giorni a Roma erano occupati 5.500 appartamenti, pensate che botto da questo punto di vista, e venivano ad occupare non solamente persone ovviamente legate direttamente allo stato di necessità, ma anche figure, come dire, popolari del territorio, le sezioni del PSI che avevano indicato che era il momento del riscatto ai loro iscritti, anche quelli della Democrazia Cristiana del Tufello, pensate, loro che distribuivano prebende e quant'altro per farsi eleggere. E veramente fu un modo proprio estremamente importante, non c'era un quartiere che a Roma non aveva una palazzina, due palazzine occupate, tutte private, badate bene. E questo fu il segnale, poi ovviamente vollero stroncare quella grande leva mettendo in campo addirittura l'esercito, tanto che l'ultima occupazione che resisteva dopo sgomberi su sgomberi nel mese di marzo, quella del Fortino, così chiamata anche perché era estremamente fortificata, l'avevamo fortificata, quella a ridosso della Salaria, riuscimmo a mantenere, come dire, il rapporto di forza, tanto che all'ultima resistenza facemmo un accordo, perché arrivarono 500 dell'esercito con le fotoelettriche di notte, e allora per non causare danni ai tanti bambini, alle tante mamme eccetera che erano lì, facemmo l'accordo dell'uscita, ma non davanti a loro, un'uscita secondaria che ci permise di attraversare tutta la ferrovia, quei lunghi binari della stazione di smistamento, che è una delle grandi stazioni di Roma dove si preparano i carri per le merci e quant'altro, e riuscimmo a guadagnare la Salaria, dove ci aspettavano ovviamente parenti, amici, per poter riportare a casa dopo tanti mesi di lotta coloro i quali erano stati i protagonisti. Questo era stato il segnale di origine del 74, tanto che quando arrivò a San Basilio l'ordine di sgombero delle palazzine occupate da un anno, ed erano tutte persone, proletari legati alla sezione del PC dell'epoca, che gli ha detto ma no, chi vedocca eccetera, invece si fecero una marachella insieme alla Democrazia Cristiana che era il comune, e quindi arrivarono quei tre giorni fatidici, il 6, il 7 e l'8 di settembre, che tra scaramucce, battaglie, indietreggiamenti, attacchi eccetera eccetera, quando vedemmo la mattina di domenica la paranza di carabinieri, polizia, finanza, insomma ci saranno stati complessivamente 1000 armati ovviamente eccetera, capimmo che era un momento difficile, tanto difficile che tra su e giù, tra scontri e ritirate, in quella giornata arrivammo alle 17, cioè il primo pomeriggio di quel tempo, e pensavamo che ancora era possibile traccheggiare, trovare una soluzione. C'erano state delle tregue nei giorni precedenti e invece così non fu. Fu dato l'ordine di sparare a raso ai manifestanti, cosa che fecero, e nel gruppo dove stavamo noi cadde, fu colpito Fabrizio Ceruso. Ecco, questo è il ricordo succinto ovviamente di quella giornata, e da quell'epoca sono passati 52 anni, la memoria è sempre presente. Stamattina già sono passate 8 persone, ci hanno chiesto alcune cose, sapevano, perché il tantam qui a San Basilio è sempre vivente. Pensate, è passata quasi per prima una suora, che qui ce ne sono di suore in giro, si è fatta il segno della croce, come tante anche persone di una certa età fanno quando passano davanti alla lapide di Fabrizio, e ha dato un segnale, quasi un grazie che ci ha dato ovviamente mentre stavamo attrezzando questa vicenda. Ma è uso comune, appunto, arrivando presto, perché poi ancora il solleone ci ammazza ovviamente eccetera, di trovare queste testimonianze, che stupidamente non portiamo registratori o cose di questo genere per poterle poi rendere pubbliche, quindi ci tocca parlare noi piuttosto che loro. Però questo è l'importanza del tutto. Noi saremo qui fino alle 10:30, poi andremo a Tivoli, dove ci attendono i compagni tiburtini, in particolare quelli di Tivoli, dove hanno attrezzato quest'anno una nuova lapide, dove è posizionata lì a Piazza Santa Croce, all'inizio di Tivoli, nel centro storico. Che cos'è la nuova lapide? Hanno fatto, come dire, su un altro materiale, quel materiale originario era di legno, e ovviamente il legno con le intemperie e quant'altro, 50 anni e passa, si è abbastanza screpolato e altrove, e quindi hanno trovato un altro materiale, hanno messo la stessa epigrafe e ce l'hanno inchiodata, imbullonata sopra, e si vede benissimo eccetera. Quindi inauguriamo anche questa nuova immagine del ricordo di Fabrizio. Staremo lì a dire due cose, ci avremo gli striscioni, comunicheremo ai tiburtini che passano, anche agli stranieri, perché sapete Tivoli è frequentata per le sue bellezze e quant'altro, e ci dispiace solo che quella piazzetta una volta era una piazzetta societaria, cioè dove ovviamente c'erano le persone che si mettevano sedute eccetera, adesso ci sono, come in tutti i luoghi ormai, i bar, le sedie, tutta gli ombrelloni, insomma è tutta occupata, ma tant'è, non ci faremo scoraggiare ovviamente da niente da questo punto di vista. Ecco, queste le storie, le ho detto, oggi pomeriggio alle 17 ci sarà questa assemblea cittadina popolare che metterà a punto, dopo le chiacchiere e gli incontri che abbiamo fatto alla fine dell'estate, cioè dentro il mese di agosto e quant'altro, e quindi saremo in grado di trovare una quadra ovviamente sulle realtà, sulle iniziative che ci sono in corso in questo tempo. Lo devi mettere qui?
0: Benissimo.
1: Stiamo alzando i cassonetti per deporre le foglie e quant'altro eccetera. E quindi ecco, poi stasera, per chi ha la voglia eccetera, però bisogna raggiungere Villa Adriana, il quartiere di Villa Adriana a Tivoli, perché lì nel quadrato delle case popolari c'è un'iniziativa a cui parteciperà sicuramente, come sempre, Carla Ceruso, e verrà proiettato il docufilm Io sono Fabrizio, si faranno ulteriori discussioni, ma soprattutto lì per intestare una strada, un giardino, un qualcosa ovviamente a Fabrizio Ceruso, si è fatto un comitato popolare, quindi vedremo quello che capita nel corso dei mesi successivi. Io sono molto titubante perché c'è un centrodestra feroce, pieno seppo di fascisti, che ovviamente non gliene frega un tubo se un loro nemico sociale è morto, anzi brindano da questo punto di vista, e quindi il problema rimane sempre alla volontà popolare. Se questa c'è, nulla può essere fermato da questo punto di vista. Quindi oggi è il 52esimo anniversario dell'assassinio da parte delle forze armate dello Stato qui a San Basilio. Uccisero questo giovane di nemmeno 20 anni che si chiamava Fabrizio Ceruso. In suo ricordo stiamo testimoniando in radio e lo faremo per tutta la giornata.
0: Vincenzo, un abbraccio a te e a tutti i compagni e compagni di Tivoli, San Basilio e dintorni. Ci sentiamo più tardi allora per proseguire la cronaca di questa giornata.
1: Tu fino a quando stai?
0: Noi siamo qui fino all'ora di pranzo, poi ci starà il pomeriggio. Insomma,
1: scusami, quindi non ho capito se erano le macchine.
0: Fino all'ora di pranzo ci siamo, poi nel pomeriggio c'è qualcuno comunque.
1: No,
0: quindi
1: no, dicevo che stavi fino alle 11:30.
0: Ah sì, no? sì, certo, sì.
1: Allora ti telefono da Tivoli, va bene?
0: Va benissimo, quando arrivi alla prossima tappa ti aspettiamo qui, benissimo.
1: Sì, no, ti passo qualcuno di Tivoli,
0: certo.
1: Spero la sorella.
0: Certo.
1: Ciao di nuovo, grazie.
0: Grazie, a più tardi, ciao Vincenzo.
1: Ciao.

Allora 9:55 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, martedì 8 settembre 2026. Ci siamo anche collegati ovviamente con le iniziative per Fabrizio Ceruso, che come avete sentito andranno avanti fino alla tutta la serata di oggi. Prossimo collegamento invece con due rappresentanti dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, un collettivo che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi, per parlare della giornata della salute mentale di protesta che avrà luogo dopo domani.

0: utilizzato, ci fa sentire meglio. E questa è la cosa più importante di tutto. E inoltre abbiamo dato vita a parecchie iniziative. Una è il progetto Spazi, fotografa gli spazi della psichiatria, da un'idea geniale di Stefano Cieri, ma di questo ne parlerà meglio Lucilla tra poco. Io intanto vi dico due cose sui progetti che sono in cantiere nell'assemblea. Uno è il progetto Cineforum, per analizzare come il cinema si rapporta e racconta la follia. Scegliamo collettivamente un film e lo vediamo, poi ci colleghiamo tutti insieme per parlare e discutere sul film che abbiamo visto. Poi abbiamo un gruppo di auto mutuo aiuto, tutte le domeniche ci si vede su Gizzy Meet. E a proposito di questo gruppo di auto mutuo aiuto, stiamo facendo partire un progetto di autoformazione sul supporto tra pari non patologizzante, per imparare sempre meglio a supportarci tra di noi in modo paritario, in modo non gerarchico. Abbiamo attivato anche un supporto per le persone in difficoltà, un supporto economico, e abbiamo lanciato una raccolta fondi per aiutare Morgan, che è un nome di fantasia, e in pochissimo tempo siamo riusciti a racimolare la cifra necessaria. E adesso stiamo organizzando una giornata di lotta, per il giorno 10 ottobre, perché il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Questa iniziativa è molto importante secondo noi, perché è necessario ribaltare la narrazione dominante, perché il potere non si limita a reprimere, incarcerare o rinchiudere in una clinica psichiatrica qualche disgraziata o qualche disgraziato, ma produce un racconto, produce il reale, e attraverso questa produzione riesce lui stesso a riprodursi e a riprodurre le sue pratiche oppressive. La giornata mondiale della salute mentale è becera propaganda psichiatrica. Ma quale salute? La psichiatria cura milioni di persone, ma non guarisce nessuno. In più, quello che la psichiatria chiama cure, per noi che le subiamo, che siamo i pazienti psichiatrici, queste cure sono violenze. Per questo è importante far sentire la nostra voce, perché sono passati i tempi delle cavate. Negli anni 70 in Emilia gli operai in sciopero andavano sotto i manicomi e cercavano di entrare per vedere com'era la situazione, per denunciare quello che stava accadendo lì dentro. Adesso invece, con la chiusura dei manicomi, sembra che tutto sia andato a posto, che la violenza della psichiatria non esista più. Cosa hanno fatto sti qua? Hanno cambiato il nome. Manicomi non si chiamano più manicomi, si chiamano cliniche e sono diventate private. I manicomi criminali non ci sono più, ci sono le REMS. L'elettroshock è diventato una terapia un elettro qualcosa che adesso non mi ricordo. Cambiano i nomi per mantenere tutto uguale. Okay. E quindi noi vogliamo che questa giornata di lotta denunciare la violenza psichiatrica, che si concretizza nella violenza del trattamento sanitario obbligatorio, nella violenza dell'elettroshock, la violenza dei farmaci a deposito che ti durano un sacco di tempo nel corpo, la violenza della contenzione fisica, come se non bastasse quella farmacologica, e così via, il problema dell'amministratore di sostegno, dei reparti che sono chiusi e non ci puoi entrare, le diagnosi delle assurde che ci fanno gli psichiatri. Quindi faccio due esempi. una persona che conosciamo sente le onde, e queste onde che vanno, girano nell'aria, la fanno stare male, e vuole farsi installare in casa delle protezioni di piombo. Lo psichiatra è preoccupato per questa cosa e la considera un indice di malattia, ma l'inquinamento elettromagnetico non esiste, è scomparso. Un'altra persona non esce volentieri di casa perché pensa di essere continuamente osservata. È andata al servizio salute mentale, l'hanno giudicata pazza e la riempiono di farmaci. Ora, chiunque se esce di casa è ripreso da centinaia di telecamere che hanno anche adesso anche col riconoscimento facciale. Quindi, se questa cosa ti mette male, quindi se stai male per questa cosa qua, sei diagnosticato pazzo. Se magari ti arrabbi e rompi qualche telecamera, sei diagnosticato criminale. Quindi il messaggio che ci arriva da potere è che te ne devi stare buono e zitto. E anche per questo che l'attività dell'assemblea va al di là della difesa dei diritti delle persone etichettate come malati mentali, perché noi vogliamo cambiare del tutto questa società, che è la principale causa della sofferenza delle persone. Quindi, ritornando un po' al punto perché mi sono un po' perso, il 10 ottobre facciamo una grande giornata di lotta e stiamo raccogliendo le adesioni a questa iniziativa, che probabilmente si svolgerà in un paio di città. Sabato 10, non 10 ottobre, ma sabato 10 settembre, ci sarà una riunione sempre su Jitsi per definire tutti i dettagli. E a questa riunione ha dato la sua conferma della presenza la rete antipsichiatrica, che è composta da varie associazioni, gruppi di compagni che si occupano di antipsichiatria. C'è dentro c'è il collettivo Antonin Artaud di Pisa, c'è i compagni del collettivo Senza Numero di Roma, i Non Tanto Precisi Senza di Roma, sempre di Roma. Ci sono quelli di Contrattacco di Torino e con le psicattive di Genova. Quindi, che dire, state in campana e venite sui nostri social e su app.altervista.org, che è una specie di nostro sito, dove ci saranno tra breve tutte le informazioni utili per partecipare a questa giornata di protesta contro la violenza della psichiatria. Direi che
1: benissimo,
0: ho finito.
1: Perfetto.
0: Forse è stato un po' troppo lungo.
1: Assolutamente, però. Stefano, non ti preoccupare. Ti ringraziamo, noi fra pochissimo ci colleghiamo con Lucille e poi anche con lei, fra le altre cose, daremo tutti i dati e le possibilità per questa giornata del 10. Stefano, un abbraccio e a risentirci a prestissimo. Allora, ti salutiamo.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: 10:15 ancora insieme alla PPS. Stavolta diamo il bentornato a Lucilla. Ciao Lucilla, ci senti bene?
1: Ciao Marco, ciao a tutti e a tutti, vi sentissimo.
0: Perfetto, allora anche a te ti lasciamo subito la parola per raccontarci un po' le ultime novità per quanto riguarda l'assemblea, poi magari anche con te cercheremo di capire questa giornata di sabato prossimo come si sta organizzando. Però insomma direi di iniziare dall'assemblea, dal tuo lavoro nell'assemblea, in particolare per quanto riguarda tutto l'apparato audio-video, giusto?
1: Sì, diciamo mi dedico principalmente ai progetti culturali. Oggi intanto è molto bello e grazie sempre di questa opportunità. Vorrei parlarvi dopo Stefano che vi ha raccontato insomma dell'assemblea, dell'iniziativa speciale della manifestazione. Oggi vorrei tornare a parlarvi di Spazi, il nostro progetto fotografico di cui mi occupo insomma insieme a questa assemblea, e anche di un evento a cui parteciperemo prossimamente a Roma, che si chiama Outcamp. Quindi comincio dal primo punto, il nostro progetto fotografico che si chiama Spazi, scritto S/Spazi, fotografa gli spazi della psichiatria, in questo titolo. È un archivio contemporaneo, una raccolta, una call permanente ad inviare foto. Ma che foto? Come devono essere questi scatti? Ci sono solo due requisiti molto semplici e importanti. Primo requisito, chi scatta la foto deve essere una persona psichiatrizzata, un cosiddetto paziente psichiatrico, comunque una persona che abbia vissuto una forma di psichiatrizzazione. Secondo requisito, dove la foto deve essere scattata in un luogo psichiatrico o comunque in un contesto, un intervento di natura psichiatrica, quindi SSM, nell'SPDC, in comunità, centro di rinforzo, così via. Questi requisiti sono appunto semplici, oltre a questo c'è assoluta libertà poi nella scelta del soggetto, nella realizzazione della foto, non di meno sono due aspetti fondamentali, molto importanti. E Stefano Ciri, infatti, che è una persona della nostra assemblea, che è quella che ha avuto proprio l'idea di questo progetto, ha fatto notare all'inizio, quando l'ha proposto, come nella storia della fotografia, anche quella di denuncia degli anni 60-70, scattare le foto in questi luoghi non siano mai le persone che li attraversano nel ruolo di paziente. E questo è un molto profondo, in quanto lo sguardo, no? Il punto di vista sul mondo, la narrazione di un pezzo di realtà che in questo caso è quella silenziata, tabuizzata, stigmatizzata delle persone che vengono etichettate e gestite oppresse dalla psichiatria. Ed essere raccontati da altri, pure se alleati, non è la stessa cosa, sempre una passivazione. Quindi il progetto Spazi, il nostro progetto fotografico, ha una forte connotazione politica ed emancipatoria e invita a prendere in mano la narrazione, attraversare questi spazi rigettando questo ruolo di pazienti intesi come oggetti passivi di osservazione, di giudizio, di gestione. Siamo noi a guardare, decidere cosa guardare, cosa è importante per noi raccontare, perché in questi spazi. E quindi invitiamo tutti a partecipare, tutte le persone psichiatrizzate in ascolto, ed è molto semplice, tutto è reso anonimo per tutelare anche chi è in situazioni particolarmente delicate. Insomma, prendete parte a questo progetto di fotografia collettiva, partecipata. Non devono essere comunque foto eclatanti, foto chissà che foto, foto come si può, come vengono, certo. Con un occhio sempre insomma alla sicurezza, sai, in questi spazi, l'incolumità personale non è sempre, può essere complicato comunque far foto in questi luoghi, purché con la dovuta attenzione a chi si trovi, e scattate queste foto, mandate, questo progetto. Tra l'altro, se uno va a cercare nella storia, ma anche nella contemporaneità,

0: avuto proprio origine in relazione a spazi, questo corso, per fornire strumenti pratici per fotografare a chi ne sente il bisogno per partecipare a spazi. Ed è iniziato con questa introduzione storica del rapporto tra fotografia e psichiatria, estremamente interessante, c'è tra l'altro pubblicata da poco sul nostro sito La prima dispensa. E comunque, per chi volesse unirsi anche a questo punto del percorso, ora riprendiamo dopo la pausa estiva e ci sono i contatti sul nostro sito, avrò già detto Stefano, a ptt.altervista.org. Comunque vi dico velocemente come si mandano le foto.
1: Certo.
0: E poi passiamo ad Outcamp. Allora, per mandare le foto c'è un'apposita pagina dedicata a spazi proprio sul nostro sito e c'è una descrizione del progetto, anche una galleria con alcune delle foto ricevute per chi volesse vedere alcune di quelle già mandate e in questi primi mesi del progetto, e poi c'è il form di partecipazione con tutti i campi molto semplici da compilare, tra cui quello in cui caricare le proprie foto, proprio facile facile.
1: È alla portata di tutti, ecco.
0: Sì, esatto. Sì, allora, come diffondiamo noi queste foto? Oltre al sito dove c'è la galleria, periodicamente sui social, anche tramite eventi. E Marco, se mi ricordo bene, proprio qui su Rangio Onderossa abbiamo parlato della prima mostra.
1: Certo, come no, è stata la prima volta, esatto, che ci siamo sentiti.
0: Esatto, il Festival Contatto della Brigata Basaglia a Milano, che è stato bellissimo. E c'è in vista una nuova mostra, questa volta a Roma, per un'altra occasione speciale, appunto Outcamp. Cos'è Outcamp? È un evento organizzato da Neurotepular, Movimento per Biodiversità Neurologica. Si tratta di un'associazione di promozione sociale fondata e diretta da persone neurodivergenti, quindi incentrata sui principi di autorappresentanza, autodeterminazione, impegnata nella divulgazione e promozione del paradigma della disabilità, del modello sociale della disabilità, e loro sono avanti questi progetti e iniziativi, tra cui appunto questo evento annuale, AUSM, che è una conferenza che si focalizza su un approccio socioculturale all'autismo e più in generale alla neurodivergenza e alla disabilità. AUSCAM si terrà a Roma, alla Sienza, Piazza Aldo Moro 2, il 10 e l'11 ottobre, quindi secondo fine settimana di ottobre, se per ricordarsi, e in concomitanza la stazione che è il 10 di ottobre, di cui ha parlato Stefano. Ad Outcamp noi, oltre a un intervento della nostra assemblea alla conferenza, ci sta la mostra fotografica di spazio. Al momento non abbiamo dettagli particolari che stiamo ultimando, diciamo solo che in questa occasione curerà l'installazione per l'assemblea il duo artistico di cui faccio parte, Felice Veste, e si prospetta una mostra molto particolare. Vi invitiamo a passare a trovarci, l'altro un po' la Sapienza, e sempre tutte le persone psichiatrizzate in ascolto, mandarsi le vostre foto per spazi.
1: Benissimo, allora ti ringraziamo, chiaramente avremo modo di sentirci qualche giorno prima del 10 ottobre per riraccontare e rilanciare queste giornate, e che dire, Lucilla, grazie mille, se non c'è altro da aggiungere ti salutiamo e ci sentiamo prossimamente anche con te.
0: Ci sentiamo presto allora, grazie.
1: Va benissimo, un abbraccio allora e a prestissimo, ti salutiamo.
0: A presto.
1: Ciao.

10:30 in punto all'ascolto di Radio Onda Rossa, concluse le corrispondenze con la PPS. Fra poco invece ci trasferiamo nei pressi di Milano, a Rho per la precisione, dove il prossimo weekend si apre la sesta edizione di AFA, autoproduzioni fichissime underground, fumetti, musica, editoria clandestina, tutto in quel dell'SOS Fornace di Rho. Fra poco uno degli animatori del festival ci racconterà quello che succede.

0: 9:36 di nuovo in voce e in diretta. Un saluto a Venanzio dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene?
1: Ciao a tutti. Bene. Sento benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora, con te, come annunciato poco fa, per parlare di questo AFA che si tiene in quel di Ro fra pochi giorni. Si parte il 12 settembre. Sesta edizione di autoproduzioni a fumetti fichissime. Allora, intanto ti chiederei di raccontarci un po' la storia di questo festival, come nasce, come vi è venuta l'idea. Poi magari passiamo a vedere che cosa ci aspetta per il fine settimana.
1: Allora, AFA, Autoproduzioni Fichissime Underground, è un festival che nasce 10 anni fa, siamo arrivati alla 6ª edizione e noi siamo sempre cresciuti all'interno degli spazi sociali. Abbiamo iniziato con le prime 3 edizioni a Leoncavallo, poi a Macao e adesso che siamo andati alla Fornace di Ro, che purtroppo dall'anno scorso è sotto sgombero da ENI, e siamo alla fine un progetto di resistenza culturale colorata. Ci sono sempre mostre, un sacco di fumettisti autori da tantissime parti, dibattiti, concerti e tutto supporto, una serie di attività che ci stanno a cuore. Siamo un collettivo molto misto, principalmente fumettisti, ma grafici e artisti di ogni tipologia.
0: Perfetto. Senti, che prevede il programma di quest'anno, di queste 2 giornate?
1: Allora, quest'anno ci sono quasi 200 autori ad esporre. Il punto forte è la grande mostra mercato, in cui un sacco di realtà diverse arrivano da Italia, tutte parti d'Italia, non solo. E si vedono un sacco di produzioni, fumetti, illustrazioni, grafiche che non si vedono da nessun'altra parte. Un sacco di gente scoppiata da tutto il mondo con dei progetti incredibili che da nessun'altra parte si vedono, e è un posto unico per vederli, incontrare, e per tutti gli autori incontrarsi. È un mondo bellissimo perché funziona in quelle 2 direzioni. Per gli autori stessi l'incontro è fuoriero di attività, di nuovi progetti, e poi in base a questo proprio ci sono i dibattiti, ci sono gli incontri sui sindacalismi all'interno e le altre allucinazioni che si possono avere all'interno del mondo dell'arte, perché la realtà è particolare. C'è il collettivo Viscosa di Astagno e il collettivo sindacato dei fumettisti Mefu. E ci saranno incontri con spazi culturali per la promozione, la memoria, la distribuzione e la sopravvivenza delle autoproduzioni. Ci saranno ben 3 mostre, tra cui quella di Dolls and Dolls, 2 autori incredibili, un progetto misterioso di Marco Falassi e Davide Aprea, e soprattutto la mostra di Disastra, in cui con il collettivo e tutti gli amici in giro per il mondo abbiamo creato il nuovo calendario di oroscopo con più di 400 nuovi segni zodiacali, tutti in mostra massiva, per avere un anno nuovo di sfighe tutte nuove, perché sennò quelle dell'anno prima bastano poco. E ovviamente ci saranno un sacco di concerti, più di 10 concerti, svariati DJ set, sono il nuovo canzoniere elettronico, Asino, Moai, gli Active Minds, Ionico Ionico e la Young Gang, una serie di sound system che culmineranno in tardissima notte di sabato con il Bacabush Sound System, e poi tutto il supporto anche altre attività. Questo è un momento, approfitto di parlare velocissimo, sappiamo tutte la questione di autistici inventati, ci stiamo organizzando anche con quello che si può fare così all'ultimo minuto per cercare di dare uno spazio di promozione e visibilità della situazione e distribuzione di materiali per loro, e ci sarà il movimento Data Center che istituirà il nuovo AFA Zone, che potete trovare come servizio particolare solo ad AFA, per resistere, che purtroppo però stanno anche costruendo nuovi data center come tantissime altre parti, e quindi ci sovrapponiamo un po' tutto quanto. È uno spazio fornace incredibile in cui entra tutta la vita di una periferia in tutte le sue varie sfaccettature, quindi siamo contentissimi di fare con loro questa 6ª edizione di AFA. e spero che possiate venire se la possibilità, è un evento veramente unico.
0: Benissimo, Venanzio, ti ringraziamo. Allora, l'appuntamento è per questo weekend alle Porte di Milano, sabato e domenica, e se non c'è altro, per chi ci potrà essere, ci vediamo lì allora.
1: Bella, grazie mille, a presto.
0: Benissimo, ciao. Un abbraccio, ti salutiamo, ciao.
1: Ciao.

10:44, abbiamo concluso anche questo collegamento con Milano. Adesso un po' di musica, poi vediamo se chiudiamo qui oppure se avremo modo di collegarci con Tivoli più tardi per questa giornata, come ogni 8 settembre, in ricordo di Maurizio, di Fabrizio Ceruso.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: dopo, no, no, lo leggi tu. Che
1: allora, le 11:54 minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce e in diretta perché siamo di nuovo in collegamento con le iniziative.

0: Ti passo il compagno, aspetta.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: Buongiorno.
1: Nicolino, non dimentica quelli che eravamo i compagni di Fabrizio, abbiamo camminato insieme sulle strade di San Basilio in tante altre occasioni. Siamo qui con questa nuova azione della lapide, che mi permettete di leggerla ancora, a Fabrizio Ceruto, rivoluzionario antifascista di Tivoli, ucciso l'8-9 del 74 a 19 anni dalla violenza repressiva dello Stato borghese mentre difendeva le case occupate dai lavoratori a San Basilio. Rimarrà sempre nelle lotte degli operai, nell'alba proletaria, stimolo per coloro che lottano per il comunismo. Ecco, quindi la innovazione di questa lapide rappresenta per noi più anziani la continuità di tenere viva a Tivoli la sua città, la memoria di Fabrizio, ma siamo convinti che rappresenta alle genti che passano un monito ancora dell'impegno sociale e politico che va messo in questa direzione, sempre, sempre nella lotta. Un abbraccio a tutte e a tutti.
2: A te, grazie.
0: Allora, buon proseguimento, e sai come si prosegue, insomma, qui.
2: Si va avanti dopo. Ancora parecchio, ecco, oggi.
0: Sì, no, qui adesso stendiamo lo striscione che dice a 52 anni Fabrizio vive nelle lotte, ovviamente, e ci torneremo sopra. Però oggi pomeriggio, lo ricordo, chiunque all'ascolto, dalle 17 in poi, nel parco intitolato a Fabrizio Ceruto a Roma, ci sarà questa assemblea cittadina che metterà in fila un po' le problematiche che ci sono sulla piazza romana, che sono nascoste, anzi lo si sa abbastanza bene. C'è ovviamente la dimensione degli sgomberi, quello il più evidente in questo spazio è quello di Spin Time, ma non finisce mai la volontà, come dire, di togliere quel diritto alla casa che è stato recuperato attraverso le occupazioni. C'è il problema dei mercati generali, sulla via Ostiense, con le truffe che ci sono tutte quante dentro. C'è il problema ovviamente anche internazionale del rapporto che c'ha la CEA con la Megherot, e che quindi abbiamo posto quella delibera al comune che è stata firmata da oltre 16.000 cittadini, ma ancora non se ne vede, come dire, il giorno, non è stata messa in calendario, e tutte queste robe qua. Ma veramente ce ne stanno abbondantemente di problemi, assolutamente. Siamo all'antivigilia delle elezioni politiche, ma si vota anche sulla piazza romana, e ovviamente il cachet di doleanze è pieno di tutto questo. È l'occasione, sul nome di Fabrizio Ceruto, come tutti gli 8 settembre, di tornarci su e di metterci in quantomeno una pezza a tutto questo, ma dovremmo metterci qualcosa di più, insomma, che ci sia un particolare riguardo rispetto alla cittadinanza piuttosto che ai soliti paperoni. Ecco, tutto questo quindi dalle 17 in poi al Parco Fabrizio Ceruto a San Basilio comincia l'assemblea cittadina. E grazie per la comunicazione e per l'informazione che è cominciata stamattina sul titolo di Fabrizio Ceruto 52 anni fa.
2: Grazie a te, Vincenzo, a più tardi allora.
0: Ciao di nuovo.
2: Ciao.
0: Allora.

0: Allora, 12:03, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre in diretta dalla Tivoli di Fabrizio Ceruso. Adesso ci spostiamo invece a temi più di attualità. Siamo in corrispondenza telefonica con Francesca di Rete Ricerche Università per la Palestina. Buongiorno Francesca, ci senti bene innanzitutto?
1: Sì, ti sento benissimo, buongiorno.
0: Perfetto, allora con te ancora per parlare della vicenda relativa al disegno di legge antisemitismo, non è una novità, certo per chi ci ascolta, però ecco, ti chiederei un piccolo resoconto della situazione fino adesso e cosa andrà a succedere nei prossimi giorni.
1: Va benissimo, grazie mille innanzitutto per lo spazio, per darci questa possibilità di fare un po' il punto, insomma, della situazione in preparazione anche dell'importante presidio maratona contro il cosiddetto DDL antisemitismo che si terrà domani a Roma a partire dalle ore 13 in Piazza Capranica davanti a Montecitorio. Ci saranno oltre 250 sigle della società civile. RUP parteciperà, cito solo ARCI, ANTI, BDS Italia, varie sigle sindacali. RUP parteciperà anche al presidio come, diciamo, il principale coordinamento a livello universitario che si occupa appunto del tema Università Palestina in Italia, ormai insomma dal 2003 quando si è costituito. Faccio un po' il punto della situazione. Come molto probabilmente i nostri ascoltatori sapranno, lo scorso 4 marzo il Senato ha approvato il testo del DDL 1004 sulle nuove disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, la International Holocaust Remembrance Association. E il 9 si passerà invece al voto alla Camera dei Deputati, quindi insomma si va a concludere l'iter legislativo. E, è importante insomma manifestare ancora una volta tutta la nostra preoccupazione per il potenziale impatto di questa nuova legge in generale sulla società civile, perché si tratta di un provvedimento fondamentalmente liberticida contro la libertà di pensiero e di opinione, che quindi avrà proprio delle ricadute di soppressione del dissenso in Italia. Ma poi chiaramente, come docente universitaria, io insegno storia e istituzioni del Medio Oriente moderno e contemporaneo all'Università di Bologna, quindi diciamo come docente universitaria, come ricercatrice porto anche insomma la voce, la testimonianza di una buona parte insomma del mondo accademico, che chiaramente si interroga con grande apprensione su quelli che potrebbero

0: il testo della legge del DDL 1004 che si avvia ad essere votato al Parlamento è che l'articolo 3 di questa legge, incorporando un articolo 4 di uno dei vari DDL da cui è stata formata, nello specifico il DDL del Rio, identifica proprio nelle università un ambito di intervento prioritario e quindi, in base a questo, preconizza, diciamo così, la creazione di apposite strutture di ateneo preposte a verificare, a monitorare, a riportare eventuali violazioni degli HRA, previa incorporazione di questa definizione nei codici etici di ateneo, e questo nonostante il fatto che, cioè, i contenuti del DDL siano palesemente incompatibili con il principio di antidiscriminazione che è presente per esempio negli statuti degli atenei italiani. E questo è un attacco frontale alla missione accademica, nonché alla costitutiva autonomia dell'istituzione universitaria e a libertà, gli articoli 9, 21, 33, a libertà costituzionalmente protette appunto dalla Costituzione italiana. Dico un'ultima cosa, che allo stesso tempo però l'articolo 3 riconosce anche esplicitamente la necessità di armonizzare l'azione, questa azione di monitoraggio e vigilanza che vorrebbe andare ad istituire, con i principi dell'autonomia riconosciuta dai nostri atenei. Quindi si può facilmente vincere che si tratta di una formulazione assolutamente ambigua e nebulosa che, insieme alla vaghezza e all'indeterminatezza del dispositivo stesso, avrà come ogni probabilità quella di indurre sostanzialmente in primis ad un'autocensura, nell'attesa di capire come effettivamente poi le varie amministrazioni universitarie, le varie governance degli atenei italiani decideranno i perimetri, come dire, di applicazione, no, del DDL negli atenei, insomma. Noi pensiamo che l'incorporazione della definizione IHRA nei nostri codici etici università probabilmente avrà due principali effetti. Fermo restando che andiamo veramente ad addentrarci in un territorio incognito, perché nonostante all'estero, penso agli Stati Uniti, penso ad altri paesi europei, per esempio l'UK, no, Germania, esistono già università o amministrazioni, enti che hanno adottato come raccomandazione gli HRA, non c'è nessuno Stato, a parte la Romania finora, che ne ha fatto una legge. Quindi per certi versi noi stiamo veramente andando, diciamo, ad avventurarci in una terra incognita. Faccio delle ipotesi sostanzialmente. Ad un primo livello, quello che penso potrebbe sicuramente accadere attraverso la criminalizzazione, cioè sarà la criminalizzazione fondamentalmente di categorie di analisi critica comparata che vengono utilizzate largamente in vari campi del sapere, storia, antropologia, geografia, sociologia, diritto internazionale, diritto umanitario, filosofia politica, teoria critica. Questi sono tutti ambiti fondamentali, no, per decostruire, comprendere, studiare, analizzare la genesi e lo sviluppo di strutture di dominio, di potere, che sono al centro, insomma, della critica al genocidio in Palestina, al sionismo, e come questo poi va tenuto insieme ad una genesi, ad un modo di potere, diciamo, della modernità occidentale, il colonialismo, le sue varie fenomenologie storiche. Appunto, il modo poi specifico in cui si sono dispiegate nella questione palestinese. Quindi noi ci aspettiamo una profilazione degli studi critici sulla Palestina, ma rispetto a questo, questa eccezionalizzazione, diciamo, della questione della teoria critica sulla questione palestinese, in realtà produrrà anche un primo e pericoloso precedente per, diciamo, forme future, insomma, di disciplinamento in ambito accademico. Cioè si stabilisce per la prima volta uno spazio di sospensione della libertà accademica che potrebbe essere destinato ad ampliarsi, no? Se questo provvedimento, come crediamo, rientra poi in una dinamica di torsione autoritaria più ampia in atto nel nostro paese. Questi saranno i primi tipi di discorsi ad essere profilati criminalizzati, no? Ma aprendo però una prospettiva più ampia. Ecco, quindi sono questi insomma gli interrogativi, anche le preoccupazioni che ci poniamo come docenti, come ricercatori e come intellettuali, io direi, in un momento in cui l'interesse nazionale di uno Stato indagato per potenziale condotta genocidaria sembra veramente diventare la misura di quello che si può dire o non dire, elaborare o non elaborare intellettualmente all'interno dell'università.
1: Benissimo, Francesca, mi sembra tutto assolutamente esauriente e prima di lasciarci però ci sono gli appuntamenti per la giornata di domani, giusto?
0: Sì, appunto, lo ricordo nuovamente, come dicevo prima, parte alle 13 in piazza Capranica davanti a Montecitorio un presidio maratona in concomitanza proprio con l'avvio della discussione del provvedimento alla Camera. Una mobilitazione nazionale promossa da Amnesty International insieme ad oltre 250 sigle della società civile, che prevede anche poi in contemporanea una serie di presidi e iniziative in altre, mi sembra al momento se sono aggiornata, 45 città italiane, quindi ci saranno anche presidi in altri posti insomma contemporaneamente a Roma. Contro il DDL antisemitismo, contro la criminalizzazione del dissenso.
1: Benissimo, ti ringraziamo moltissimo e a risentirci a domani allora per le dirette delle manifestazioni.
0: Grazie mille a voi ancora.
1: Un abbraccio e grazie ancora. Ciao.
0: Grazie.
1: Allora, 12:17. Questa era davvero l'ultima corrispondenza per quanto riguardava questa mattina, un po' di musica e poi la consueta programmazione pomeridiana del martedì. Per quanto riguarda questa voce è davvero tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: quello che accade nel mondo dei social, che per certi versi oggi estendono il mondo dell'informazione o comunque dell'opinione pubblica, i luoghi laddove si costruisce l'opinione pubblica, e quindi questo è un po' quello che vi potete aspettare dalla stampa rassegnata. Un'altra caratteristica che abbiamo in qualche modo piano piano assunto e che cerchiamo di coltivare con particolare attenzione è anche quella di ospitare dei contributi tra virgolette esterni alla redazione radiofonica, e quindi interviste, quindi interventi, aggiornamenti, pareri, voci dalle lotte, dalle realtà o anche singoli a volte in conflitto sulla area metropolitana fiorentina, che non manca mai di stupire, da una parte per le iniziative del sistema di imprese e decisori pubblici, che spesso sono le più assurde e strampalate, dall'altra parte ci riesce ancora a stupire per la capacità di rispondere nonostante tutto, nonostante tutti e nonostante tutte le appunto difficoltà. Direi che il biglietto da visita l'abbiamo fatto, i saluti del rientro li abbiamo fatti, e a questo punto non ci resta che cominciare a mettere davvero le mani nel sugo delle cronache. Comincerei a farlo passando la parola a me medesimo con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Francesco di Salviamo Firenze, che siamo andati a tra virgolette disturbare per riprendere il filo delle mobilitazioni, delle iniziative e anche dei fatti, insomma, diciamo così, dal punto di vista istituzionale, che compaiono ovviamente anche sulle cronache, sono articoli a pioggia di tutte le questioni che toccheremo con lui. Ma senza rubare altro tempo, 2-3 secondi di semplice base musicale per poi rientrare con l'introduzione e l'intervento di Francesco. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat alla prima puntata della settimana di settembre. Si ricomincia con la nostra trasmissione, con le nostre interviste, con i nostri aggiornamenti, e non possiamo esimerci dal farlo con una realtà che anche durante i mesi estivi, i mesi più caldi, anche più impegnativi dal punto di vista delle difficoltà della mobilitazione legate chiaramente alla necessità di riprendere un po' fiato, di riprendere un po' di tempo libero e di godersi un minimo di vacanze o di ferie pagate che siano, ed è Salviamo Firenze per viverci. Siamo con Francesco per riprendere un po' il filo delle cose che abbiamo lasciato alle ultime settimane di luglio, quando si è aperto nella città di Firenze lo scandalo, diciamo così, sulla gestione di Monte Domini, una gestione che si è scoperto grazie al solito lavoro di ricerca di chi si mette sulle tracce dei catasti, sulle carte, sulle mozioni comunali, quindi grazie anche a coloro che stanno con un occhio critico, con intelligenza e anche con la voglia e la capacità di esporsi e anche un minimo di rischiare, perché oggi è così, e ci portano e ci hanno portato alla luce quella che è stata ed è la gestione ormai a questo punto sotto gli occhi di tutti, particolarmente manageriale, imprenditoriale anche di Monte Domini, che nonostante la sua mission, o perlomeno quella che considera, chiama e vende come la sua mission sociale, ha messo diversi immobili all'affitto breve, alle locazioni turistiche, tanto per andare a svolgere un ruolo di player immobiliare dentro quell'economia estrattivista che da tempo stiamo criticando, perché mette in ginocchio soprattutto le classi popolari e subalterne della nostra città. Quindi Francesco, con te di ritorno tra l'altro, quindi approfittiamo della tua disponibilità anche per questo, di ritorno dalla manifestazione di Livorno in difesa degli orti urbani di Via Goito e contro la cementificazione e la speculazione, di cui abbiamo parlato con uno speciale rivolgendo direttamente il nostro microfono ai livornesi e alle livornesi. Quindi se hai voglia di riprendere appunto da dove ci eravamo lasciati, sia su Monte Domini, quali sono state le novità, se ce ne sono, nel mese di agosto e inizi di settembre. Cosa, come ti è sembrata la partecipazione alla manifestazione di Livorno? E ovviamente non possiamo non chiederti anche quelle che sono le prossime iniziative, le prossime mosse per quanto riguarda invece l'opposizione alla speculazione firmata Palazzo Vecchio e molto probabilmente famiglia Rothschild per quanto riguarda le ex officine grandi riparazioni, l'acronimo ex OGR che circola ormai anche questo da diverso tempo e che ci eravamo lasciati a settembre. Ci sarebbe stata una ripresa della mobilitazione lanciata da Salviamo Firenze e da tutti e tutte coloro che seguono questa iniziativa con interesse per opporsi alla cementificazione, anche alla famosa strada ormai rinominata strada delle limousine, la Pistoiese Rosselli, per invece costruire un parco, un altro polmone verde che si affianchi alle cascine e di cui sicuramente quest'estate ci ha mostrato tutta la necessità di opporci a nuovo cemento, a nuove costruzioni che ostacolino anche quel po' di circolazione dell'aria che c'è e invece di mantenere gli spazi verdi proprio ed anche per questo. A te la parola, parti e vai dove vuoi, come sai c'è la massima libertà.
1: Buongiorno Radio Bomba, buongiorno Andrea, buongiorno a chi ascolta. Sì, partirei da Montedomi. Venerdì, ieri, si è svolto un consiglio comunale, diciamo, dedicato essenzialmente a questo tema e devo dire che se c'era un'aspettativa da parte della città di ricevere in qualche modo delle scuse da parte della giunta, da parte della sindaca, da parte dell'amministrazione per quello che è stata la gestione di almeno parte, diciamo, del patrimonio di Montedomini e le nomine che comunque sono di tipo politico verso questa importante realtà, è rimasto fortemente deluso. E la sindaca ha tracciato tutto il bene che ha fatto Montedomini, che nessuno ovviamente nega, ma non è poi arrivata a mettere in luce le responsabilità politiche.

0: giorni dove gli orti sociali sono sotto attacco speculativo di cemento, e moltissime persone giovani e da Firenze anche e altre città, delegazioni, fra cui anche una relativamente nutrita di Salviamo Firenze per Viverci. È stata una bellissima giornata e ci ha motivato lì, chiaramente in quella situazione non è come dire semplice, perché cioè è semplice, non è complicato, è semplice: il comune può spostare il permesso di edificazione altrove togliendolo da quella zona, però politicamente è difficile. Però ecco, c'è una spaccatura evidentemente a Livorno fra chi vuole proseguire questa esperienza collettiva e legittima di orti sociali e chi invece vorrebbe che questa finisse e venisse rimpiazzata da dei palazzi. Quindi anche lì vedremo cosa succede. Questa battaglia ci ha dato la forza, anche non è che ci manchi la motivazione, ma insomma ci ha ispirato anche per quanto riguarda l'OGR, che poi vado a chiudere, Andrea. Sì, ripartiamo con la mobilitazione per difendere l'area ex OGR Cascine, quindi adiacente alle Cascine, dalla speculazione, dai 42.000 metri quasi metri cubi di cemento che la minacciano, e che minacciano tutto non direi solo il quartiere, ma tutto il settore di quella città, anche da un punto di vista appunto climatico. Veniamo da un'estate che dire torrida è riduttivo, e continua ancora oggi, siamo già a settembre avviato. La crisi climatica è conclamata, purtroppo indietro non si torna, ma la mitigazione e l'adattamento ci impongono a questo punto scelte inevitabili. Non si può costruire in quell'area, quindi noi da sabato 12 partiremo con nuovamente i banchini, distribuendo anche dei semplici questionari per cogliere insomma i bisogni e i sogni delle persone per quest'area. E poi quindi faremo dei banchini in zona Cascine, Ponte all'Isolotto, e poi segnatevi sabato 19 la mattina, poi arriveranno dettagli, faremo una passeggiata informativa, sabato pomeriggio il 19, passeggiata informativa con Brindisi di chiusura e avvio del percorso vero di raccolta delle volontà per costruire una proposta alternativa. Ci conforta, anche se un po' ci dispiace che non abbia avuto più coraggio, il professor Mancuso, il quale ha detto: se io non sono il sindaco, in qualche modo non sono un amministratore, ma se ne avessi le competenze in quell'area ci farei un polmone verde. E quindi un parere autorevole di una persona che non solo appunto dice cosa lui vorrebbe che venisse fatto in quest'area, ma l'ha fatto, perché lui ha guidato l'esperienza del bosco di Montopoli, che è abbastanza nota, doveva sorgere un polo logistico, un ipermercato della Coop, con l'opposizione insomma dell'associazionismo e abitanti. Poi si è creata una convergenza che ha portato la creazione di questo bellissimo area verde boscosa che si trova appunto a Montopoli, che il professor Mancuso ha guidato in qualche modo, ha promosso e guidato e sostenuto e continua a farlo. Quindi auspichiamo che sappiamo che si può fare, ecco, se si vuole, e si torna lì, la volontà politica è quello che dovrebbe esserci, ma qui si tratta di buon senso, dopo che Firenze è stata 2 gradi più in media più calda del Cairo. Penso che delle riflessioni molto sostanziali sulle nuove trasformazioni si debbano porre. Non bastano 2 strade per quartieri alberati, qui ci vuole una svolta molto più radicale. Grazie, e ancora a chi ha ascoltato, una buona giornata.
1: Perfetto, benissimo, grazie Francesco di tutte le informazioni. Ovviamente d'accordo con l'impianto generale delle vostre mobilitazioni, ormai sono affinità che conosciamo, ci sentiamo anche, e proprio per questo non è né un mistero né un motivo di imbarazzo essere d'accordo sulle cose. E tra l'altro insomma siamo anche contenti, perché non siamo neanche così pochi e così poche come vorrebbero raccontarci, sembra in qualche misura che queste mobilitazioni, anche se a livello di opinione, con le normali e dovute difficoltà di diventare rapporti di forza concreti, stiano portando già a delle dichiarazioni che fanno pensare a dei tentativi da parte della giunta comunale, delle forze politiche di maggioranza che la detengono e la controllano, alla possibilità di non proprio modificare, anzi penso proprio al contrario, ma di fare appunto delle dichiarazioni che ci portino a far pensare che ci stanno ascoltando. Esce un articolo del 6 di settembre a pagina 2 su Repubblica, dove campeggia un articolone: il piano sull'urbanistica del PD, in autunno gli stati generali, alla festa dell'unità Rifredi, i Dem fiorentini riflettono sul futuro e sulle scelte della città. Gianassi: saremo coraggiosi e determinati, vogliamo coinvolgere cittadini e comitati. Questa è una frase, quella finale, insomma quella del coinvolgimento di cittadini e comitati, che può riecheggiare tantissime cose diverse. Si può andare dalle iniziative dei famosi 100 luoghi intraprese prima del piano operativo comunale, un regolamento urbanistico di Renzi sindaco, oppure a un vero e proprio coinvolgimento delle istanze di base che comitati e associazioni e organizzazioni esprimono. Chissà dove sarà la verità. Io propendo più per il tentativo di mascherare la volontà politica con un involucro democratico, però insomma speriamo che questa volta non sia così. Sicuramente, questo mi sento di affermarlo con una certa convinzione e certezza, cosa sarà, se sarà un tentativo di normalizzare o se sarà un vero ascolto, non dipenderà tanto dalle volontà di Palazzo Vecchio quanto dalla capacità della mobilitazione di base di farsi sentire, farsi ascoltare, farsi prendere davvero in considerazione. Per cui grazie ancora a Francesco, e ricordiamo appunto gli appuntamenti che ci ha in qualche modo già anticipato: l'11-12, che è il prossimo fine settimana, venerdì 11, sabato 12, domenica 13, cominciano i banchini nella zona del ex OGR Cascine per esprimere la volontà popolare su quello che deve essere il destino di questa non solo area, ma addirittura parte e settore della città di Firenze. E dall'altra parte il 19, appunto, anche questo un'anticipazione da segnare nel calendario di tutti e tutte voi, la camminata informativa conoscitiva, che evidentemente, come sempre, è anche un momento per farsi vedere, per essere insieme, per contarsi e contare. Quindi con questo direi che andiamo verso una prima pausa musicale, se non dopo aver introdotto per certi aspetti, per assonanza diciamo così, quella che è la camminata che si terrà anche questa il giorno, o meglio nei giorni 11, 12 e 13 di settembre, organizzata intorno a un altro settore della città di Firenze, che è quello di nord-ovest, quindi si sta parlando dei terreni che vedono l'ipotesi di nuovo aeroporto già da molti anni. Questi terreni, che devono essere per i comitati, per le organizzazioni di base, per le organizzazioni ambientali ambientaliste come Legambiente, che è tra gli organizzatori dell'iniziativa di cui sto parlando, parte del parco agroecologico della Piana, un percorso che è ripreso dal basso, ma in qualche modo anche dall'Università di Firenze e dalla Regione Toscana, o perlomeno da alcuni settori tecnici della Regione Toscana, senza particolare convinzione da parte della dirigenza politica, mettiamola così, della Regione Toscana, incarnata da Eugenio Giani, che invece in questi terreni, cioè quelli del parco della Piana di Sesto Fiorentino, vorrebbero vedere la nuova pista. Per cui c'è un contenzioso non da poco su questi terreni qua, se faranno o non faranno parte del parco agroecologico della Piana, che la Regione dice di voler realizzare senza però questi terreni. Comunque, al di là di questi terreni, che comunque per noi restano sicuramente una parte importante e imprescindibile del parco agroecologico della Piana, c'è da tempo un tentativo di definizione delle aree del parco, la possibilità di far nascere un ente che gestisca il parco, che speriamo non faccia la fine di altri carrozzoni pubblici, tra i quali anche il consorzio pubblico per la reindustrializzazione di GKN, che vediamo fermo al palo al di là di ogni dichiarazione.

al TAR i ricorsi fatti dai comuni della Piana, che sono tanti: sono Sesto, sono Campi, sono Calenzano, sono anche il comune di Carmignano, anche quello di Poggio a Caiano e recentemente, dopo le elezioni comunali, la vittoria nuovamente di Matteo Biffoni, anche il comune di Prato e l'Università di Firenze, che sono andati tutti al TAR, ognuno con i propri ricorsi, ognuno con le proprie motivazioni, non è detto che siano tutte uguali, tutti precisi, però insomma sono tutte manifestazioni istituzionali di contrarietà alla costruzione della nuova pista aeroportuale, per cui il 22 ottobre sembra, per quello che è stato detto all'inizio dell'estate, che dovrebbe riunirsi il TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, per decidere su questi ricorsi, e quindi un passaggio sicuramente importante, e questa camminata insiste proprio in questo momento decisionale qua, per cui l'11 di settembre la partenza dalla Strassigna dal Parco Fluviale, una lunga camminata, sono diversi chilometri, e poi alle 11.30 l'arrivo a Comeana presso il Circolo Rinascita e alle 21 il dibattito alla Fattoria Raugei e il concerto di Quarto Podere. Sabato 12 la partenza da Castelnuovo, si arriva invece a Villa Montalvo con il convegno previsto per le ore 17 dal titolo Un patto per il Parco Agricolo della Piana, un anno dopo, visto che questo percorso di definizione era cominciato appunto l'anno scorso con una riunione tra istituzioni e cittadini e associazioni nella sede dell'Istituto Ernesto De Martino di Sesto, Villa San Lorenzo. La domenica 13 di settembre la partenza della marcia da Villa Montalvo, dove era finita il giorno prima, per arrivare alle 10.30 all'Oasi della Querciola con un intervento, una visita guidata, uno scrigno di bellezza e di biodiversità, e poi di nuovo verso la Casa del Popolo di Tripetetolo, dove ci sarà la conferenza conclusiva dal titolo Un parco da coltivare, da vivere, da tutelare. Si finisce con lo spettacolo teatrale dedicato a Dino Campana, La follia del vivere, alle ore 21. Metto anche ovviamente il link alla punta, perché le cose sono tante, è difficile riassumerle, io le ho lette un po' così a volo d'uccello. A questo punto siamo davvero arrivati al momento della pausa musicale. Dagli spacca, spingi, spingi, spingi, spingi.

0: Ed eccoci, rientriamo in voce, riprendo il microfono. Siete sempre su Radio Wombat, state ascoltando ancora la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa con un pezzone di Assalti Frontali, 99 posse, il muro del canto fino all'ultimo respiro, dedicata ovviamente al popolo palestinese e alla sua indomita resistenza. Questo per fare anche un po' da tappeto rosso di ingresso per il prossimo intervento. Parleremo con sanitari e sanitarie per Gaza della fine del mandato alla presidenza della Fondazione Meyer del console onorario di Israele Marco Carrai. Era veramente giunta l'ora, non aggiungo altro, mi risentite due secondi due nell'introduzione per l'intervento che segue. Bene, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare di un'altra notizia assolutamente rilevante di questo inizio settembre, fine agosto. Sto parlando della rimozione o comunque del fine incarico, fine mandato della presidenza di Marco Carrai, console onorario dello Stato di Israele alla Fondazione Meyer. È una vicenda ormai lunga e per certi versi anche annosa, ne abbiamo parlato varie volte, non potevamo non farlo connesso con tutto ciò che è successo e continua purtroppo a succedere, sia con la vicenda di Gaza, sia con le continue minacce di annessione, le violenze dei coloni e dell'esercito israeliano anche in Cisgiordania. Quindi questa vicenda arriva in qualche modo, se non proprio a un epilogo, comunque a un punto di svolta, e siamo ai nostri microfoni con i sanitari e le sanitarie per Gaza che in questi anni si sono mobilitati per i diritti del popolo palestinese, per la fine del genocidio, delle politiche di guerra, di riarmo e di occupazione, e ovviamente non potevano non partecipare alle campagne per la rimozione di questa figura, il console onorario di Israele, reputata da più parti e a largo spettro, diciamo così, inadeguata a ricoprire un ruolo come questo, viste le sue uscite, vista la sua rivendicazione di un'identità sionista, ancor prima che di cultura e di estrazione ebraica. E insomma, siamo appunto a chiedere un commento perché sui giornali, sui media generalisti e attraverso dichiarazioni che ovviamente oggi si estendono anche al mondo dei social network, alle pagine personali, ai profili, vede da una parte Gianni che in qualche modo minimizza il ruolo di questa rimozione, dicendo che era semplicemente un fine mandato e che la sua rimozione, la sua fine mandato, insomma, fosse già annunciata, un annuncio che era stato dato in connessione alle richieste di rimozione di Carrai durante il picco e momenti apicali delle mobilitazioni a fianco del popolo palestinese contro il genocidio, forse per tranquillizzare le piazze, che poi invece con un certo lasso di tempo e a distanza di oltre un anno viene minimizzato dicendo che semplicemente è finito l'incarico. Dall'altra parte invece si assiste alla giaculatoria di Marco Carrai, che dice di essere arrivato a questa decisione come se appunto fosse una decisione sua, proprio per una campagna che lui definisce di odio e di odio personale contro di lui in quanto persona o in quanto esponente della cultura ebraica, ben più secondo lui a detta sua che non come console onorario di Israele. Dove sta la verità è difficile capirlo. Siamo appunto con i sanitari e sanitarie per Gaza per chiedere a loro come la vedono questa vicenda, come valutano la fine della, diciamo, dell'era Carrai, ammesso e non concesso che sia proprio e davvero così, e anche cosa pensano, cosa ci si può aspettare da quella che è stata individuata come figura sostitutiva, che se non sbaglio è Salvadori, un ex di Confindustria, e quindi insomma una figura che per certi aspetti ha anche questa caratteristiche preoccupanti, se non che comunque al di là di tutte le valutazioni su chi è o su chi non è, è sicuramente ovviamente anche questa una figura estranea al mondo delle professioni sanitarie, che ci sembrerebbero a tutti e tutte più idonei e più idonee ad essere messe alla dirigenza della Fondazione Mayer. A voi la parola per appunto dirci cosa ne pensate, come valutate questa situazione e il dibattito mediatico che si è sviluppato.
1: Buonasera a tutti. La questione di Marco Carrai alla presidenza della Fondazione Mayer è ormai annosa, e questa conclusione a cui siamo arrivati, cioè la decadenza di questo personaggio dal suo ruolo, non è certamente quello che noi avevamo chiesto come Sanitari per Gaza, insieme a Firenze per la Palestina e al partito dei CARC. Noi avevamo sottolineato più volte l'incompatibilità di una figura, di una persona che è il console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia, alla presidenza di una fondazione di un ospedale pediatrico. Marco Carrai, come console onorario, gode della fiducia del governo israeliano, non ha mai preso le distanze da quello che Israele compie nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, è arrivato anche a scrivere sulla Nazione, se non ricordo male, un articolo in cui diceva che venivano spacciate delle foto di bambini con delle malattie neurologiche, come se fossero bambini che denutriti o che avevano gravi insufficienze caloriche. Certamente per negare il genocidio in generale, e in particolare tutte le brutalità che lo Stato di Israele ha compiuto da 80 anni nei confronti dei palestinesi, continua a compiere e continuerà se nessuno di noi, nessuno dei paesi occidentali si pone seriamente a boicottare, sanzionare, far smettere di rifornire armi e compagnia briscola. Quindi è venuto a decadere perché la sua presidenza della fondazione era legata al ruolo di Morello Marchese, il dottor Morello Marchese, che è il direttore generale del Mayer, quindi decadendo uno decade anche l'altro. Noi abbiamo chiesto che venisse invece allontanato, che ci fosse un gesto politico forte che facesse capire da che parte sta l'ospedale, quindi nella figura di Marchese, da che parte sta la regione nella figura di Gianni come governatore, sia nel primo mandato sia nel secondo. Ci eravamo rivolti, avevamo chiesto un colloquio anche con l'assessore del primo governo Gianni, cioè l'assessore Bezzini, se non mi sbaglio, e non abbiamo ottenuto praticamente niente. Siamo riusciti a ottenere alla fine un colloquio con Morello Marchese, praticamente presentandoci in segreteria e chiedendo che ci fosse dato questo colloquio, perché con le mail, con le altri tipi di contatti che non fossero la nostra presenza fisica nei locali della segreteria della direzione generale del Mayer non si otteneva niente. Quindi qui nasce tutta la questione, no? Cioè, perché siete andati lì di persona, dentro nei locali, bisognava che scriveste delle mail? Cioè, la gente dice delle cose e non sa di quello che sta parlando, perché tutti i modi sono stati tentati: firme, raccolta di firme presentate in comune, raccolta di firme, una lettera indirizzata a Gianni, abbiamo fatto la conferenza stampa l'anno scorso, erano presenti e solidali con noi anche dei personaggi politici, vi ricorderete l'ex sindaco di Sesto Fiorentino, consiglieri di Movimento 5 Stelle, la popolazione ha appoggiato, le firme che abbiamo raccolto sono state migliaia e non abbiamo ottenuto niente. Quindi poi è facile per Marco Carrai fare la vittima, è facile dire che lui se ne va perché ha ricevuto delle minacce. In realtà non ha ricevuto mai nessuna minaccia, ha ricevuto solamente da parte nostra una presa di posizione chiara in cui noi riteniamo moralmente incompatibile la sua presenza, la ritenevamo moralmente incompatibile, anche se la fondazione ha sempre ritenuto che, siccome lui faceva egregiamente il suo ruolo di, diciamo, figura che sapesse radunare intorno a sé dei donatori, delle presenze anche di persone facoltose che potessero finanziare la fondazione, quindi per la fondazione stessa, per il comitato dei garanti, non c'è nessuna incompatibilità, non c'era nessuna incompatibilità. E questo ci porta anche al tema del successore. Allora, come giustamente hai detto tu, un successore che riveste il ruolo del procacciatore di soldi, e per questo ruolo va bene tutto: Confindustria, potrebbe andare bene anche qualcuno che possiede una squadra di calcio, cioè delle figure che con la sanità non c'entrano niente, coi bambini non c'entrano niente, coi diritti dell'infanzia non c'entrano niente. E da ultimo vogliamo anche ricordare che l'advisory board, che era stato creato proprio da una modifica dello statuto della fondazione voluta da Marco Carrai, l'advisory board, che ci hanno detto essersi formato ed essersi, forse non so se è riunito o no, ma sicuramente è stato formato, l'identità di questo advisory board, delle persone che lo compongono, è ignota. Quando abbiamo parlato con

0: parti per partecipazione, interesse e popolare da parte degli abitanti di lì, e quindi ne abbiamo parlato varie volte. Torniamo a parlarne con Barbara del comitato Non ci stiamo, e dicevo che l'intervista è riproposta perché l'ho già fatta uscire nella giornata di domenica come speciale, in modo che anche dalle parti di Montale all'interno delle reti di quella lotta la potessero utilizzare come meglio credono e credevano, anche come contenuto audio indipendente dalla nostra trasmissione, nella quale comunque credo che sia importante e utile che l'aggiornamento venga passato, anche in modo da stare nel palinsesto di questa settimana. Per cui a voi ancora una volta con la stessa modalità, 2 secondi e poi la mia introduzione e poi l'intervento di Barbara da Montale.
1: E allora, Radio Wombat Firenze, torniamo a Montale a parlare di quello che succede con l'ipotesi istituzionale di raddoppiare la capacità combustiva dell'inceneritore di Montale, un inceneritore che insiste già da ben 50 anni su quel territorio, e la mobilitazione che si è sviluppata a seguito di queste infauste e terrificanti notizie, che ovviamente hanno svegliato quello che negli anni, nel tempo e nei decenni aveva già tentato di opporsi a questa vicenda di combustione dei rifiuti sul proprio territorio, e a cui si sono aggiunte nuove energie e nuove preoccupazioni. D'altronde non può che essere così quando si immagina di allargare, ampliare, costruire nuove linee di combustione dei rifiuti. Questo in barba a tutte le indicazioni sul recupero di materia, prima ancora che al recupero cosiddetto di energia, che arrivano da ogni parte, dal mondo della scienza, e confermate in qualche misura e in buona parte anche dalle regolamentazioni europee. Siamo ai nostri microfoni con Barbara del comitato Non ci stiamo, per fare con lei un aggiornamento sulle tante iniziative, le tante mobilitazioni che si stanno susseguendo e che ovviamente non è facile seguire, quindi chiediamo alla viva voce di chi è protagonista su queste iniziative su questo territorio di farci un po' capire come stanno andando le cose, ricordando che c'è stata la commissione consiliare che doveva discutere della possibilità di avviare una consultazione popolare, quindi una specie, diciamo, di referendum, in qualche modo dare la parola ai cittadini sull'ipotesi di raddoppio dell'inceneritore e sulla sua dismissione, un tentativo forse da parte delle istituzioni che stanno tentando, diciamo, di mantenere le redini della cosa e di gestire, insomma, anche l'iniziativa e il dissenso che si sta esprimendo a livello di base da cittadini e abitanti, di probabilmente anche un po' di smontare con i soliti tentativi di cambiare le parole, insomma, di utilizzare anche degli strumenti retorici e di distorsione della realtà. Quindi la commissione consiliare del 3 di settembre mi pare si preparino nuovi appuntamenti per sedute del Consiglio Comunale di Montale, forse anche di Agliana, potrei chiaramente sbagliarmi, ed è proprio per questo che siamo, come dicevo, ai microfoni con Barbara, per passare a te, Barbara, la parola e raccontarci appunto come sta andando dal tuo punto di vista, dal punto di vista dell'iniziativa del comitato, se ti va appunto di farci un riassunto fino a qui, tenendo conto che si riparte dalla forte mobilitazione del 13 di agosto. Abbiamo visto la sala consigliare piena, ne abbiamo parlato anche con Rosanna Crocini e con Fabrizio Bertini di Rifiuti Zero, ne riparliamo anche con te, visti i prossimi appuntamenti. A te la parola in totale libertà. Se sono stato un po' confusionario, ti chiedo scusa, se ho fatto degli errori correggimi immediatamente, quindi vai pure libera, senza imbarazzo, senza problemi di tempo e di contenuti, in totale libertà.
2: Allora, ciao a tutti, intanto ringrazio per la parola in questo spazio importantissimo, ecco, per noi la parola è fondamentale, quindi ti ringrazio veramente per avermi concesso l'opportunità di fare un riepilogo, come giustamente dicevi tu, di quelle che sono le nostre iniziative, il punto della situazione fino adesso. Molto velocemente, perché la storia dell'inceneritore di Montale ormai è nota, non è neanche possibile ripercorrerla in poche parole, ma rintraccio forse i termini, anche temporali, di una lotta che si protrae ormai da anni. Per quello che mi riguarda, ero consigliera comunale, adesso non lo sono più, e già da allora c'è stata una mobilitazione enorme, soprattutto a livello consiliare, che adesso con grande piacere e con grande soddisfazione finalmente si è trasformata in consapevolezza cittadina, anche grazie al comitato, appunto, Noi Non Ci Stiamo. Per la storia è lunga, io vengo dal comitato Io Non Ci Sto, da cui si riprendono appunto, si riprende il nome in un certo senso, che era un gruppo di ex, adesso ex in parte, alcuni sono ancora, consiglieri comunali di vari schieramenti politici che si erano pronunciati contro l'inceneritore. Ecco, ci sono state varie fasi, la fase ultima era stata quella del revamping, che aveva poi portato alla promessa della chiusura definitiva, promessa nuovamente disattesa, nuovamente buttata alle ortiche, nuovamente non tenuta di conto, in particolar modo dal sindaco Betti di Montale, questo ormai è cosa nota, che allora disse di aver improvvisamente cambiato idea, e non insisto su questi voltafaccia della politica, lasciamo perdere. Quello che è invece interessante è la nuova mobilitazione popolare, che è importantissima, veramente importante per noi, perché le iniziative che sono state, che sono messe sul campo, che si stanno organizzando, sono iniziative che stanno riscuotendo un riscontro sempre più importante da parte della cittadinanza. Siamo soddisfatti degli incontri, soprattutto siamo soddisfatti che la gente sia tornata nelle sale consiliari, perché è lì il luogo in cui si decide, è lì il luogo in cui tutto quello che avviene a livello di paese, ma anche non solo, a livello più alto, viene messo su carta. Sale consiliari che erano state troppo vuote fino adesso, e questo aveva consentito alla politica, o meglio a una certa politica, di agire nel silenzio, di poter dire quello che voleva, di poter fare quello che voleva. Adesso il fatto che i cittadini siano tornati ad essere uditori è cosa importantissima, perché quello che si decide deve avere in qualche modo una sorta di contropartita di responsabilità. Detto questo, le future attività del comitato, ce ne sono tantissime. Si parte dal lunedì 7 con Marco Cardone, parleremo di Tariq, dell'inganno dei ristori, fondamentale, perché quello che viene raccontato ai cittadini è che la Tari diminuirà, la Tari, se ci sarà il nuovo impianto, le tasse saranno ridotte, arriveranno milioni di euro di ristori. Marco ci verrà a dire che tutte queste sono le solite bugie, ecco. Questo è un importante incontro. Ci sarà poi un incontro nella chiesa parrocchiale di Montale, non organizzato da noi, ma in cui parteciperà Rossana Ercolini, che si confronterà con Chicco Testa. Interessante capire perché una persona che viene da Roma è così, come dire, in qualche modo interessata a difendere l'inceneritore di Montale. Anche questa è una domanda che un po' tutti si fanno. Andremo ad ascoltarvi volentieri, ci potranno essere domande dal pubblico, e quindi queste domande le andremo a fare sicuramente. E poi ci saranno nuove iniziative, il nuovo consiglio comunale, in cui si deciderà finalmente della consultazione, o non si deciderà della consultazione. Sembra che le cose, vista la commissione, vadino in questo senso, cioè che tutto si possa risolvere in una bolla di sapone. Spero di no, ma se così sarà, verranno prese, diciamo così, delle contromisure a livello organizzativo ulteriore, che stiamo valutando. E poi il consiglio comunale di Agliana il 15 di agosto. Questo è un calendario, e poi si aggiungeranno sicuramente altri appuntamenti. Questo è un calendario ricchissimo, oltre al fatto che ci sono degli incontri costanti con i cittadini durante il volantinaggio, il porta a porta, eccetera eccetera, che continuerà fino a che questa battaglia non sarà finita, stavolta speriamo bene. Comunque ti ringrazio tanto per l'ospitalità in questo spazio, e invito tutti, insomma, in qualche modo a occuparsi e a informarsi di questo, della nostra battaglia, a unirsi anche alla nostra battaglia, anche a livello regionale, perché la battaglia di Montale è un po' la battaglia di tutti, ecco, non è solo una battaglia di paesi, è una battaglia di tutti. Quindi invito tutti veramente a venire anche a Montale, a capire, a cercare di capire quel che sta succedendo, a contattare qualcuno di noi, a partecipare alle nostre manifestazioni. Grazie ancora.
0: E ok, allora grazie ancora a Barbara, lo dico un'altra volta anche fuori dallo speciale già pubblicato, e visto che stavamo parlando di rifiuti abbiamo acquisito ancora una volta come Pistoia e Firenze siano i fanalini di coda per quanto riguarda la raccolta differenziata, anche banalmente la differenziazione dei rifiuti a valle della loro produzione. Quindi guardiamo anche una notizia che riguarda da una parte i rifiuti, da qui dall'altra quelli che purtroppo il sistema dell'informazione e molta politica considera dei rifiuti umani, e vado a guardare la vicenda dello sgombero di via della Chimera, una situazione che viene segnalata dai giornali veramente da anni, anche sui social. Chiaramente capite come la diffusione delle telecamere, degli smartphone, dei telefonini e quindi della possibilità di fare fotografie, situazioni come quelle di degrado urbano si sono sovraesposte dal punto di vista mediatico, e anche il caso di via della Chimera. Cosa c'è in via della Chimera? C'erano alcune casette che erano state assegnate, se non leggo male dai giornali, addirittura un progetto partito nel 98, dove erano state insediate alcune famiglie rom. Si parla di 16 persone, quindi alla fine neanche tantissime, eppure sui giornali vanno in scena una descrizione di un maxi sgombero, di un villaggio occupato. Quanto questo villaggio fosse occupato, o invece coloro che sono stati poi sgomberati fossero invece dei regolari assegnatari, non è chiaro da quello che si legge sui giornali. Propenderei a dire che fossero dei regolari assegnatari, perché sono stati poi spostati in strutture di emergenza. Quindi si parla, come ho detto, di 16 persone, l'equivalente mi sembra, cosa dicono i giornali, di 3 famiglie con alcuni minori che vivevano in queste case, che sono state poi passate anche dalle immagini dei telegiornali, tutto sommato delle case che all'interno erano anche pulite e relativamente ben tenute per quanto si trattasse di alloggi comunque popolari, e niente, invece quello che c'era fuori è una situazione veramente incresciosa. Abbandono, sversamento di rifiuti in quantità, sono sicuramente tonnellate di ingombranti, nelle foto si riconoscono sempre a colpo d'occhio materassi, elettrodomestici, lavatrici, materiali di risulta edile, cuscini, pezzi di divano, roba di ogni sorta e di ogni tipo. Ripeto, quello che salta agli occhi sono i cosiddetti ingombranti dal punto di vista del nome, della categoria dei rifiuti, ma c'è tanta e tanta di quella roba che certamente non fa pensare all'attività folle di qualche accumulatore seriale, ma ben più probabilmente a un luogo di sversamento dei rifiuti. Di tutto questo, come dicevo, sui giornali non si capisce bene dov'è il confine, si parla di uno sgombero e secondo me dai titoli quello che si vuole sottintendere è che questi rifiuti ce li portassero questi abitanti e questi rom che vivevano in queste casette. Questa cosa non è assolutamente chiarita, se fosse stato così probabilmente, o penso io, sarebbe dovuto esserci un'attività e una presa di iniziativa molto prima di adesso. Sembra quindi che la responsabilità sia data a coloro che ci vivevano, ma come ho detto e come ripeto, non è per niente scontato e detto, perché in quella zona si poteva accostare la macchina, il camioncino o il camion a bordo strada, lasciare lì la roba e andarsene via, dando poi la responsabilità a coloro che ci vivono, perché tanto sono rom, perché tanto nella vulgata popolare è diventato che sono sudici e che quindi la spazzatura se la tengono loro, questo anche in virtù di una specializzazione dei rom della prima ora, che fin dagli anni 80 facevano del recupero, del riciclo di alcuni materiali, soprattutto i metalli, anche e proprio un lavoro ed un mestiere. Cosa ne è rimasto è più difficile è da dire, però insomma sui giornali viene fuori una situazione incresciosa, dove sembra proprio che il centro-sinistra di Palazzo Vecchio abbia voluto rispondere alle pressioni della destra cittadina, che da anni tra Bannacciani, Lega e Fratelli d'Italia dipingono questa situazione in via della Chimera come uno scempio dovuto all'etnia di chi vive in quelle case e non invece uno squallido luogo di sversamento dei rifiuti, dove coloro che i rifiuti li maneggiano, e penso certamente a ditte, aziende, anzi non necessariamente a nero, che magari lavorano tra l'usco e il brusco, approfittano per smaltire senza pagare rifiuti del loro lavoro, tra cui, come ho detto, molti ingombranti. Con questo veramente il tempo ci è tiranno, vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata. Ciao!
3: Avete ascoltato Stampa Rassegnata, una trasmissione di Radio Wombat.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo La Bella Utopia, parte 2 di 2. Di e con Moni Ovadia, Lee Colbert, Maxim Shamkov e la Moni Ovadia Stage Orchestra.
2: Certo, erano tempi in cui ci voleva un po' di spirito del paradosso, della contraddizione, per sopravvivere. Ed ecco che il commissario all'istruzione visita una scuola elementare perché vuole provare il livello di fede comunista dei piccini, proprio dalle elementari. Entra in una classe e interroga: bambini, compagni, anzi piccoli compagni, chi di voi mi sa rispondere a due domande importantissime? Chi è il nostro vero padre? Dal fondo dell'aula si alza una manina. Io! Fatti vedere, piccolo compagno, di il tuo nome. Compagno Salomone Rabinovich, dammi la tua risposta. Il nostro vero padre è il compagno Iosif Vissarionovich Giugasvili, detto Stalin, guida del proletariato mondiale, padre dei popoli che porterà la giustizia e la pace in tutto il mondo. Bravo! Ah, piccolo compagno Rabinovich, sono fiero di te. Saprai darmi sicuramente anche l'altra risposta alla domanda che ti faccio. Qual è la nostra vera madre, piccolo compagno Rabinovich? Io! La nostra vera madre è la nostra luminosa, radiosa, gloriosa patria sovietica, il più bel paese del mondo. Ah, compagno Salomone Rabinovich, tu sei il futuro dell'Unione Sovietica. Dimmi, caro Salomone, che cosa hai intenzione di fare da grande? L'orfano compagno! Erano tempi duri, succedevano cose di questo tipo, per esempio, in un gulag immenso fra gli altri c'è un uomo che sembra quello che c'entra meno di tutti in quella situazione terribile. Sembra proprio che lui è magro, emaciato, ha un'aria di uno che è incapace di far male a una mosca. Come c'è finito? E non parla, finché un tipaccio di quei delinquenti comuni che c'erano anche insieme agli altri infelici prende pena di lui e con un'autorevolezza di un uomo gigantesco dice: ti prego, non posso più vederti così, sfogati, parla, vedrai, starai un po' meno peggio. E l'omino emaciato dice: io non ho fatto niente, io facevo il maestro elementare, avevo la mia classe di bambini meravigliosi e soprattutto Nastia, una bambinina di 7 anni, bionda, con gli occhi celesti, bionda, e la boccuccia colore del lampone. E un giorno Nastia mi dice: compagno maestro, è successa una cosa meravigliosa nella mia casa una settimana fa, la mia gattina ha partorito 5 micini e sono tutti e 5 degli eroici micini comunisti bolscevichi. Immaginatevi la mia gioia, la mia sorpresa, il mio stupore. Il compagno Stalin sarebbe venuto in visita nella nostra scuola di lì a una settimana, sarebbe sicuramente venuto nella nostra classe, io gli avrei fatto dire questa cosa da Nastia, saremmo diventati la scuola più famosa di tutta l'Unione Sovietica. E così fu, arrivò il compagno Stalin con seguito del KGB, dell'esercito, entrò nella nostra classe. Io dissi: permettete, compagno Iosif Vissarionovich, io vorrei che la nostra piccola Nastia, che è una meravigliosa piccola compagna, vi dicesse qualcosa. Stalin amava molto farsi vedere con i bambini, le bambine bionde che gli portavano i fiori, così. E se io, aspirando fumo dalla pipa, sono orgoglioso, onorato di sentire che cosa ci dirà la piccola Nastia. Avanti. Ecco, compagno Stalin, due settimane fa nella mia casa è successa una cosa meravigliosa. La mia gattina ha messo al mondo 5 micini e tutti questi 5 micini sono degli straordinari, vivacissimi, intelligentissimi socialdemocratici. Immaginatevi, dice il maestro, mi hanno trascinato via quelli del KGB e mentre mi portavano via io gridavo: Nastia, perché mi hai fatto questa cosa una settimana fa? Hai detto che la tua gattina aveva messo al mondo 5 micini comunisti bolscevichi e adesso... E la piccola Nastia mi rispose: eh sì, compagno maestro, è vero, ma allora avevano gli occhi chiusi, adesso li hanno aperti. Ora... Per vivere in tempi come quelli ci voleva coraggio. Ma che cos'è in una circostanza simile il coraggio? Come si può definire? Ne discutono in una legazione diplomatica uno statunitense texano, un francese parigino e un ebreo sovietico. E il texano di Rodomonte dice: per noi coraggio è questo, tu prendi 10 motociclette, bole di motociclette, 10 amici che vanno sopra il motociclette, una del motociclette senza freni, ma nessuno sa quale, e poi ci buttiamo giù per una discesa ripida che finisce con un muro, e alla fine uno di noi si schianta, rompe tutte le ossa, 9 mesi di prognosi, e gli altri 9 vanno a trovarlo all'ospedale portando fiori e cioccolatini. Il francese dice: pour nous les Français il courage deve sempre essere legato in qualche modo all'amour. Allora noi ci mettiamo 10 amici, andiamo fuori Parigi in una villa che affittiamo e portiamo con noi 10 signorine di piacere. Come le chiamate voi giustamente? Putain, questo. E una di queste 10 signorine, putain, ha tutte le malattie venere note e ignote, ma nessuno di noi sa qual è, e ognuno prende una e con essa fa l'amour per 2 notti e 2 giorni con tutte le posizioni di Kama Sutra. E dopo qualche mese uno di noi finisce in uno di quegli orrendi istituti per malattie venere all'ultimo stadio e gli altri 9 vanno a portargli fiori e cioccolatini. L'ebreo sovietico dice: voi non sapete cosa è coraggio. No, coraggio è questo: noi a Mosca 10 amici una sera ci riuniamo con vodka, sigarette, papiroschi e beviamo, fumiamo e tutti e 10, e uno di noi è un informatore del KGB, nessuno sa chi, e tutta la notte noi raccontiamo barzellette contro Stalin, tutti quegli insulti che sappiamo e tutte le cose più schifose che possiamo dire di lui. La mattina dopo 9 di noi partono per il gulag e uno viene alla stazione a salutarli col fazzoletto. In quei terribili tempi chiesero a un funzionario, alto funzionario del KGB: ma quando ci sarà il comunismo? Esisterà ancora il KGB? No, rispose quel funzionario. No, non ce ne sarà bisogno. I cittadini sovietici avranno imparato ad arrestarsi da soli.

Erano davvero tempi molto difficili. Si poteva essere felici tuttavia? C'era un qualche modo di essere felici in quei tempi? Perché no? Ne discutono tre cittadini sovietici, un russo, un ucraino ed un ebreo. E dice il russo: felicità in qualsiasi condizione è una cosa sola. Tanta vodka, una casina a disposizione, una bella pupa con un davanzale, come dico io, e sesso due giorni e due notti, ubriacarsi. E poi lunedì mattina, quando ti risvegli, fai le presentazioni con la sconosciuta con cui hai passato il fine settimana e te ne vai al lavoro. E l'ucraino dice: sì, questa è felicità, ma non è vera felicità. Vera felicità è quando insieme a queste cose c'è anche del buon pane contadino e delle belle fette di lardo. E l'ebreo dice: questo felicità? Ah, la grande felicità è un'altra cosa. Grande felicità è quando in inverno moscovita al 3 del notte vengono bussarti colpi cattivi alla porta e tu, tremando con pigiama, vai, apri il porta e ti trovi due agenti di KGB con occhi crudeli, facce cattive, impermeabile nero, capellaccio, che ti puntano il dito contro e dicono: abita qui il cittadino Rabinovich? Grande felicità è quando tu puoi rispondere no al piano di sopra. Naturalmente, persino in quei tempi terribili si poteva sfruttare la situazione. Squilla il telefono nell'ufficio del KGB. Pronto, qui agente di turno KGB. Sì, dite. Sono un cittadino sovietico. Io voglio denunciare quello schifoso ebreaccio di Rabinovich. Lui, fuori dalla sua casa, ha un orto dove coltiva fagiolini, patate, cipolle, cetrioli. Ma sotto la terra dell'orto, lui, quel porco, ci tiene dei lingotti d'oro clandestini. Blum! La stessa mano compone un altro numero, squilla il telefono in una casa, viene a rispondere un tizio vecchietto, alza la cornetta e dice: allo? Dall'altra parte: Rabinovich, sei tu? Sì, sono il Rabinovich. Chi parla? Rabinovich, sono Kaplan. Mi sono messo d'accordo. Domani vengono e ti zappano l'orto. Ora, altra cosa importante in quel mondo era quello che chiamano timing. Gli americani chiamano timing. Rabinovich si precipita nell'ufficio del KGB e dice all'ufficiale di turno: è venuto qui mio pappagallo giallo rosso verde con cresta azzurra brasiliano che parla? Cosa? Cittadino, ma sei scemo? Vai alla polizia criminale per queste cose. Sì, ci vado alla polizia criminale, ma se il mio pappagallo giallo rosso verde con cresta azzurra brasiliano che parla viene prima qui da voi, dovete sapere che io non sono d'accordo con le sue idee politiche. Anche in quella terribile era staliniana c'era un uomo del partito che non aveva paura di spararle durissime su Stalin. Gliene diceva di tutti i colori. Era stato membro del comitato centrale ristretto di Lenin, si chiamava Karl Rade, che era un piccolo intellettuale ebreo con la barbetta rada, ricciolo, con gli occhialini, che andava in giro a tutte le riunioni grandi, dei congressi di partito, qualsiasi cosa, e raccontava delle storielle su Stalin tremende. Un giorno Stalin non ne può più, lo convoca nel suo ufficio al Cremlino e gli dice: compagno Radek, basta, raccontate storielle orrende sul mio conto, mi avete fatto diventare lo zimbello del partito, mi riducete a uno straccio, mi rendete ridicolo, ma insomma non approfittate di essere stato grande amico di Lenin. Io sono Iosif Vissarionovich Giugasvili, detto Stalin, padre del proletariato mondiale, padre dei popoli, guida di tutti i progressisti che porterà nel mondo la giustizia sociale, la pace, la fine dello sfruttamento. Radek, a quel punto letteralmente terrorizzato,
sgrana gli occhi, alza le mani e dice: compagno Stalin, ve lo giuro, questa non l'ho messa in giro io. Ora i tempi cominciano a diventare duri. Stalin non si è molto occupato di politica estera, ha lavorato sull'interno. Il ministro degli esteri che ha avuto per 10 anni, dal 29 al 39, è un ebreo ucraino, Litvinov. Le poche cose che Stalin fa in politica estera all'inizio di quel periodo sono disastrose. Una delle cose è quella di criminalizzare tutti i progressisti del mondo che non siano comunisti o vicinissimo ai comunisti, per esempio i socialdemocratici tedeschi. Dichiara che sono dei socialfascisti. Questa cosa terribile divide, spezza il fronte antifascista in Germania. Per questo i nazisti hanno la vittoria facile. Stalin porta una pesante responsabilità per questo. Però bisogna riconoscere che capisce il suo errore lui stesso. E nel 1935 lancia la teoria contraria, cioè i fronti popolari. L'unione di tutte le forze progressiste, perché si rende conto del pericolo nazifascista. Questo ottiene un risultato clamoroso in Francia. A un certo punto nel 1936 vince il fronte popolare guidato dal socialista, anche lui un ebreo, Léon Blum. E poi c'è il grande momento della lotta antifascista in Spagna. La Repubblica democraticamente eletta e legittima viene aggredita dai falangisti, cioè i fascisti del generalissimo Francisco Franco, appoggiato dai fascisti di Mussolini e dai nazisti di Hitler. Stalin si schiera con la Repubblica. Si produce in quel periodo quello che a mio parere rimarrà al di là di tutti i revisionismi da salotto televisivo, l'esempio più fulgido di solidarietà politica internazionale della storia dell'umanità, cioè le brigate internazionali. Vengono uomini da ogni angolo del mondo per difendere la Repubblica legittima, dall'Australia, dalla Cina, dall'Unione Sovietica, dalla Germania, dalla Francia, dall'Australia, dal Sudafrica, da ogni parte, senza altro interesse che difendere la democrazia, lasciando famiglie, lavoro, tutto. Stalin tuttavia non perde il suo vizio. Anche in quel momento perseguita i suoi nemici giurati, i trotskisti, gli anarchici, proprio mentre il fronte combatte contro i fascisti, è più forte di lui. Questi sono episodi veramente terribili, terribili. In un momento così glorioso, quest'uomo non abbandona la sua logica paranoide e repressiva. La Repubblica perde e viene sconfitta. Nel frattempo i nazifascisti si rinforzano, si espandono. Stalin capisce il grande pericolo progressivamente e tenta per 4 volte di siglare un'alleanza con i francesi e gli inglesi, fare un fronte comune antifascista. Manda per trattare queste alleanze il più alto livello diplomatico, cioè Litvinov e le delegazioni di più alto livello. I francesi e gli inglesi rispondono con delegazioni a bassissimo livello e tergiversano. L'ultraconservatore Chamberlain in realtà mira a scatenare i nazisti contro i comunisti. È la vecchia logica, a tenere le mani pulite e nascondere i fiumi di sangue dietro la schiena delle grandi borghesie imperialiste. Faranno gli altri il lavoro sporco. Ebbene, secondo alcuni storici, Chamberlain addirittura pensava un'alleanza antibolscevica con i nazisti. Ora, Stalin è stato un criminale, un tiranno e tutto quello che si vuole, scemo no però. Ricambia lo scherzetto, cioè fa un patto di non aggressione con i nazisti. Il patto Ribbentrop-Molotov, 1939. Stalin lo fa naturalmente per ragioni di difesa dell'Unione Sovietica, per non essere colto impreparato. Ma è una catastrofe allo stesso tempo. Immaginatevi i sentimenti del fronte progressista mondiale. Il paese dei lavoratori, il paese della rivoluzione, alleato con

Ebbene, Hitler, nella sua megalomania, gli fa un terribile favore. A metà del 41 Hitler lancia l'operazione Barbarossa su un fronte di 6.000 chilometri. La Wehrmacht invade l'Unione Sovietica. Nelle prime 3 settimane di guerra sono fatti prigionieri 4 milioni di soldati sovietici. 60% dell'aviazione sovietica è distrutta al suolo. Eppure Stalin prende il controllo su di sé e in un memorabile discorso tenuto a Mosca, che lui non abbandona, quella è la sua grande intuizione, anzi celebra la rivoluzione d'ottobre di quell'anno come se nulla fosse. E con un discorso memorabile che si può sentire registrato, con una pacatezza tragica, con un pathos enorme nascosto dietro la pacatezza, chiama raccolta tutta l'Unione Sovietica, tutte le forze progressiste, le quali rispondono. Anche perché l'efferatezza nazista contro quelle terre è senza limiti. Cominciano le resistenze epiche di Stalingrado e Leningrado e poi pian piano comincia la controffensiva. Accadono cose sovrumane, sovrumane. Non si può neanche pensare cosa hanno fatto le popolazioni, i cittadini sovietici. Cose impressionanti. Ora si può pensare quello che si vuole di Stalin e dell'Unione Sovietica. Ma c'è una cosa che dimenticare sarebbe una forma infame di vigliaccheria. I cittadini sovietici, l'Unione Sovietica ha dato 27 milioni di morti per fermare i nazisti. 27 milioni di morti, metà di tutti i morti della Seconda Guerra Mondiale. Io sono vivo grazie a loro. Se a Stalingrado non avesse vinto l'Armata Rossa, sarei diventato cenere. L'eroismo di quella gente, al di là di ogni propaganda, ai nostri tempi è inimmaginabile, inimmaginabile. Ebbene, quella povera gente non ebbe neanche una sepoltura individuale su cui i parenti sopravvissuti venissero a piangere. A milioni furono sepolti in fosse comuni. Con un conforto piccolo ma significativo, che la parola in russo è molto più poetica, si dice «bratskie могилы», «fosse fraterne».

e gli ebrei? Gli ebrei combattono due guerre. Una è quella insieme all'Armata Rossa come soldati, ufficiali. L'altra è quella che Hitler combatte contro di loro, la guerra di sterminio, fino all'ultimo embrione. Stalin sa degli stermini di ebrei, perché insieme alla Wehrmacht ci sono gli Einsatzkommando, incaricati proprio di questo, rastrellare ebrei e sottouomini e liquidarli con mezzi rudimentali, i primi camion a gas, campetti istruiti e messi in piedi in poco tempo, ma soprattutto fucilazioni di massa, dove molti, forse i più, non muoiono fucilati ma annegati nel sangue degli altri. Ebbene, ordina di compilare un libro nero a due grandi scrittori ebrei sovietici, Ilya Ehrenburg e Vassili Grossman. Stalin lo vede, lo legge e poi decide che non deve essere pubblicato e non verrà mai pubblicato in Unione Sovietica. E la guerra solitaria degli ebrei, anzi la guerra di Hitler contro gli ebrei, continua con efferata spietatezza. Saranno liquidate 2 milioni di persone in questo modo. E restituirà l'onore perso da una scelta così miserabile un grande poeta russo anni dopo, il poeta Evgeny Evtushenko. A Babi Yar non c'è un monumento, il ripido burrone è una rozza lapide e io ho paura. Oggi ho tanti anni quanti ne ha lo stesso popolo ebraico. Mi sembra di vagare per l'antico Egitto e di essere crocifisso. Ho ancora le stigmate. Mi sembra di essere Dreyfus. Filisteo è chi mi tradisce e mi giudica. Dietro le sbarre io sono accerchiato, braccato, calunniato, insultato. Le dame con i pizzi di Bruxelles mi piantano gridando la punta dell'ombrellino in faccia. Mi sembra di essere il ragazzo ebreo di Białystok. Il sangue cola e mi imbratta il vestito. Gli arroganti dell'osteria sanno di vodka e di cipolla e io impotente, gettato a terra da uno stivale, supplico invano quelli del pagrone. Urlando salva la Russia, ammazza l'ebreo. Un bottegaio bastona mia madre. Mio popolo russo, io so che tu sei per natura internazionalista. Io so quanto sia buono il mio popolo e quanto siano vigliacchi gli antisemiti nel chiamarsi tronfiamente e senza pudore Unione del popolo russo. Mio popolo russo, troppo spesso gente dalle mani sudice si è trincerata dietro il tuo purissimo nome. Mi sembra di essere Anna Frank, trasparente come un ramoscello di aprile. Io non ho bisogno di parole, io amo, e basta che ci guardiamo. A Babi Yar c'è un fruscio di foglie selvatiche. Nella radura silenziosa gli alberi guardano minacciosi come giudici. È tutto un urlo muto e io, a capo scoperto, sento che i miei capelli sbiancano piano piano. Sono io stesso un urlo muto sopra le migliaia di morti. Sono io ogni bambino, ogni vecchio fucilato qui. E non potrò dimenticare tutto questo. Riecheggi l'internazionale quando sarà seppellito per sempre l'ultimo antisemita della terra. Non scorre sangue ebraico nel mio sangue, eppure io sono odiato di un odio da tutti gli antisemiti come se fossi ebreo. E per questo io sono un vero russo.

Malazzi Tavarisci, urrà! Malazzi! Vaina Kunchlas, la guerra è finita, certo, ma il paese è in ginocchio. La sofferenza enorme della gente dopo la guerra, la mancanza di ogni cosa, le difficoltà della ricostruzione, una generazione sparita, inghiottita nell'orrore. Naturalmente le sofferenze anche della gente comune, nelle cose comuni. Rabinovich, che è uno fumino, reattivo, arriva in un negozio, vede quattro patate nere, della carne tutta sangue raggrumato nerastro, pelle, niente, uno schifo, e comincia a bestemmiare in stanza. Guardi, dopo questa guerra che ci ha distrutti, queste canaglie maledette di burocrati che ci governano, guardi che non sanno fare niente. E poi io cosa? Io quel gattaccio maledetto con quei baffi, se ce l'avessi fra le mani io gli strapperei uno per uno i baffi, glieli farei mangiare, sì, proprio uno per uno. Mentre lui grida così, passa Lavrenti Pavlovich Beria, il capo del KGB. Lo sente, scende dalla sua limousine e dice: cittadino, vi chiamate Rabinovich. Ho sentito le vostre mente. Sentite, perché non andiamo a farle da Stalin al Cremlino? Ci tenete? Certo, dice, andiamo, io sono tranquillo. Sale sul limousine, porta al Cremlino. Beria bussa, porta l'ufficio e dice: Iosif Vissarionovich, domando scusa, c'è qui un cittadino che ha delle lamentele. Stalin, impaccato, aspirando fumo dalla pipa, dice: noi siamo i padri del popolo, noi cittadini sono importanti, avanti, cittadino, vi chiamate Rabinovich, bene, avete lamentele, dite sì, io sì, compagno Stalin, io dico che non, la guerra ci ha distrutti, ci è costata questa vittoria terribile, e soffriamo, e le cose da mangiare fanno schifo, e quelli burocrati che ci governano fanno schifo, sono la peste nella peste, e il gattaccio maledetto ogni volta che mi viene in mente io lo prenderei, gli strapperei i baffi, glieli farei mangiare. Molto pacatamente Stalin dice: cittadino Rabinovich, potrei farvi una domanda? A chi vi riferite quando parlate di questo gattaccio porco con i suoi baffi? Rabinovich sgrana gli occhi e dice: ma compagno Stalin, come sarebbe a chi mi riferisco? Io quel maledetto porco di Adolf Hitler. Stalin si gira con un sorriso sognone, guarda Beria e gli fa: e tu Lavrenti Pavlovich, a chi stavi pensando? A Rabinovich non basta questa cosa, torna a casa e vuole scrivere ai parenti negli Stati Uniti, prende carta e penna, scrive: cari parenti, cugini, qui un disastro, non solo quelli burocrati schifosi, ma guardate, non basta che schifezze ci danno di mangiare, i prezzi! Sono andato l'altro giorno al magazzino Guniversalni, Departamento Alimentari, e cosa vedo lì? Vendono un opolo, così, un opolo per 60 rubli. Come fa un famiglia a mangiare con un polo così 60 rubli? Una disgrazia. 60 rubli un opolo. In buca la lettera, puntualmente alle 3 di notte arrivano gli agenti del KGB, puff, per la collotola lo portano alla Lubianca. E l'ufficiale di turno è un bravo uomo, anche stanco, gli dice: cittadino Rabinovich, propaganda antisovietica negli Stati Uniti, va bene che si tratta di parenti, ma le voci circolano, ma cosa vi è venuto in mente? Calunniare la vostra patria con quello che abbiamo passato? E poi, cittadino Rabinovich, mi stupisco di voi, non sapete che mi

al proboscide. Potete immaginare questo? Ve lo sognate in America? Uno intero, un esercito mangia una settimana, una famiglia sei mesi, un intero elefante fresco, capite? 40 rubli. Però io ho pensato un pochettino, cosa lo faccio io da solo di un intero elefante fresco? Aggiungo 20 rubli, compro uno pollo. Ora, la guerra è finita, ma non la paranoia di Stalin. I capelli sono imbiancati, i baffi sono bianchi. L'aria è molto bonaria, apparentemente. Lui è lo stesso. Le sofferenze dei cittadini non sono niente per lui. Quello che conta adesso è l'impero che lui ha allargato oltre i confini del più vasto impero zarista. Ma comincia a colpire nemici, supposti, immaginari, eccetera, nei paesi satelliti. Laszlo Rajk in Ungheria, tutti i dirigenti comunisti. E poi sarà il turno di Rudolf Slansky in Cecoslovacchia, e ancora in Cecoslovacchia di Clementis, e via, continua, continua, inarrestabile. E poi gli verrà impedito dalle vicende fisiologiche di ogni normale essere umano, perché sono tutti gli uomini destinati a morire, di compiere la sua ultima nefandezza, cioè concludere una feroce campagna antisemita e la deportazione di tutti gli ebrei sovietici. Stalin, per la verità, e questo si trascura sempre di dirlo surrettiziamente, è il principale artefice internazionale della creazione dello Stato di Israele come Stato riconosciuto internazionalmente. Quando si vota la risoluzione 181 all'ONU, il primo voto sia allo Stato di Israele è Stalin, Unione Sovietica e tutti i paesi del blocco comunista. Non solo Stalin dà questo appoggio diplomatico fondamentale, ma è Stalin che fornisce le armi a Israele, non gli Stati Uniti. Anche se anche dagli Stati Uniti arrivano delle cose, ma soprattutto dai paesi socialisti. Stalin pensa di ficcare nella costola dell'impero britannico una spina socialista. La Pravda del 1947-48 sono un'osanna allo Stato di Israele, faro del socialismo, eccetera. Quando Stalin però capisce che Ben Gurion prenderà una strada filo occidentale, apriti cielo. Lì si scatena la campagna contro il cosmopolitismo, che in realtà è la campagna contro gli ebrei. 4 ebrei su 5 vengono silurati da ogni posto di lavoro, da ogni ambito della società, esercito, polizia, partito, sindacato, Stato, tutto, qualsiasi attività, arte, cultura, 4 su 5. E poi Stalin, ci sono i documenti visibili oggi senza problemi, prepara il decreto di deportazione di tutti gli ebrei sovietici nel Birobidzhan, una regione ai confini con la Cina, in realtà pensa a un immenso gulag. Non riuscirà perché morirà prima, però farà tempo a liquidare tutta la cultura yiddish sovietica straordinaria. Il 12 agosto 1952 verranno fucilati tutti in un solo giorno, fra questi anche Pfeffer, il più grande poeta di lingua yiddish di tutti i tempi, che era un colonnello dell'Armata Rossa e segnatamente un colonnello del KGB. Stalin aveva avuto anche collaboratori ebrei, uno dei più suoi fedelissimi, una cosa molto strana. Kaganovich rimane vicino a Stalin fino alla fine, non viene toccato, anzi Stalin non permetteva battute antisemite in presenza di Kaganovich. La natura umana è folle. Aveva colpito anche i medici del Cremlino, 8 su 10 erano ebrei, fra questi c'era il medico curante di Stalin, Vinograd. In questo Stalin non fu lungimirante, fu davvero stupido. Vinograd era l'unico che conosceva perfettamente la sua anamnesi e che forse avrebbe potuto salvarlo. È una strana vicenda questa degli ebrei comunisti, strana, drammatica, paradossale. Così ne parlano due poeti. Guberman dice: io provo pena per coloro che sono coperti dal loro sangue. Tutto il secolo è trascorso nella nostalgia del cuore onesto, torturando la stella a 6 punte pur di unirla con quella a 5. E Aronoff scrive: ecco,
ti spezzi di nuovo, tu filo unico. Io senza di te non riesco a tirare avanti. Come faccio a unire la stella a 5 punte con quella a 6? 2 vocazioni, 2 dolori. La vita scorre. Tutto il resto è poco importante. Ebrei e comunisti, un passo avanti. Io lo faccio. Sparatemi 2 volte.

0: Stalin tenne una volta un discorso che venne registrato su dischi. Erano 4, se non ricordo male, o 5. Uno dei 5 dischi conteneva solo applausi da una parte e dall'altra. Stalin parlava male il russo, male, insomma, sbagliava declinazioni, il russo è piuttosto complicato. Lui aveva, la sua lingua madre era il georgiano, il russo l'aveva studiato più da grande e non aveva mai imparato bene a declinare i nomi. Una volta fece un errore di declinazione a un congresso, tutti gli oratori che parlarono dopo di lui ripeterono lo stesso errore per non offendere Stalin. Non si può veramente immaginare cosa sia stato. Ebbene, quando lui morì, il mondo sospese il fiato. Moriva un semidio, una cosa incredibile, divinizzato in vita oltre ogni immaginazione. Il suo funerale fu una cosa pazzesca. Per la calca morirono 1800 persone. E nel mondo le piazze... Guardate, vedete i giornali e i cinegiornali dell'epoca. Non si può credere. Stalin morì male, come un cane rognoso, soffocato, una morte brutta proprio. Mentre i suoi compagni, i suoi fedelissimi erano nella stanza di là e lui agonizzava, loro lo sapevano, ma dicevano non disturbiamolo come se stesse riposando. Dovete subire in morte l'ultima grande beffa, forse la prima beffa alla quale non poteva rispondere. Il discorso funebre, retorico e pomposo lo tenne Lavrenti Pavlovich Beria, capo del KGB numero 2 del partito. Lavrenti Pavlovich Beria, l'uomo che aveva avvelenato Stalin per farlo crepare in quel modo.
1: Дорогие товарищи, друзья, трудно выразить словами чувство великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Вся жизнь и деятельность великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации. Великий Ленин основал нашу партию.

Bravo il nostro fisarmonicista, eh? C'ha un terribile difetto. È zingaro. Ma io ho pensato, lo prendo lo stesso, sempre meglio che fascista, no? Ebbene, Stalin muore e ci arriva questa Unione Sovietica, dopo pochi anni, questione di 3-4 anni. Lavrenti Pavlovich Beria viene accusato di alto tradimento e fucilato. E prende il potere una troica, sempre è così. Io, mamma, te, tu, cominciano. L'opaco Malenkov, Bulganin e Khrushchev. Ma è Khrushchev l'uomo nuovo. Si capisce? È lui che ci arriva di colpo alla fine degli anni 50, primi 60, questa Unione Sovietica, bella, musicale. E

Olga Korbut, Yuri Gagarin, la Cagnetta Laica, lo Sputnik, seme un paese poi di brava gente, eccetera. Tutto questo ce lo porta Nikita Sergeevich Khrushchev, con la bella faccia contadina, quel porro popolaresco lì piattato in mezzo alla faccia, la fessura fra i denti, quegli abiti sempre da contadino al giorno della festa. Attenzione, non equivochiamo, non inganniamoci, il tipetto è l'uomo della repressione in Ungheria. Khrushchev è stato funzionario alto con Stalin, però ciò non di meno è l'uomo che demolisce lo stalinismo. Nel 1957, ventesimo congresso del Partito Comunista a porte chiuse, Khrushchev denuncia i crimini di Stalin. Strano, porca miseria, io è arrivato quasi a credere che questo fosse successo nella villa di Arcore del principe Bellachioma. Tutti si sono dimenticati che i crimini di Stalin sono stati denunciati dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Ebbene, Khrushchev ce la mette tutta. Dopo le porte chiuse arriveranno anche le porte aperte della denuncia, si saprà in tutto il mondo. Ma non solo, l'uomo è un vero riformatore e come tutti i riformatori non avrà fortuna. Khrushchev è l'uomo che lancia la competizione pacifica. Lui dice al capitalismo: ma perché ci dobbiamo scannare? Comunismo e capitalismo sono due sistemi, facciamo come in una gara sportiva, il migliore vincerà. E c'è un momento in cui sembra che l'Unione Sovietica possa vincere, con tutta la conquista dello spazio, quei grandi sportivi, le invenzioni scientifiche, la scienza sovietica è di altissimo profilo in molti campi. E così, ma non solo, liberalizza all'interno il paese, la stagione verrà chiamata disgelo, lascia la gente ritornare a parlare, ad avere un approccio critico. Esistono economisti che progettano, come Lieberman, un mercato nell'economia socialista. È uomo di pace, ritira i missili da Cuba per evitare che ci sia un olocausto nucleare. Cerca perfino di risolvere il problema dell'agricoltura, perché è un contadino lui. E lanciando una coltivazione intensiva delle terre vergini c'è un periodo in cui sembra riuscirci. Perché fallisce? Perché non ha abbastanza fondi per sostenere il progetto, perché l'impero assorbe troppi quattrini e soprattutto ciò che assorbe di più l'economia sovietica, il sistema militare, perché l'Unione Sovietica è diventata una stratocrazia. Ora, Khrushchev era tutto questo ed era anche un uomo molto gioviale e spiritoso autenticamente. Ora, si racconta che quando lui denunciò i crimini di Stalin, dal fondo della sala uno che non si vedeva gli gridò: Nikita Sergeevich, dove eri tu quando Stalin faceva a pezzi milioni di sovietici? Porca miseria, Khrushchev fece una faccia dura. Chi è stato? Silenzio, brusio per la sala. Khrushchev, dopo una pausa strategica, un pugno sul podio da cui parla e dice: venga fuori, chi è stato? Silenzio di gelo. Altra pausa strategica, un pugno bestiale che va a saltare i microfoni, boom boom, e poi, proprio con aria crudele: e adesso venga fuori chi è stato? Silenzio di tomba. A quel punto Khrushchev allarga uno dei suoi celeberrimi sorrisi e dice: vedi compagno, io allora stavo proprio dove stai lì tu adesso. Era un uomo che sapeva prendersi in giro. Per esempio diceva: noi politici siamo tutti uguali in tutto il mondo, promettiamo di costruire ponti anche se non ci sono fiumi. E poi diceva: che qual è la grande differenza fra me e Kennedy? L'unica differenza che posso trovare è che nel caso io morissi, difficilmente la signora Khrushchev potrebbe sposare Onassis. Ora, una volta raccontò un diplomatico inglese: abbiamo arrestato un cittadino sovietico che scriveva sui muri del Cremlino: il primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Nikita Sergeevich Khrushchev, è un totale idiota. Gli abbiamo dato un anno di galera per aver imbrattato un monumento del popolo sovietico e 10 anni di gulag per aver rivelato un segreto di Stato. Ora, Khrushchev amava andare in visita alle fattorie collettive perché gli piaceva, era un uomo di campagna. Una volta andò a visitare un kolkhoz bellissimo dove avevano un grande allevamento di maiali e lui stette
tutto il tempo fra i maiali, prendeva maialini in braccio, ciacciava queste belle bestie ben nutrite, ben tirate su. Però alla fine ci fu una piccola tragedia: il servizio fotografico che doveva andare alla Pravda ritraeva sempre Nikita Sergeevich Khrushchev in mezzo ai maiali. Allora lì alla Pravda erano nel panico. Che didascalia mettiamo? Il primo segretario Khrushchev con i maiali? In mezzo ai maiali? Fra i maiali? Nikita Sergeevich Khrushchev e i maiali? Veramente panico! Finché uno non fece una proposta che fu accettata dal comitato di redazione e decisero per questa didascalia. Il terzo da sinistra è il compagno Khrushchev. Khrushchev fu liquidato definitivamente nel 64. Un'altra volta ci avevano provato, ma lui aveva resistito nel 62, ma nel 64 non ce la fece. In una sala del Cremlino fu messo sotto accusa. Quali le colpe imputategli? Essersi dimostrato troppo debole di fronte al nemico e avere concesso troppa libertà al popolo, cioè pacifista e democratico. Poi si passò ai voti e dopo mezz'ora Nikita Sergeevich Khrushchev non era più nessuno. C'è altro? Chiese alzandosi. Sì, compagno, pensiamo che ora tu debba lasciare anche la tua casa perché è del partito. Va bene, cacciatemi pure, disse Khrushchev. Vuol dire che me ne andrò per le strade di Russia e chiederò un pezzo di pane ai contadini, del resto sono uno di loro. A me non lo negheranno, sanno perché sono stato cacciato. Vediamo quando toccherà a voi. Pronunciò quelle parole con calma, senza mai adirarsi, poi percorse il tratto di corridoio che lo separava dalla porta, uscì e si chiuse la porta dietro le spalle. Non era più nessuno. Lo stalinismo degli stermini, delle fucilazioni, per le liquidazioni, era finito. Ora, naturalmente, e questo è il nostro ultimo capitolo, ovviamente, ancora una volta arrivò la troica, sempre, io, mamma, te, tu, non c'è scampo. Podgorny, Kosygin, Brezhnev. Si capì presto che l'uomo nuovo, l'uomo che avrebbe guidato e avrebbe segnato un'era, era lui, Leonid Ilyich Brezhnev. Ora Brezhnev è passato nella vulgata popolare come un totale deficiente, proprio nelle storiette sovietiche. Non era vero. Lui era un uomo anche di intelligenza più brillante della media. Il problema è che il poveraccio fu colpito da una serie di ictus, prima piccoli e poi più grossi, però il partito non li rivelava per non indebolire il potere. E allora si racconta che all'inaugurazione delle Olimpiadi di Mosca del 1980, Brezhnev pronunciò questo discorso. Cari ospiti, compagni e amici,

Fino a quando il suo segretario non si avvicinò e gli disse: Leonid Ilyich, stai leggendo i cerchi olimpici. Il discorso durò 6 ore e Brezhnev stesso si rese conto che la gente stava crepando di noia. Allora disse al suo segretario: ma che razza di discorso mi hai scritto? Il segretario gli disse: Leonid Ilyich, te l'ho dato in 6 copie. Allora, vedete, si racconta questo e anche il contorno di una generale depressione del livello della nomenclatura brezhneviana. Per esempio, il ministro della cultura, la signora Furceva, la compagna Furceva, una volta volle visitare una mostra di pittori impressionisti francesi. Arrivò ma non aveva né il badge di riconoscimento né i documenti che aveva lasciato in albergo, che era molto lontano, e i due custodi la bloccarono. Ma io sono ministro della cultura Furceva. Ministro della cultura compagna, qui tutti possono venire a dire: noi senza documenti non siamo autorizzati a fare entrare nessuno. Vede, prima di lei è venuto qui il grande pittore Pablo Picasso, e sapete, anche lui non aveva il badge, non aveva i documenti, e sapete, ma io sono Pablo Picasso. E noi abbiamo detto: ma tutti, lei potrebbe assomigliare, uno viene qui e dice: sono Pablo Picasso. Allora lui ha preso il suo blocco da disegno e con un solo colpo di carboncino ha tracciato una delle sue leggendarie colombe della pace. Abbiamo capito che era il grande maestro Pablo Picasso, l'abbiamo fatto entrare. E il ministro compagna Furceva dice: ma chi diavolo è sto Pablo Picasso? E i due custodi: tutto a posto compagno ministro, può passare. Ora, il brezhnevismo è passato come un'epoca grigia, opaca, burocratica, repressiva. Vero, solo in parte però. Questa è una parte della verità. L'epoca brezhneviana cominciò con una serie di buone riforme che vennero bloccate di colpo con la primavera di Praga. Il potere sovietico si spaventò di quella fuga in avanti di uno dei paesi satelliti, pensava che fosse contagiosa, avrebbe toccato anche le repubbliche sovietiche, bloccarono tutto. Ci fu la repressione, naturalmente, ma anche all'interno, peccato, perché le riforme si erano avviate. Ora, avevano fatto riforme che avevano portato anche beni di consumo, i cittadini sovietici avevano la loro casa, non più la comunalca. Insomma, si faceva una vita pieno di problemi, le file, i negozi vuoti, però le tavole imbandite. Perché era compensato dal baratto, dalla borsa nera, ce la si sfangava. Molti cittadini sovietici hanno una memoria doppia di quell'epoca. Certo, la repressione e tutto questo, la polizia, anche i campi di lavoro, quello che era. Poi le espulsioni, le intelligenze mandate in esilio, la depressione generale della grandissima cultura sovietica. Però anche c'era una strana, particolare modo di vivere in quell'epoca. Quel sistema tentò, perché non stava più in piedi. C'è qualcuno che dice che la colpa del crollo dell'Unione Sovietica è di Gorbaciov. Questo, secondo me, è totalmente insensato. L'Unione Sovietica aveva ottenuto nel periodo brezhneviano dei successi in politica internazionale. Furono le ultime cose di prova di essere un sistema che teneva. L'aiuto dato al Vietnam fu intelligentissimo e lungimirante, mentre gli americani compivano uno dei loro più devastanti errori, Stati Uniti, di tutta la loro storia. Ancora, l'appoggio ai paesi ex coloniali e l'Unione Sovietica era vista come amico dei paesi piccoli, deboli, che erano stati sfruttati dagli imperialisti occidentali. Tutto questo però durò fino a quando Richard Nixon, Presidente degli Stati Uniti, di cui io non ho nessuna stima, ma bisogna riconoscere i meriti alle persone, ebbe un'intuizione geniale: aprire alla Cina. Poco dopo, questo permise alla Cina di entrare, diciamo, nel raggio dello sviluppo della globalizzazione. Ci saranno le 4 modernizzazioni di Deng e inizia l'impetuosa crescita della Cina. L'Unione Sovietica a quel punto non può reggere un sistema così rigido, stratocratico e repressivo alle dinamiche di una società globalizzata, con tutte le crisi cicliche che questo comporta a partire dagli anni 70 e tutte le impetuose trasformazioni. Cioè, un gigante che è troppo rigido per tenere a tutte le sollecitazioni. In più,
appunto i costi enormi di questa stratocrazia. Tenta con la propaganda, ma la propaganda non funziona più, non è più quella di Stalin che, malgrado tutte le efferatezze, funzionava come propaganda. Tanto è vero che i cittadini sovietici fanno a pezzi con la satira e l'umorismo la propaganda del periodo brezhneviano, concentrando gli strali su una radio che era la radio più ortodossa di tutte le radio sovietiche, Radio Erevan, Radio Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia, e nasce un florilegio di storie su questa radio e sulla sua propaganda, naturalmente fatta di gaff. Qui Radio Yerevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano qual è la principale differenza tra la società capitalista e quella socialista. Rispondiamo: cari compagni, in una società capitalista l'uomo sfrutta l'uomo, in una società socialista viceversa. Qui Radio Yerevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano: potrebbe esistere in URSS un sistema di più partiti? Rispondiamo: impossibile, non ci sarebbe da mangiare abbastanza per tutti. Qui Radio Erevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano: è possibile secondo voi costruire il socialismo in Svizzera? Rispondiamo: cari compagni, è possibile. Ma perché? Cosa vi ha fatto di male la Svizzera? Qui Radio Erevan, radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano: che cos'è uno scambio di opinioni da noi in URSS? Rispondiamo: cari compagni, in Unione Sovietica uno scambio di opinioni è quando entri nell'ufficio del tuo capo con un'opinione tua ed esci con la sua. Qui Radio Yerevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano: quale tè è migliore, quello cresciuto in Cina o quello cresciuto nell'Unione Sovietica? Rispondiamo: cari compagni, non ficcate il naso nel confronto tra due grandi potenze comuniste, fateci il piacere, bevete caffè. Qui Radio Yerevan, la radio Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano: quando Nixon visitò Mosca, lui e il segretario Khrushchev si sfidarono in una gara di corsa intorno al Cremlino. Nixon arrivò per primo. Come ve la siete cavata a dare la notizia? Rispondiamo: cari compagni, la notizia l'abbiamo data così. Nella passata competizione internazionale di corsa, il segretario generale del Partito Comunista ha conquistato un onorevole secondo posto. Mr. Nixon, presidente degli Stati Uniti, è arrivato prima.

0: Полетевшая рота, но было неважно, а важен лишь взорванный форт. Хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность сегодня увидеть восход.
1: È una malinconica sera del 1992. La bandiera rossa che aveva sventolato per 70 anni sul Cremlino, come uno straccetto insignificante, veniva ammainata. Chi è stato il liquidatore dell'Unione Sovietica? Chi l'ha fatta fuori? L'ha fatta fuori un dissidente, il grande fisico Sakharov, anni di dissidenza pagata a duro prezzo. O sua moglie Yelena Bonner Sakharov, lei, o Sharansky, o Vysotsky? No, l'Unione Sovietica è stata liquidata da un supercomunista, Boris Nikolaevich Yeltsin, soprannominato Corvo Bianco, ma Corvo Sbronzo mi sembrerebbe una dizione più corretta. Quest'uomo, che è stato segretario del Partito Comunista di Yekaterinburg, membro del presidium del Soviet Supremo, è stato il liquidatore del comunismo. E come l'ha liquidato? Consegnando le Russie nelle mani di un centinaio o poco più di plutocrati, mafiosi ed ex burocrati riciclati per l'occasione. E gettando la popolazione sovietica, i più indifesi, i poveri, i pensionati, i reduci, lavoratori, lavoratrici, orfani, nella disperazione, nella miseria più nera, nella frustrazione, nell'umiliazione. Si sono viste in quell'epoca yeltsiniana madri, quelle con la sporta del mercato e il fazzoletto in testa, a cercare di prostituirsi per mantenere la famiglia, centinaia di migliaia di bambini nelle fogne a cercare un po' di caldo. E poi è venuto lo zar Putin a cercare di rimettere insieme i cocci. Non è una roba facile. E come l'ha fatto? L'ha fatto nell'unico modo che conosce. Gli ipocriti occidentali si scandalizzano. Il principe Bella Chioma di Arcore fa finta di non sapere che Putin è stato capo del KGB. Governa nell'unico modo che conosce. Non è facile, certo, tenere insieme un paese del genere. Certo, è ovvio che questo ha dei prezzi, e i democratici devono stare con Anna Politkovskaya, ovviamente. Ma ci sono delle verità molto amare in tutta questa storia. C'è molta vigliaccheria dietro. Ebbene, così finiva l'Unione Sovietica. Finiva una singolare vicenda su cui bisogna pensare molto se si vuole essere onesti e non fare come certo revisionismo da barzelletta delle nostre televisioni, che prende a calcio un cadavere putrefatto, non tanto per calciare il cadavere, ma per calciare tutto ciò che rappresenta, cioè le conquiste operaie, l'emancipazione delle grandi masse e le grandi lotte, perché quel sistema è caduto giustamente sui suoi errori e sulle sue devastazioni, non c'è da rimpiangerlo. Ma l'ipocrisia dell'Occidente non può essere spacciata per onestà e bonomia. E noi salutiamo, anche noi a nostro modo, la fine di quella strana storia, di quella strana spirito che si è estinto senza che nessuno lo prevedesse.

Lo spettacolo La Bella Utopia, parte 2 di 2, di e con Moni Ovadia, Lee Colbert, Maxim Shamkov e la Moni Ovadia Stage Orchestra.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Silvia Calderoni, co-direttrice artistica della 21esima edizione del Festival Shore Theater a Roma dal 3 al 12 settembre 2026, ben trovata.
2: Ciao, ciao a tutte, a tutti e a tutto. Short è una piccola pepita della città che da sempre ha avuto un'attitudine alla sperimentazione e al tentare di fare dei piccoli strappi rispetto anche ai formati, quello che stiamo un po' cercando di fare. Il festival quest'anno sarà principalmente al Mattatoio, quindi in Pelanda, però avremo anche altri spazi che sono uno spazio eccentrico, speciale la prima giornata, saremo al

0: reperto botanico, con una giornata speciale un po' espansa, e poi anche in altri spazi che sono Teatro India, Cinema Troisi, Macro e il Museo delle Civiltà.
1: Come si caratterizza questa edizione?
0: Vabbè, intanto mi piace dirti che la nostra è una triennalità con una direzione artistica multipla, quindi noi siamo quattro teste, più il collegamento e il confronto continuo anche col festival, che sono un'altra moltiplicazione di teste, quindi ci piace pensare che è un pensiero collettivo, non ai minimi termini, ma che la collettività possa potenziare le forme, i formati e anche inventare nuovi modelli. E in questo senso ci piaceva l'idea di non solo convocare e invitare lavori già esistenti o prive nazionali e internazionali, ma anche inventare degli ambienti in cui convocare e chiamare artisti e artiste performer ad abitare questi ambienti. Quindi abbiamo proprio inventato dei piccoli formati che troverete disseminati durante questi 10 giorni, in cui come forme chimiche artisti e artiste si trovano poi a confrontarsi, tipo camera è legato alle drammaturgie, salone è legato più alla musica e classe è legato alle sapienze.
1: Quanti sono nel complesso gli appuntamenti?
0: Sono tantissimi e mi sono accorta che ogni volta che racconto il festival è come se raccontassi un festival diverso. Questo è molto bello perché un po' lo racconto alla persona che mi chiede, no, cosa c'è quest'anno al festival? E quindi io parto e quest'anno, un po' a differenza degli altri anni, abbiamo questa formula un po' nuova che alcuni lavori sono solo una volta. Questo ovviamente crea un ventaglio ancora più ampio. E alcune giornate quindi sono un po' delle eccezioni, e queste continue eccezioni ci siamo accorte e accorti che abbiamo comunque scritto, inventato e immaginato e desiderato un programma nelle eccezionalità. Quindi ci spostiamo dalla danza al teatro, arti performative, musica, sapienze, un po' come ti dicevo, arti visive, e c'è una provenienza sia dalla zona del Grande Mediterraneo ma anche più ampia. E il lavoro che abbiamo cercato di fare quest'anno è quello che è anche un po' il lavoro politico, che l'arte dovrebbe fare, immaginare nella moltiplicazione, non nella sottrazione dei corpi, ovviamente sempre tenendo presente un aspetto rispetto all'accessibilità, rispetto anche alla sostenibilità dei progetti. E quindi entrando nel programma si naviga ed è come se fosse una stazione della metropolitana in cui ognuno e ognuno può avere i propri percorsi e in certi momenti ritrovarsi per poi invece prendere un percorso diverso e andare, e questa natura viene quindi così a mappa impazzita, diciamo, la giornata che principalmente incarna questa cosa il primo giorno, che è l'orto botanico, in cui abbiamo immaginato questa forma un po' diversa dal solito, cioè l'orto botanico è un biglietto unico in questo spazio a Roma molto caro, in cui molti di noi a volte vanno per scappare, per pensare, per alzare il naso in alto ed immergersi in mezzo ai vegetali cercando degli spazi vuoti per la mente. E in quella giornata, il 3 settembre, l'invito è un po' come una line-up di un festival di musica, quindi si entra alle 18, sarà dalle 18 alle 22, c'è una line-up di lavori all'interno dell'orto. Pubblicamente noi non abbiamo indicato a che ora saranno le cose, con l'idea che con un biglietto unico puoi costruirti un tuo percorso, ma anche allo stesso tempo perderti all'interno dell'orto, andare a visitare la serra o lo spazio dei bambù. Ci saranno cose in contemporanea, quindi lì sarà esponenziale, molto più tangibile quello che noi immaginiamo, cioè che tentiamo che i corpi in qualche modo riscrivano ambientalmente gli spazi.
1: I riferimenti web per il programma?
0: www.shorttheater.org, che abbiamo tantissime forme di promozione diverse, troverete che ci sono delle combo, in qualche modo indichiamo dei possibili percorsi, oppure anche attraverso Instagram, la nostra pagina è sempre ricca e aggiornata e lì ci sono degli approfondimenti. Quest'anno il manifesto, come ogni anno, lo pensiamo come uno spazio artistico e abbiamo convocato quest'artista meravigliosa messicana che si chiama Tacuito Jocoque, che insieme a noi ha immaginato queste immagini lavorate a mano che troverete in giro per la città. Vedrete questi tramp da cui esce questo petrolio dagli occhi e dalla bocca. Ecco, sì, siamo noi.
1: 21ª edizione del Festival Short Theater a Roma dal 3 al 12 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Silvia Calderoni.
0: Io ci tengo molto a dire, ci teniamo a dire come short, che quest'anno so che è un momento molto speciale, riapriamo l'anno a settembre, ci sono due spazi in cui short ha fatto spettacoli in questi anni, che sono Spin Time e l'Angelo Mai, che in questo momento sono chiusi, ed è importante per noi invece dire che short è allineato rispetto a questo e che riaprire short non sarà la stessa cosa. Roma senza questi due spazi non è la stessa cosa, e anche short non sarà la stessa cosa senza questi due spazi.

0: Chiara Crupico, direttrice artistica della 20ª edizione del Festival Anomalie, Festival Internazionale di Nuovo Circo, Teatro di Strada e Musica, a Segni e a Roma dal 28 agosto al 13 settembre 2026. Ben trovata.
1: Ben trovato Federico e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie. Dunque, la 20ª edizione di Anomalie aprirà appunto dal 28 al 30 agosto a Segni, che è un comune dei Monti Lepini a sud di Roma. Apriamo con l'intramontabile di Degust, diretta in Mastrella, compagnia con la quale appunto camminiamo artisticamente già da alcuni decenni, e poi ci apriamo al Teatro di Strada, quindi 28 agosto diretta Mastrella in Pitegus a Segni, 29 e 30 agosto Basker Festival Teatro di Strada, e tanti concerti delle migliori orchestre di piazza animeranno il centro storico di Segni, che diventerà quasi proprio un borgo che respirerà e parlerà solo di circo contemporaneo, teatro urbano e musica. Quindi decine di spettacoli ogni giorno completamente gratuiti in tutto il borgo. Apre Anomalie con questi tre giorni segnini e poi si sposta a Roma. 20ª edizione romana, come sempre nelle periferie. Anomalie, ricordiamo che è un progetto del Collatino Underground, nato e voluto proprio per animare le periferie che spesso sono dimenticate, comunque lontane dallo spettacolo dal vivo. E lo fa pertanto anche quest'anno oltre 40 spettacoli di artisti e compagnie provenienti da tutta Europa, ma anche quest'anno abbiamo per esempio il Funambolo della compagnia Calambre, quindi abbiamo anche delle presenze internazionali importanti, e nonché due debutti europei a cui teniamo molto, ovvero il 4 settembre Las Bobas, quindi uno spettacolo di tre clown spagnole che ha fatto il giro del mondo e che finalmente riusciamo a fare a Roma, e invece il 12 settembre imperdibile CIE La Buffa, appena vincitrici del premio Valencia Clown. Quindi le clownette spagnole quest'anno arriveranno a Roma. Cito ancora qualche spettacolo imperdibile, anche se sono tutti bellissimi, però il 12 settembre avremo anche Clown in Libertà del Teatro Necessario, appena reduci peraltro del premio del Circo Off al Festival di Avignone. E comunque appunto dal 3 al 13 settembre ogni sera dalle 18 laboratori e tantissimi spettacoli a ingresso gratuito per i residenti del certo municipio, invece 4 euro a spettacolo per tutti gli altri.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: È dedicata all'accessibilità. Non posso non citare il mio compagno di giochi e di avventure, il co-direttore artistico Nicola Tonisi De Luca della compagnia Tony Clifton Circus. Andiamo alla ricerca prevalentemente di spettacoli senza parole, per cui adatte a tutti e a tutti, indipendentemente dalla provenienza, dal genere. Questa è proprio la caratteristica di Anomalie: cercare l'accessibilità e fare in modo che lo spettacolo dal vivo possa veramente migliorare la qualità dell'abitare, soprattutto nelle periferie, laddove la bellezza spesso è negata.
0: Quali sono gli elementi di continuità e di rottura, invece di trasformazione, rispetto alle altre edizioni?
1: Beh, sicuramente la scelta di iniziare non a Roma ma a Segni quest'anno ci rende ancora più coraggiosi e anche emozionati nell'esportare tutti questi artisti anche in un altro luogo. E in realtà la continuità rimane. Noi, questo ci piace dirlo, nel 2007 montammo il primo tendone da circo alla Rustica, quando ancora non c'erano le strade, nel cortile delle case popolari, e avevamo subito un enorme riscontro di bellezza, di sorrisi, di gioia delle persone che abitano in questi posti. Quindi in realtà il leitmotiv rimane lo stesso. Rimane anche un occhio attento a tutto quello che è la produzione artistica underground, ovvero più indipendente possibile, quella che sperimenta spesso in luoghi che a volte vengono proprio strappati al degrado, un po' come il Collatino Underground, che appunto nasce come occupazione sulla Collatina. E poi al tempo stesso una grande attenzione anche alla produzione delle giovanissime e dei giovanissimi, e anche devo dire che la maggior parte dello staff artistico del Collatino, non posso non menzionare i 610, la crew di street artist che ci accompagna anche questa da 5 anni e che quindi crea un immaginario quanto più metropolitano, che unito al circo contemporaneo lo rende ancora più dinamico, ancora più vitale quella che è il programma del festival. E poi ancora un'attenzione alla presenza femminile. Quindi non solo nello staff, ma anche le artiste, cerchiamo proprio di chiamare tante donne.
0: I riferimenti web per il programma?
1: con Latino Underground e Anomalie, sia su Facebook che su Instagram. Mentre invece tutto il programma completo, la possibilità di acquistare i biglietti, di prenotare i laboratori, ecco, ho dimenticato di menzionare i laboratori che ci accompagnano anche questi da un decennio e che sono quello del piccolo circo, dedicato ai più giovani, alle bambine e ai bambini, insomma dai 2 fino agli 11 anni. Poi ancora devo menzionare Croce Via Ollus, che cura con noi lo spazio agito, ovvero noi da 15 anni sempre cerchiamo di monitorare quelli che sono i cambiamenti dell'abitare in periferia grazie allo spettacolo dal vivo. E poi parliamo anche della Radio Anomala, ovvero tutti i nostri artisti e anche il pubblico potrà sperimentare la produzione di podcast e di interviste con i protagonisti del festival. Quindi tutto il programma degli spettacoli, dei laboratori e anche la possibilità di acquistare i biglietti li trovate sul sito, che è www.anomaliecircusfest.net.
0: Ventesima edizione di Anomalie, Festival Internazionale di Nuovo Circo, Teatro di Strada e Musica, a Segni e a Roma, dal 28 agosto al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Chiara Crupi. Alla prossima!
1: Grazie!

0: Con Fabrizio Moscato, direttore della 15ª edizione della Fiera dell'Editoria Indipendente Liberi sulla Carta, Roma dall'11 al 13 settembre 2026. Bentrovato.
1: Bentrovato a te Federico e grazie per l'invito. Liberi sulla Carta è un festival letterario e fiera dell'editoria indipendente che si terrà a Borghetto San Carlo, sulla Giustiniana, un casale da poco restituito alla collettività, e ospiterà decine di editori indipendenti, un festival letterario che promette attività tutto il giorno, dai corsi di scrittura della mattina, ma anche concorsi di yoga o di trekking letterario, fino alle presentazioni del pomeriggio che vedranno alcuni degli scrittori più importanti del panorama italiano e anche ovviamente tante offerte dell'editoria indipendente. E poi la sera invece si concluderà con degli spettacoli serali sempre più o meno ispirati al mondo della letteratura, con grandi nomi riconoscibili al grande pubblico come Siria, che farà un omaggio a Gabriella Ferri, e Massimiliano Bruno, che invece ricorderà Mattia Torre con una lettura di A questo poi ci pensiamo, un libro uscito postumo di uno degli autori forse più importanti degli ultimi 20 anni del cinema e della televisione italiana. E poi chiuderemo invece con una sera di grande impegno civico con il teatro di Ascanio Celestini, che porterà sul palco dei Libri sulla Carta Radio Clandestina. Permettimi anche di ricordare che tutti gli appuntamenti di Libri sulla Carta sono gratuiti.
0: Quante sono le editrici presenti?
1: Sono circa 25, sono molti di più dello scorso anno. Noi abbiamo un passato nella provincia di Rieti e da 2 anni ci siamo spostati a Roma e stiamo crescendo velocemente. Insomma, il numero di editori che anche nella nuova casa si sta aggregando alla famiglia dei Libri sulla Carta è cresciuto in maniera importante nell'ultimo anno.
0: Per quanto riguarda gli interventi artistici, quali sono stati i criteri di scelta?
1: Noi cerchiamo sempre di presentare delle offerte che piacciono a un pubblico il più diverso possibile. Chiaramente siamo sempre attenti, per esempio sulle serate, che ci sia una serata che ci permetta di stare in leggerezza, ma non trascuriamo mai l'impegno civico. E poi ci piace anche, ogni tanto ci riusciamo, far dialogare la letteratura con altre arti come ad esempio la musica. Per quanto riguarda i libri, noi abbiamo invitato alcuni degli autori più importanti della stagione, ma li affianchiamo con la stessa visibilità e con lo stesso spazio a tantissime offerte fatte dagli editori indipendenti presenti in fiera.
0: Siamo alla 15ª edizione. Quali sono gli elementi di continuità e quelli nuovi invece?
1: Quelli nuovi sono che ci confrontiamo comunque ormai da 2 anni con Roma, che è una città che ha un'offerta culturale molto importante, però gli elementi di forza dei Libri sulla Carta sono rimasti gli stessi, cioè la difesa dell'editoria indipendente e il libero accesso agli spazi della cultura. Quindi noi comunque facciamo un'offerta culturale gratuita e accessibile. Permettimi anche, a proposito dell'accessibilità, di dire anche che moltissime delle presentazioni del pomeriggio, diciamo le più importanti, sono tutte tradotte in lingua dei segni, quindi c'è anche questa forma di accessibilità alla quale teniamo molto. Libri sulla Carta è un'identità molto definita, per cui credo che poi col passare degli anni, pur cambiando le location nelle quali si sposta, riesce comunque a mantenere la propria identità.
0: Qual è lo stato dell'arte

0: sono eventi letterari simili a questo, magari ci sono delle associazioni culturali che propongono presentazioni di libri ed è chiaramente un aiuto in più al lavoro che io svolgo e ne siamo felicissima di quello che avviene da un punto di vista culturale a Tor Bella Monaca con tutta una serie di iniziative grazie al teatro di Tor Bella, ma soprattutto grazie alle persone comuni che si uniscono e creano associazioni culturali appunto.
1: Come saranno strutturati gli incontri?
0: Intanto la cosa più importante è che ogni appuntamento avrà dei giornalisti o delle persone che intervisteranno i personaggi con grande attenzione, non solo per la lettura, perché qui appunto amiamo leggere i libri prima di presentarli, ma soprattutto amiamo che la persona che viene intervistata possa trovarsi a suo agio. Noi crediamo che l'aspetto della libreria e il modo proprio in cui è strutturata la libreria debba essere una sorta di salotto di casa, quindi ci saranno dei divani, ci saranno tante sedute. La libreria negli ultimi 3 mesi ha avuto una piccola ristrutturazione, quindi gli spazi sono diventati enormi, con degli scaffali che si muovono avanti e indietro per la pianta della libreria stessa, e quindi ci sarà il modo di accogliere le persone nel miglior modo possibile, dando a tutti la possibilità di poter ascoltare stando comodi in un luogo che chiaramente si rende un po' salotto ma anche decisamente libreria per i testi che portiamo. La figura più importante di questo festival è Dacia Maraini, che ci sarà il 7 ottobre alle ore 18, e cosa simpatica del titolo, la lettura ti fa Tor Bella o ti fa Tor Bella, questo è un po' il senso. Nella fattispecie lei commentava il fatto che era solo declinato al femminile e questa cosa insomma le dispiaceva un po' perché tutti dovrebbero poter approcciarci alla lettura, e chiaramente invece in realtà è solo un gioco di parole, la volontà di poter dire alle persone che Tor Bella è fatta anche di altre cose e noi tifiamo Tor Bella, tifiamo noi stessi che la frequentiamo e la viviamo tutti i giorni, ma ci auguriamo che anche il resto di Roma cominci a tifare per Tor Bella Monaca. Questo era anche un po' l'aneddoto di quello che è avvenuto in questi 2 mesi di grande preparazione per questi 18 appuntamenti.
1: Prima libreria di zona in 40 anni, com'è lo stato dell'arte rispetto alla carta stampata?
0: Difficilissimo, a me capita spesso la mattina, quindi non ti parlo solo dei libri, di acquistare i giornali e di lasciarli sul tavolino appunto del salotto, e da noi neanche il giornale viene più acquistato, le edicole presenti sono pochissime, quindi per quanto riguarda la carta stampata, anche quella che costa poco, che potrebbe essere accessibile, non viene assolutamente acquistata. Se parliamo del libro diventa ancora più complicato, pochi giorni dopo la riapertura, spesso qui da noi vengono a leggere, si soffermano, vengono gruppi di associazioni che trattano la disabilità, e nello specifico c'era un'operatrice sociale con dei bambini che segue, e in modo particolare c'è una bambina molto carina che ama la lettura da impazzire, e ogni volta che viene prende dal punto dell'usato, prende qualcosa, legge, poi lo riposa, io spesso le dico portatelo a casa, lei invece lo vede come un impegno a tornare, e la necessità del libro è qualcosa di reale ma anche molto lontana, non nonostante i bonus cultura, i buoni per i libri, tutto quello che avviene, la possibilità di approcciarsi al libro secondo me è ancora molto distante dalla reale necessità delle persone che poi in realtà non possono permetterselo, quindi in periferia si soffre di più, la carta stampata vive un disagio enorme e quando si fanno le carte spesa, per fare la spesa dovrebbe essere contemplato un libro, non solo perché come ci piace dire è pane per la mente, ma perché le persone devono avere l'opportunità, soprattutto in periferia e dove vivono un disagio sociale, di poter vivere la cultura come qualcosa di normale, come pagare la bolletta della luce, comprare un pezzo di pane o un litro di latte. Questo purtroppo ancora non avviene e quindi siamo in grande difficoltà, forse più che in altri quartieri di Roma.
1: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più sul programma?
0: La pagina Facebook che si chiama Libreria Le Torri, la pagina Instagram anche lei Libreria Le Torri, e poi c'è un sito che ha, indovina, lo stesso nome, Libreria Le Torri. Il calendario partirà con Marianna Aprile alle ore 17:30 per poi terminare il 10 ottobre con Stefano Petrocchi.
1: Prima edizione del Festival Letterario La Lettura Ti Fa Bella, La Lettura Ti Fa Tor Bella. A Roma la Libreria Le Torri dal 10 settembre al 10 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Alessandra La Terza. Ci vediamo lì.
0: Grazie, mi fa piacere. Ti abbraccio. Vado a servire la signora che è entrata.

0: Con Ferruccio Merisi, direttore artistico della 30ª edizione del festival L'Arlecchino Errante a Pordenone dall'1 al 10 settembre 2026. Ben trovato!
1: Ben trovato a te, grazie per la pazienza di avermi aspettato così tanto. Arlecchino Errante è un omaggio all'inquietudine di chi fa teatro e che cerca sempre soluzioni nuove e cerca sempre anche cause da difendere, un po' come i cavalieri erranti o come il famoso ebreo errante che viaggiava di luogo in luogo, portando in ogni luogo quello che aveva imparato nel posto precedente. Quindi, dicevo, è un omaggio ai teatranti inquieti che cercano sempre di stare al passo con quello che gli richiede il tempo, senza dimenticare però la loro specificità, che è fatta di alta professionalità.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Ogni edizione ha un sottotitolo. Il sottotitolo di quest'anno è Suoni e Sentimenti, è una convocazione di artisti e pubblico intorno al valore del suono come veicolo di empatia, al di là delle barriere che a volte vengono create dai significati delle parole, dalle loro logiche, dalle loro grammatiche esagerate. E quindi è una convocazione verso ciò che ci unisce in questo momento in cui, causa anche certe prepotenze storiche, rischiamo di dividerci noi stessi.
0: Quanti sono gli appuntamenti in programma?
1: Tantissimi, sono 10 giorni per due appuntamenti al giorno, certe volte tre, insomma si arriva quasi a 25-30.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: Noi abbiamo alcuni obblighi, cediamo a noi stessi obblighi incrociati. Riuscire a lavorare nella città senza fare del mero teatro di strada, riuscire a lavorare con nuove drammaturgie spaziali, essere molto internazionali e soprattutto tenere alta la qualità del lavoro dell'attore in quanto tale, perché per noi, figli della commedia dell'arte e ancora innamorati di essa, anche se molto oltre, siamo sempre concentrati, lasciami dire una parola un po' strana, sulle virtù sciamaniche dell'attore, che grazie alla professionalità e alla sua capacità di danzarla si trova sempre nella condizione di affacciarsi su qualche significato e qualche senso che lui stesso non prevedeva.
0: 3 decadi di festival, come si è trasformato e cosa ha mantenuto?
1: Dunque, si è trasformato proprio nella internazionalità che è aumentata molto e ha mantenuto il senso dell'artigianalità, ecco, sia dell'attore che del produttore che del regista. Infatti, ogni anno, e anche quest'anno, c'è un premio che si chiama la Stella dell'Arlecchino Errante. Stella perché è il segnale che sta nel firmamento a disposizione di chi vaga o di chi erra o di chi è alla ricerca di qualcosa. Quindi nominiamo delle stelle dell'Arlecchino Errante per mettere lassù qualche segnale per orientarsi. Quest'anno, nell'anno del trentennale, ne diamo addirittura tre, una per ogni decade, andando un po' a prendere quelli che sono stati i nostri punti di riferimento nel corso di 30 anni. C'è il teatro indiano, per il valore che diamo alle tradizioni e alle loro capacità di rinnovarsi e di trovare vettori interculturali. C'è il teatro danza, ma che sa anche parlare e cantare, e c'è l'alta scuola del teatro fisico. E questa dedica alla grande artigianalità, con un premio e un riconoscimento dato a grandi artigiani del teatro che abbiano un metodo personale, una capacità maniacale di curare la qualità e una grande capacità di trasmissione. Questo è
0: Come
1: rimasto fin dall'inizio.
0: si sta trasformando il rapporto con il pubblico nella rappresentazione dal vivo?
1: Questa è una bella domanda che ci riguarda anche come produttori di spettacoli e non solo come organizzatori di un festival. Ci sono delle onde. Quando giro con i miei spettacoli mi sembra di avvertire un momento di onda molto positiva, come se il pubblico accettasse sempre di più di riscoprire, indipendentemente dalle correnti, dalle tendenze, dalle mode e dalle differenze di produce teatro, di riscoprire il valore di ritrovarsi in assemblea a guardare, giudicare, partecipare, annusare qualcosa. E questo a me piace molto, che la gente abbia voglia di andare di nuovo dal vivo a ritrovarsi, a respirare lo stesso ritmo, la stessa atmosfera, la stessa densità.
0: Quali saranno i luoghi?
1: La roccaforte è sempre l'ex convento San Francesco, che è una bellissima sala sperimentale con un chiostro altrettanto duttile e trasformabile. Subito fuori c'è Piazza della Motta, che il comune di Pordenone ha un po' indicato come teatro urbano, perché è una forma molto interessante, semicircolare il pavimento, il pubblico si può mettere tutto intorno. Poi c'è Piazzetta Pescheria, all'esterno del grande Teatro Verdi, che è il maggior teatro di Pordenone, che è un bel quadrato dove possiamo fare delle sperimentazioni speciali. Infatti l'ultimo spettacolo è la prima nazionale di un teatro polacco che si chiama Teatr Apart, che è un grande spettacolo che occupa 25 metri per 30 con il pubblico su due lati, con scene molto spettacolari, musica dal vivo, acqua, fuoco, fiamme. E poi c'è un percorso urbano che a poco nel tempo abbiamo specializzato, per cui ci sono 5 tappe nella città dove possiamo succedere, come quest'anno, anche degli spettacoli itineranti o delle puntate.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.itinerante.com.
0: Trentesima edizione del Festival L'Arlecchino Errante a Pordenone dall'1 al 10 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Ferruccio Merizzi. Alla prossima.
1: Grazie molto Federico. Grazie.
2: Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
3: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
3: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

da un cinema senza confini al cortocircuito. Domani 8 settembre, La ragazza di Bube, allora è 21. Vi ricordiamo che il cortocircuito si trova in via Filippo Serafini 57 a Cinecittà.

Ancora mercoledì 8 settembre, Fabrizio Ceruso vive nelle lotte per la giornata di martedì 8 settembre, anniversario, 52esimo anniversario dell'assassino di Fabrizio Ceruso a San Basilio. Dalle ore 9 ci vediamo alla targa in via Fluminata per attrezzare e rassettare, per parlare e ricordare con la gente di San Basilio, fiori per Fabrizio. Alle 10.30 partenza per Tivoli, per trovarci alle 11.12 in piazza Santa Croce, dove c'è la targa a Fabrizio, stendere lo striscione, volanti raggi e ricordare Fabrizio. Alle 12.30 presenza al cimitero di Tivoli, alla tomba di famiglia. Alle 17 presso l'area Parco Fabrizio Ceruso a San Basilio, messa a dimora dell'ulivo di Fabrizio e assemblea popolare cittadina. Dalle 18.30 a Tivoli, Villa Adriana, Parco Panattoni, incontro Fabrizio Ceruso tra memoria e presente e proiezione del docufilm Io sono Fabrizio.

0: venerdì 11 e sabato 12 settembre alla CSOA ex SNIA verso ITAP, che sarà la settimana dopo, dal 17 al 20 settembre, di cibo, cucina e difesa della terra, tour italiano di Abbondia Alvarado e l'incontro con l'attivista del movimento NATO in difesa della foresta urbana di Atlanta, Stop Cop City, e proiezione del docufilm inedito sulla storia della lotta, questo a partire dalle 21 di venerdì 11 settembre. E sempre sulla stessa linea di cibo, cucina e difesa della terra, sabato 12 settembre la giornata comincerà alle 10.30 della mattina, cerchio di parola, sperimentare l'abbondanza, con presentazione degli Autonomous Kitchen Council e della Zine. Alle ore 13.30 pranzo conviviale, porta ciò che vuoi trovare e mangiamo insieme. Alle 15 laboratorio di cucina messicana, decoloniale e femminista a base vegetale con Abbondia Alvarado degli AKC. Alle 20 infine cena aperta e musica, tessere le reti dell'abbondanza. E dunque questi due giorni all'ex SNIA, venerdì 11 e sabato 12 settembre.
1: Sabato 12 settembre a Centro Cella Aperta in via delle Resede 5 a Roma, 30 anni di lotta. Festa, incontro dedicato al rifugio antispecista Agripunk, 30 anni di lotta.
0: Tant'anni, magari sono anche più di 30, non stai a contare.
1: Ma no, secondo così anziani sono.
0: Tanti, così anziano tant'anni. Sei.
1: E come sai, il rifugio antispecista Agripunk è sotto sfratto e stiamo cercando con ogni mezzo che il progetto di rigenerazione individuale, collettiva, sociale, culturale e ambientale possa continuare. Quindi ci sarà la cena, l'offerta libera, e per il bar ci saranno prezzi modici, tutto, ma proprio tutto ricavato andrà a Agripunk. C'è anche un crowdfunding su produzioni dal basso.
0: È un bel programma, è alle ore 18 accoglienza nel giardino Centro Celle Aperte, alle 19 ora si gioca con Tabù, transfemminista e domande scomode, alle 20 cena all'aperto, menù vegano palestinese integrato dai nostri contributi,
1: alle 21.30 perfo drag di nuvole Peppino l'ametista, alle 22.30 arriva la torta, una sorpresa nella sorpresa, alle 23 sfilata indecorosa animata da Nuvola e Peppino. Portate anche degli abiti e degli accessori favolosamente queer da condividere per la sfilata, e alle 24 tutto a casa. Anzi no, tutti che li mettono in ordine.

Domenica 13 settembre, Centro Sociale Ippo a Marino, a partire dalle 18, presentazione del libro Zapata vive, la luce a sigue, storia e memoria dei conflitti sociali e ad opera di Cronache Ribelli di Giovanni Confetto. Sarà presente l'autore, a seguire cena buffet. Il Centro Sociale Ippo si trova in via Capodacqua 2 a Marino.

sciopero autoportuale toscana della CUB, l'appuntamento è domenica 13 settembre, la CUB Trasporti convoca lo sciopero degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa.

Thank you.

¡Estará bien!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18 a

Well, that ain't a stranger no more. Thank you very much.

scrivo su un pezzo di carta che ho trovato in tasca. Mi manca la pasta e la calma che mi trasmettevi. Ma mi guardano storto, dicono sono già morto. Il fatto che mi hai messo al mondo è il mio torto. Ed è

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

me una noche sin luna en el cielo, muda brisa abrió.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Lucia Costina, Radio Onda Rossa, figlia fuego sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del dunque niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai con forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa,

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

questo era Giaco, che evidentemente prende spunto e ispirazione dallo stile di Michael Jackson e dal Digi Roots di Handyman. Passiamo agli Alone Arc Studio e il loro stepper militante. Le tracce che andiamo a sentire sono quella di Errol Flubba Holt con I Pray e a seguire Earth 16 con Good Vibration.

Good Vibration, quelle di More Fire Egg Radio Show e quelle di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Mi raccomando, continuate a sostenerla e visitate le pagine all'indirizzo www.ondarossa.info. E continuiamo con la musica e con l'estratto dell'album di prossima uscita di Azizi Romeo, figlio del cantante fondamentale del reggae Max Romeo, con il quale appunto incrocia la voce in questo duetto accompagnato dalla Guiding Star Orchestra e dagli altri artisti dell'etichetta Tribe 84. Il pezzo si chiama Sign of the Time.

0: Yeah, this is Aziz Romeo representing for Radio Andarosa. You don't know, you're tuning into Morfire.
1: E questa era la voce di Aziz Romeo, ormai con uno stile inconfondibile. E nonostante la sua giovane età, ma vista la sua lunga carriera, infatti ha iniziato a cantare già a 8 anni, e poi il padre Max portava lui e la sorella Xana in tour anche negli ultimi anni della sua attività. Ed è proprio Xana che andiamo a sentire sul Victory Rhythm della Conquering Lion Record di Chris Mattis, e il pezzo si chiama Otta de Batta. A seguire, sempre sullo stesso rhythm, ascolteremo Jalis, Morfire.

0: siete sempre all'ascolto di Morfire in questo viaggio introspettivo verso la spiritualità dei nuovi artisti della scena giamaicana reggae. E dall'album Give It Your All dell'anno scorso di David Slur abbiamo ascoltato Doja Work in collaborazione con l'artista Carbon, che proviene da Kingston, o meglio dal duro ghetto di Kennecott, la stessa zona da cui proviene il prossimo cantante, ovvero Samory High, che ascoltiamo con Warning in collaborazione con Kez Namdi dall'album Revelation.
1: Fire in a room. Fun on dirty Babylon.
2: Asam Ryan Kez Namdi.

0: Lisa Protege, I'm more fire where you say, hey. Radio under Rosa, how we are play, hey. 87.9 FM, you know, we say Fabio B, you know, Gianni, Protege, say, we play what we wanna play, how we wanna play. I like it, check it.
1: E al giro di boa ci siamo dedicati questo pezzo distensivo di Protoge, ovvero Feel It. Prima di continuare nel nostro journey, nel nostro viaggio con la musica reggae e le nuove uscite, il prossimo artista è un rasta sin da quando è nato, si potrebbe dire. Nasce infatti all'interno delle 12 Tribe of Israel, perché i genitori erano praticanti appartenenti appunto a questo ramo del culto rasta, e si chiama Micah Shemaya, accompagnato con Dub Econ. Lo ascoltiamo con Run Things.

0: Fabio B, that is his name. The game, it will never be the same. More fire show, I bring the change. So free to get a youth from these chains. Accurate. This is Kabaka Pyramid representing for Fabio B and the More Fire Radio Show. Yeah, man, just keep it locked. Reggae music for the future, you know? Accurate. Give thanks.
1: E questo era il primo estratto dal Rebel Music The Lyrics Tapes, realizzato da Kabaka Pyramid insieme alla Bebel Rock Music e alla Ghetto Youth International, progetto di 10 tracce, dalla quale andremo a ascoltare più tardi un secondo singolo. Questo in particolare era stato prodotto dai francesi Fatabs. E continuiamo direttamente dalle Barbados con la cantante Amanda Reifer e la sua versione di Bam Bam di Sister Nancy, Live and Direct.
2: So you just tell
3: me. Where she get it from?
4: Bam Bam.

e lo Stalagridim ci introduce alla prossima tripletta più frizzantina, che inizia con Christopher Ellis e la sua My Sound, prodotta dalla Ghetto Youth International dei Marley Brothers, e prosegue con Ova So di Original Coffee con la citazione di Regis Tepper e il Drum Pound Sound, e conclude la tripletta Kabaka Pyramid, come avevamo già annunciato, con la sua Wedem Wah.

Outside the Box, Yomika Nebula ci danno la scossa finale con questo ultimo singolo, ma loro sono già in prevendita con il prossimo album, Hijack the Airwaves, e noi vi auguriamo una buonanotte, ma prima ancora vi ricordo di sostenere Radio Onda Rossa. I nostri indirizzi e recapiti sono sempre quelli. Ci trovate sul web all'indirizzo www.ondarossa.info. Noi siamo in via dei Volsci, quindi ascoltate e sostenete la radio e noi ci si sente la prossima settimana. Quindi buonanotte a tutte, tutti e tutto. Bella, ciao.

0: agosto molte, soprattutto nonne, stavano con nonni, stavano con i nipoti, penso insomma a tutta l'area di Arquata e di Pescara del Tronto. Dopo andremo a sentire appunto proprio, andremo a parlare con Egidio Rendina, che ha pubblicato per Il Resto del Carlino un'intervista sulla ricostruzione di Pescara del Tronto, che ha visto insomma tantissime persone morire, e quindi insomma volevamo un po' a 10 anni dal terremoto fare un punto della situazione.
1: Sì, magari ripercorrendo inizialmente un po' proprio gli eventi appunto dal punto di vista geologico e in termini di sismi, cosa è successo?
0: Buongiorno. Allora, proviamo a vedere questo microfono, dagli un attimo una tocca. Chiara, gli tocchi il coso, il cavo per fuori. Ecco, perfetto. Vai, vai, così qui funziona, vai. Purtroppo, vai.
2: Sì, sì. Se funziona mi
0: perfetto,
2: sentite.
0: Perfetto, ti sentiamo perfettamente.
2: Benissimo. Buongiorno a tutte e tutti. Sono Paolo Marco De Martini, da circa 30 anni mi occupo di geologia del terremoto, quindi la geologia dei grandi terremoti in Italia e non solo, anche all'estero. Siamo al decennale di una serie di eventi sismici piuttosto importanti, in primis perché colpiscono la zona dell'Appennino centrale fragile già di per sé. E poi perché comunque il 30 ottobre si è verificato il terremoto più forte dopo l'ultimo grande terremoto, che era quello di L'Irpinia del 1980. Stiamo parlando di energie importanti. Il terremoto, lo stesso terremoto del 24 agosto, in realtà è quelle 5-10 volte meno energetico di quello del 30 ottobre.
0: Che per fortuna è avvenuto dopo il 24 agosto, dove tutte le persone già erano uscite, alcune morte, altre però con le case crollate, ma molte erano uscite e stavano ancora per strada, insomma.
2: Perché purtroppo abbiamo difficoltà a fare una valutazione sulla qualità degli edifici in cui viviamo. Il vero problema è che purtroppo non è il terremoto che uccide, ma sono le nostre case che purtroppo ci possono uccidere o comunque
0: crollare
2: e creare grandissimi problemi. Il 24 agosto quindi avviene la prima scossa, detta scossa di Amatrice, perché i danni maggiori purtroppo si registrano proprio nella cittadina di Amatrice. E poi dopo un terremoto di magnitudo 5.8 avvenuto a Visso il 26 di ottobre, il 30 ottobre arriva la grande scossa, che rompe di nuovo lo stesso sistema di faglia del Monte Vettore, Monte Bove, provocando però una serie di effetti primari e secondari molto molto importanti. Per riassumerla brevemente, considerate che il terremoto del 30 ottobre ha provocato fenomeni sia primari, che vuol dire la fagliazione superficiale, quando la rottura arriva fino in superficie e diventa permanente. Lo scalino provocato da una rottura primaria è
0: permanente,
2: immutabile, sta lì. Il che vuol dire, per esempio, che abbiamo misurato come gruppo emergeo allargato, sono stati presi in quei mesi oltre 7.000 punti di misura. È stato mappato un sistema che si allungava per almeno 28 chilometri, ma che con i diversi segmenti di faglia che si sono rotti, antitetici e sintetici, vuol dire quelli che accomodano ugualmente maggior terremoto e quelli che l'accorgono meno, sono stati mappati oltre 45 chilometri di rotture, oltre a un importante numero di frane e di effetti che noi chiamiamo secondari, cioè quelli che vengono indotti dallo scuotimento, ma che non sono la rottura del terremoto primaria. La rottura del terremoto primaria appunto coinvolge più di 45 chilometri in superficie. Questo vuol dire che tutte le infrastrutture, a partire dalle strade, a partire dalle condotte del gas, dell'acqua, le linee elettriche, possono essere seriamente danneggiate e in emergenza creare l'enorme problema di non avere luce, gas, acqua per la gestione dell'emergenza. E poi successivamente è importante conoscerle per poter ricostruire, ricominciare al meglio possibile. È una lezione questa mappatura, ci serve a capire dove ci aspettiamo che avvengano queste rotture, dove ci aspettiamo che avvengano le frane, le liquefazioni, fino addirittura al maremoto, voglio dire, come effetto secondario. Imparare dove avvengono ci dovrebbe aiutare poi a riprogrammare più correttamente, più coscientemente almeno, il territorio e a gestirlo nel modo migliore. Questo è quello che è successo. Ci tengo a sottolineare solo una cosa: è stato un anno particolarissimo il 2016. Perché? Perché la prima scossa è stata il 24 agosto, il gruppo emergeo degli NGV ha la responsabilità nazionale verso la protezione civile della mappatura e quindi ha provveduto a quello. Il 30 ottobre, quando avviene la seconda scossa, ci si rende conto di un problema enorme legato da un lato all'estensione di queste deformazioni ecosismiche. Considerate che noi abbiamo suddiviso il territorio in 9 settori per un'area che è più grande di 400 km quadri. E a quel punto abbiamo il problema del meteo, o meglio, sta arrivando l'inverno, arriveranno le piogge, arriverà la neve, potremo perdere le informazioni, non essere più in grado di riconoscere, di misurarle correttamente. E quindi abbiamo, per la prima volta in realtà, aperto Emergeo alla comunità sia nazionale che internazionale. Immaginate che per pubblicare la mappa di dettaglio in cui ci sono questi 45 chilometri, ricostruita tramite più di 7.000 punti di misura, ricostruita tramite oltre 11.000 fotografie dall'elicottero, abbiamo coinvolto 130 colleghi di 25 istituti di ricerca diversi, metà dei quali europei, che avevano dato la loro disponibilità. L'area però era chiusa, bisognava avere le autorizzazioni per intervenire. Avevamo tutta la zona rossa. E quindi, in questo caso io, ma perché in quel momento ero il responsabile nazionale, ho autorizzato oltre 600 missioni di colleghi italiani e stranieri per completare il lavoro nel modo migliore possibile. Ognuno aveva un proprio settore, giorno per giorno, una serie di misure da fare. C'era un accordo scientifico di base. Lo facciamo tutti allo stesso modo, perché il risultato finale deve essere coerente, comprensivo e utile, non solo scientificamente per chi fa ricerca, ma per le applicazioni che poi si possono fare per la programmazione del territorio. Per la prima volta è stato fatto questo. Io ora infatti non sono più responsabile di Emergeo a livello nazionale, ma sono il rappresentante italiano di un'iniziativa europea nata dopo i terremoti del 2023 in Turchia, che si chiama European Earthquake Geology Task Force, ovvero un gruppo di geologi del terremoto europeo che sarà in grado in un futuro, non appena ci chiederanno di intervenire, di andare a dare supporto in un qualunque paese europeo o di quelli che hanno chiesto di entrare nella comunità europea per aiutare le autorità locali, che come vi potete immaginare ogni volta sono sommerse di richieste dai ministeri, dagli ufficiali pubblici, dalle autorità locali. E quindi noi invece ci stiamo organizzando in modo da inviare delle squadre indipendenti, completamente autonome potenzialmente, che si faranno coordinare dall'autorità locale nazionale del paese colpito per fare questa raccolta il più velocemente e il più correttamente possibile.
0: Quindi esiste, diciamo, un database internazionale o europeo soltanto?
2: In questo caso è europeo soltanto, nel senso che questa iniziativa ricade sotto il sistema di protezione civile europeo. Il che vuol dire che il sistema di protezione civile europeo è costituito dalle protezioni civili nazionali. Nel momento in cui c'è un forte terremoto, per dire un disastro naturale, insomma, il paese chiede l'intervento della comunità europea e a quel punto si attivano tutti i meccanismi e in questo momento siamo in grado di mettere a disposizione anche l'intervento di una task force geologica. Perché ci sono paesi dove il numero di persone che si occupano di geologia del terremoto può essere, diciamo, non sufficiente, o comunque queste persone possono essere prese da tutta una serie di attività istituzionali che devono fare, i rapporti per la loro protezione civile, i rapporti per i ministeri, le interviste, i contatti col pubblico. E quindi l'idea che abbiamo avuto era quella di offrire un gruppo di supporto europeo di gente che è già organizzata con un protocollo operativo stabilito, con un accordo su come prendere certe misure per essere di supporto e, almeno nella prima fase, nel primo mese, essere di aiuto sul campo per tutte le autorità che ne avranno bisogno.
1: Ecco, un punto di un dettaglio su questa catena di comando, il fatto che sappiamo che la protezione civile è direttamente sotto il governo, nel senso si muove nel momento in cui viene decretato lo stato di emergenza, ma nella protezione civile confluiscono tutta una serie di enti indipendenti, appunto, come sappiamo i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, insomma, che ovviamente si muovono indipendentemente. Il ruolo dell'INGV quindi è anche e di Emergeo e comunque di questa struttura è indipendente.
2: Assolutamente, perché l'Istituto Nazionale di Geofisica, così come i Vigili del Fuoco, così come la Croce Rossa, così come l'Esercito, sono delle strutture operative del sistema di protezione civile, sono indipendenti e possono intervenire in autonomia. Nel momento in cui poi a livello nazionale o regionale viene dichiarata l'emergenza per un certo evento, a quel punto entra il coordinamento della protezione civile che coordina queste strutture operative, perché potrebbero già essere sul campo. Voglio dire, semplicemente, i Vigili del Fuoco arrivano prima di tutti e sono i primi che devono arrivare anche indipendentemente. Poi viene dichiarata l'emergenza, se la problematica non è gestibile localmente, tra virgolette, facilmente, e a quel punto interviene il sistema di protezione civile in generale, che fondamentalmente coordina le strutture, che rimangono indipendenti per le loro azioni, ma che vengono coordinate e, diciamo, in un certo senso informano. Faccio l'esempio del 2016, abbiamo suddiviso il settore l'area in 9 settori. Io avvisavo la protezione civile di tutte le squadre che avrebbero operato in diversi settori, ovvero era il gruppo Emergeo NGV che decideva dove era importante intervenire, ma veniva comunicato alla protezione civile affinché vi fosse comunque un coordinamento e una sicurezza per l'operazione di tutti gli operatori che andavano a lavorare sul campo.
0: Allora, la domanda è questo, perché poi ci ricollega fra un po' anche alle interventi futuri. Tutto questo materiale di database con cui voi fate comunque mappate un territorio, poi come viene trasmesso?

0: il concetto è: quanto è sicura la mia casa nel rientrare? Nel momento in cui, ovviamente faccio una digressione, nel momento in cui le squadre vanno sul terreno, è difficile per gli abitanti anche discriminare chi è chi, cosa stanno facendo, chi sono queste persone che vanno a vedere i sassi invece vengono tenute in considerazione ovviamente anche le strutture. Però e la domanda che mi riportavi è: posso rientrare? Quanto è sicura la mia casa? Qual è la tua risposta appunto a questo?
1: Allora, la risposta che ritengo più onesta è: quanto conosci la tua casa? Quanto sai riguardo ai materiali, l'età, la manutenzione? E quindi se ti fidi della tua casa, che l'abbia costruita il nonno, lo zio o l'architetto X, il punto è che anche a Roma, lo dico trasmettendo da Roma, conosciamo le case in cui viviamo?
2: Al momento l'unica cosa che conosciamo è che ci hanno obbligato a fare l'assicurazione, perché lo Stato non si incarica più della ricostruzione, perché hanno obbligato tutti, insomma, principalmente diciamo le società eccetera, a fare un'assicurazione specifica sui terremoti eccetera. Questo perché i palazzi non sono, no, invece di darci diciamo così la storia, no, della costruzione, di quello che dici tu, obbligano la popolazione a spendere altri soldi per un'eventuale assicurazione quando sarò morta sotto il palazzo. Insomma, non è che c'è poco da riscuotere un'assicurazione, insomma.
0: Secondo me questo è un tema fondamentale, nel senso si delega al privato e comunque alla speculazione, cioè nel senso l'assicurazione è una scommessa, quindi c'è sempre qualcuno che ci guadagna e quindi è un passaggio di soldi, e non è l'approccio di uno Stato che cura e tiene ai propri cittadini, cioè lo Stato siamo noi, quindi i cittadini non curano se stessi, ma è tutto un passaggio comunque di soldi, come abbiamo sempre detto. Poi nella ricostruzione ovviamente c'è molta più facilità di speculazione, perché si va in emergenza, in deroga, e quindi qualsiasi cosa
2: viene poco controllata.
0: Però per riportare al tema poi appunto geologico, il concetto è la conoscenza di quello che c'è sotto e della struttura è appunto fondamentale, è pubblica, cioè ci stanno tanti studi, ci stanno tante persone che se ne occupano.
2: Che territorio è a questo punto questo di Amatrice? Ma io ti dico soprattutto anche quello di Arquata del Tronto, perché insomma, si è parlato spesso solo di Amatrice, ma lì c'è anche tutto il comune di Arquata, che in proporzione insomma ha visto due paesi, anzi pure tre, scomparire totalmente, cioè non c'è rimasto quasi nulla.
1: È un territorio appunto fragile, è un territorio di montagna con costruzioni che di solito non sono più vecchie del 700, ma di cui conosciamo poco anche in termini appunto di manutenzione e misure idonee, per esempio a difendersi da un terremoto piuttosto che da un'alluvione, intendo dire. I grandi terremoti in realtà poi diventano delle grandi scuole e palestre. Penso al 2012 in Emilia-Romagna. Tutte le aree che sono andate in liquefazione, era un fenomeno secondario che noi, come dire, valutavamo poco, non scientificamente, dico in generale. E invece lì abbiamo imparato tanto. Per esempio abbiamo imparato, in Emilia-Romagna, abbiamo imparato, all'epoca il gruppo Emergeo mappò più di 1300 fenomeni di liquefazione su tutto il territorio. Però in realtà queste liquefazioni avvenivano in delle zone specifiche, in prossimità di fiumi, canali o subito accanto a loro. In realtà la porzione di territorio colpita alla fine è il 15% del territorio totale dal fenomeno liquefazione, e in quei 15% bisogna operare tenendone conto. All'epoca le misure che ho visto sono delle gabbie speciali per drenare e migliorare la presenza di acqua e fluidi al di sotto degli edifici. Questa è la lezione che ti dà il terremoto. Nel 2016 tutti i fenomeni franosi o la fagliazione superficiale che è avvenuta in un certo senso hanno messo in luce delle zone critiche, ricordandoci che esistono e che dobbiamo tenerne conto per qualunque pianificazione del territorio.
0: E benissimo, io direi che come quadro generale ti possiamo ringraziare del contributo, e ovviamente se ne potrebbe continuare a parlare, e lo faremo senza dubbio anche in altre trasmissioni. Ricordiamo in Entropia Massima il lunedì sera alle 20, e sicuramente nei prossimi tempi riprenderemo l'argomento e lo approfondiremo ancora di più. Ma adesso facciamo brevissimo spazio musicale, no, senza spazio, andiamo già in diretta con una chiamata.
2: Sì, diciamo che odio fare gli stacchi musicali. Allora, io lascerei, insomma, sì, ovviamente sì, l'NGV rimane. Allora, buongiorno, ciao, siamo in collegamento telefonico con Egidio Rendina, che ringrazio, perché nei giorni scorsi è uscito sul Resto del Carlino di Ascoli un'intervista a te per quanto riguardava la ricostruzione. 10 anni dal terremoto del 2016 a Pescara del Tronto, la ricostruzione resta segnata da ritardi e incertezze. A sollevare la questione Egidio Rendina, proprietario e portavoce della posizione di quei cittadini che, pur non risiedendo più nelle frazioni, contestano le scelte compiute negli anni sul futuro dell'abitato. Cosa contestate? Cosa contesti? Ciao Egidio, benvenuto a Radio Onda Rossa.
3: Ciao, buongiorno a tutti i presenti. Non è che contesto, nel contesto che magari si è scelta la cosa più difficile, ecco. Io volevo solo dire che nei primi 5 anni dopo il terremoto tutti avevano sconsigliato di costruire lì, tutti, qualsiasi geologo, anche geologi locali avevano sconsigliato di costruire lì, ma di delocalizzare in una zona più sicura tutta l'abitato. Poi a un certo punto è arrivato un famoso geologo che ha detto: ma qui si può ricostruire. Non ha detto ricostruire qui, si è detto qui si può ricostruire. E tutti gli enti locali, i residenti storici, un po' per affezione al paese, hanno detto ok, e hanno è stata buona solo quell'idea lì. Però a distanza di 10 anni ancora a Pescara del Tronto non si vede un mattone messo su, ecco, questo è il mio sfogo. E la mia proprietà sta lì, buttata lì, non ho più niente, insomma, ecco, non posso andare più su, e questo è il mio sfogo. Poi ecco, in linea di massima è questo, che dopo 10 anni è questo. Poi ancora ieri sono stati approvati hanno detto sì, ok, potete fare, ma dopo 10 anni ancora siamo parlo un po' volgarmente, al carissimo amico, che in pratica ancora devono essere sviluppati dei progetti esecutivi, devono andare in appalto, deve essere aperta la cantierizzazione, quindi passeranno altri 10 anni prima che io no avrò casa e potrò mettere il primo mattone. Ecco qui.
2: Egidio, una domanda ti volevo fare. Anzitutto, va bene, non so se insomma, Pescara del Tronto è uno dei paesi che è venuto più giù e in proporzione ha avuto il numero di morti più alto, perché era un paese che già non aveva tantissimi abitanti residenti e che ha visto, insomma, un numero notevole di persone morte sotto le macerie, soprattutto insomma, anche giovani. E quindi in qualche modo è ovvio che c'è sempre il cuore, no? Di riavere il paese, di riavere quei tempi prima del 2016, quella vita e quella memoria del 2016. Questi 10 anni, diciamo, tu appunto non sei residente, quindi sei di quelle persone che avevano la seconda casa, chiamiamola così, lì, pur avendoci insomma un'affettività enorme e avendoci passato insomma tanto tempo. In questi 10 anni che cosa è successo alle persone che appunto come te?
3: Beh, io personalmente subito dopo il terremoto mi sono attivato per tornare su, ho comprato un camper e sono andavo su puntualmente quando avevo dei tempi liberi per stare assieme poi a Pescara ci conosciamo tutti, poi sai benissimo che ci conosciamo tutti, e andiamo su. Poi ecco, poi piano piano fanno passare questa, come si dice, questo affetto per i luoghi, anche perché viene accolto male. Calcola che hanno fatto una zona camper dopo 10 anni, quindi ecco l'accoglienza che ci hanno lì alla squadra del Toronto. Dopo 10 anni hanno fatto una zona camper che sicuramente sarà buttata lì così. E io mi sono attivato con un camper a spese mie, non è che me l'ha pagato qualcuno, e andavo su puntualmente. Ero anche, qualcuno mi diceva: ma voi villeggianti adesso che non avete più niente, ma che venite a fare? Cioè, anche queste cose qui. E niente, tutto qui. E gli altri, qualcuno si è attrezzato con qualche casetta mobile, senza non pochi problemi da parte delle amministrazioni locali, perché diciamoci anche questo, le amministrazioni locali erano così. Ti voglio dire una cosa, poi noi subito dopo il terremoto c'era un ente religioso che ci avrebbe offerto di fare un ostello a Pescara del Tronto, un ostello per ospitare la gente, dato che noi a Pescara non avevamo più niente il 25 agosto. E le amministrazioni locali si sono fermamente opposte. A noi ci serviva solo un terreno che giù a, insomma, la zona artigianale di Pescara c'era. Le amministrazioni locali hanno negato assolutamente questa cosa del terreno, e quindi eccola lì, chi vuole va su come può.
0: Una domanda Egidio, giusto, tu come appunto proprietario di seconda casa, ovviamente è come se fosse vengono considerati un po' di serie B, ma quali sono stati i passaggi proprio dei finanziamenti o comunque delle richieste, delle attese? A che punto siete con i contributi per la ricostruzione?
3: Ma noi non abbiamo niente, perché tuttora noi non possiamo presentare un progetto fino a che non mettono in sicurezza la zona. Ecco, quindi noi sì, potremmo fare dei progetti e lasciarli lì. Ma
0: cioè,
3: poi
0: non è stato riconosciuto niente, diciamo, non c'è stato nessun versamento, sono proprio brutale.
3: Niente, solo chi era residente, che ha voluto essere lì, ha una casetta provvisoria. Ecco, ma chi non è residente non ha niente, ecco, per andare su. Quindi io ho la mia proprietà bloccata in un limbo. Avevo chiesto anche di essere localizzato, come molte abitanti di Pescara, a Piedilama. Mi è stato negato, perché dicono che lì nella mia zona si può ricostruire, però a distanza di 10 anni non vedo niente di fattibile, ecco.
2: E Giulio, tu nel tuo nell'articolo, che nell'intervista che ti ha fatto il Resto del Carlino, parli anche di una poca richiesta di decidere collettivamente, no, come persone che abitavano Pescara del Tronto, dove ricostruire, che è un po' la discussione che c'è stata un po' in tutti i paesi, nel senso, quando tutto un paese viene giù, quando un terremoto così importante come quello del 30 ottobre ha delle scosse così forti, per miracolo non ci sono stati ulteriori morti, ma viene giù tutto un paese, diversi paesi, insomma, la richiesta che viene fatta dalle persone giustamente è: dove ricostruiamo? Sulla crinale della montagna che è di tufo ed è venuto tutto giù? Ieri è stato approvato, il 31 agosto è stato approvato dal Comune di Arquata del Tronto, definitivamente sono stati stanziati i soldi per ricostruire Arquata lì dove era, nel suo epicentro, perché c'è stata una richiesta molto forte anche della popolazione, degli abitanti. Su Pescara del Tronto c'è una discussione invece su questo, che tu ce la vuoi dire, insomma, quella che...
3: Ti spiego un attimino due cose. Noi fino a 5 anni dopo il terremoto, tutte le riunioni che abbiamo fatte tramite associazioni, tramite proprietari, era: dove ricostruiamo Pescara? Era questa la domanda. Allora, abbiamo una zona, l'ISPRA aveva a suo tempo individuato 2 zone sicure, una subito fuori dal paese e una subito fuori dal paese, 2 zone che dalla popolazione non sono state recepite, perché... E hanno deciso di ricostruire. Poi, come ti dico, è arrivato questo famoso geologo che ha detto: ma qui si può ricostruire spendendo soldi e soldi. E quindi queste ipotesi di ricostruzione, mo te lo dico, è una località, località Pozza e località Proverosa, le località dove l'ISPRA aveva individuato.
2: Dove rimettere zona... Pescara del Tronto, delocalizzata, insomma, comunque.
3: Sì, delocalizzata, ma sempre all'interno di Pescara, insomma, certo. Sempre nella zona di Pescara, certo. A un chilometro a monte e 200 metri a valle. Solo che questo famoso geologo ha detto si può ricostruire e le amministrazioni locali, i residenti storici, si è optato solo per dire ricostruiamo lì dove la zona è franata, dove è cascata casa mia, casa di tutta, ricostruiamo dove lì ci sa, c'è una grandissima paleofrana individuata già da dai geologi, da tutti, insomma, quindi sì, si può ricostruire lì, ma quando? È quello il discorso, non sappiamo quando, siamo ancora in un limbo burocratico madornale, ecco. E poi io sicuramente farò casa lì, io non ci tornerò più perché non mi sento sicuro sotto quella montagna. Poi ti premetto che sopra casa mia, dove dovrei ricostruire io, c'è una galleria della Tre Valli Umbre, che è venuta giù di 20 centimetri, insomma, quindi capisci a me che la volontà di non costruire lì, però i residenti storici dicono che vogliono costruire lì sotto una paleofrana, perché quella è una paleofrana.
0: Ti posso chiedere, scusami, ti interrompo, ma era già da un poco provato. Ma hai detto queste nuove zone limitrofe non sono state recepite dalla popolazione. Che cosa intendi con questo?
3: Nel senso... Non sono state recepite, c'è stato, come si dice, un sondaggio, che poi per me è un sondaggio un po' alla volontà di ricostruire Pescara lì, insomma, ecco.
0: Ah, ho capito. Quindi c'è stata una discussione e si è deciso di non farlo.
3: Sì, si è deciso di non farlo.
0: Ecco, allora questo, diciamo, mi rivolgo di nuovo a Paolo Marco.
2: E Gigio, noi ti salutiamo, grazie ancora, grazie per la tua testimonianza e ci sentiamo presto, insomma, sempre Radio Onda Rossa è sempre aperta ai microfoni.
3: Okay. Grazie Cristina,
2: grazie.
3: Ciao, un
0: abbraccio. Ciao. Appunto, in brevissimo, perché siamo ormai quasi in chiusura, ma proprio questa dinamica rientra nel concetto dei modelli di ricostruzione che abbiamo visto nel tempo. Ci sono problemi sempre col microfono? No, ok, da me sì. Diciamo il ricostruire come, dove e quando, il quando ovviamente il prima possibile, ma nel tempo ci sono stati diversi approcci, alcuni modelli, diciamo, virtuosi, poi in seguito, come al solito spesso succede in Italia, ci si scorda degli approcci, della storia, del come non si fa tesoro di quello che succede. Quindi ti volevo chiedere di raccontarci un po', appunto.
1: Sì, hai assolutamente ragione.
2: Dani,
1: hai assolutamente
2: scusa,
1: ragione. Eccomi, scusate. In verità noi abbiamo avuto un esempio che a livello non solo scientifico, ma è stato ritenuto virtuoso. L'esempio del terremoti avvenuti nel 76 in Friuli. Perché lì non solo hanno dovuto affrontare la tematica del dove ricostruiamo, ma in realtà era come vuol dire quali sono le priorità nella ricostruzione. In Friuli è stata fatta una scelta che poi abbiamo avuto un'enorme difficoltà a replicare, ovvero lì è stato scelto di dare la priorità alle attività economiche, il che vuol dire che la ferramenta, la farmacia, l'ortofrutta, il mercato hanno avuto la priorità di ricostruzione rispetto alle abitazioni di coloro che ci lavoravano. Questo però ha avuto due enormi vantaggi riconosciuti. Il primo, ha mantenuto la popolazione sul territorio, perché se dopo un grande terremoto che distrugge o comunque rovina pesantemente tutte le strutture e le infrastrutture, tu ricominci la ricostruzione partendo dall'attività economica, Sfido chiunque a abbandonare il territorio. In realtà il territorio rimane assolutamente vivo, perché riapre la farmacia, riapre la banca, riapre la ferramenta, riapre il mercato, e quindi si continua a poter star lì. Questa priorità ha fatto sì che nei primi 2-3 anni dopo il terremoto del Friuli del 76 la priorità fosse su quella alla popolazione, rimanesse perché aveva il proprio lavoro. Purtroppo abbiamo avuto esempi anche relativamente recenti, ne dico uno perché è clamoroso a mio parere, quello di L'Aquila, in cui una gran parte, stiamo parlando di quasi metà della popolazione di L'Aquila, si è dovuta trasferire perché viceversa c'è stata una difficoltà ad affrontare un approccio di questo tipo e si è pensato a trovare il sito dove ricostruire la casa prima ancora di ricostruire le attività. Lo spopolamento non è dovuto al fatto che le persone hanno paura o vanno via, non hanno lavoro. Non si può rimanere in un territorio terremotato senza lavoro. Si può dormire in tenda, si può dormire in una casa provvisoria, in un camper, se hai un lavoro, un'attività che puoi continuare. Almeno questo è il modo.
2: Sì, che diciamo che per il centro Italia c'è stato un altro tipologia di problema, che lì, essendo zone già, diciamo, difficili, perché stiamo parlando dell'Appennino centrale e molto vicino a città quale Ascoli o Roma, c'erano le seconde case. Quindi più che le attività commerciali, che più o meno insomma matrice hanno già avevano fatte, non hanno permesso a nessuno che aveva la seconda casa, che erano i tre quarti della popolazione lì, che sono anche persone morte. A Pescara del Tronto la maggior parte della persone morte è di Pomezia. Grazie. Cioè, perché comunque è gente che il 24 agosto stava in vacanza. In vacanza portava, come tutti noi cresciuti con le nonne e i nonni nei paesi al centro dell'Appennino. Quindi il problema lì è stato invece non permettere a chi aveva la fantomatica seconda casa di avere neanche un posto per dormire, neanche uno. Cioè non c'è stato neanche un posto per dormire mai. C'era a Borgo un posto che si chiama Agorà, eccetera, gestito più o meno dalla chiesa e via dicendo, irreperibile, un posto pure enorme con tanti posti per dormire, no? Quindi non è stata data la possibilità a chi poi alla fine anche abitava e viveva quei posti, no? Perché avere una seconda casa, un conto ci vai 10 giorni, ma lì è gente emigrata che è venuta a Roma, non è che gente si è comprata la casa al mare, gente emigrata che sta a Roma, che lì c'ha gli affetti, i parenti, l'attività, appunto, oltre al fatto che ci passa tanto tempo, no? Non è stato permesso niente di tutto questo, quindi anche tornare in una casa che mi ricostruisci, dove l'ultima volta ci sono entrata è stata il 23 di agosto, e torno, come diceva Egidio, io non ci torno, c'ho paura. Cioè, se tu non hai creato un tessuto di partecipazione alla costruzione, no? Qui c'è pure Marco, delle brigate all'ascolto, che invito insomma a questa. Se non hai creato una partecipazione alla ricostruzione, in cui io ho potuto vedere come l'ha ricostruita, ho potuto partecipare insieme a chi è rimasto lì alla vita, al tessuto, è ovvio che poi c'è difficoltà proprio nel ritornare in questi posti che già non erano insomma altamente, e dove già tanta gente che ci abitava se n'è andata, ha preferito prendersi i soldi e andare a abitare da un'altra parte. Quindi anche appunto, poi c'è tutta la questione delle SAE, no? Non si è capito perché una casetta ne è stata messa a disposizione a rotazione di tutte le seconde case. Voglio dire, non sono cose complicate, non stiamo parlando di migliaia di persone, stiamo parlando di una gestione condivisa, come ti dice Egidio, di quel territorio in cui la gente ha un'affettività molto alta. Ciao Marco, buongiorno.
4: Buongiorno, tu fai, sentite, buongiorno.
2: Sì, ti sentiamo, tu fai parte delle brigate di solidarietà, con te insomma già nel 2016 abbiamo più volte parlato dai microfoni di questa radio, volevamo appunto un commento anche con te, dopo 10 anni dal terremoto del centro Italia, come siamo messe, non, insomma, sì, si parla della ricostruzione, ma io parlerei anche appunto del tessuto, voi siete brigate di solidarietà, quindi qual è, insomma, che territorio, in che territorio ci troviamo dopo 10 anni?
4: Ci troviamo in un territorio che, anche se dovesse vedere le case e qualche attività economica ricostruita tra virgolette, in molti casi non esisterà più una comunità, non è più come dire uno spazio di vita per le comunità che abitavano quel territorio. C'è una dimensione sociale

fuori e che ci fosse un reddito per chi lo voleva vivere, per chi lo abitava, per rimanere sul territorio. Perché io ho sentito una parte dell'intervento, l'ultimo, uno degli ultimi interventi, che condivido per molte cose, tranne per un fatto: l'Appennino è una zona particolarmente depressa pre-terremoto. La semplice, come dire, ricostruzione di attività economiche non sarebbe bastata a mantenere uno spazio sociale per quelle comunità. In più c'è stata in questi anni in Italia, a prescindere dal sisma, che purtroppo è proseguita col sisma, la destrutturazione completa dei servizi di base che fanno la qualità della vita, cioè scuole, ospedali, trasporti, e quindi vivere in montagna e vivere nell'Appennino diventa quasi una missione civile, perché oggettivamente non si hanno gli stessi diritti al netto del terremoto che vivere sulla costa, figuriamoci nel post sisma. Quindi quello che è mancato totalmente, come era denunciato da noi come brigade, ma dai comitati dei terremotati eccetera, una sorta di ricostruzione sociale, e che noi abbiamo chiamato rigenerazione ecosociale, con dei progetti di cui poi non so se avremo il tempo di parlare, di lungo periodo, per cui noi siamo ancora presenti nel cratere, nella zona dell'Ascolano, del Maceratese, e via discorrendo. Questa mi sembra, diciamo, la cosa più rilevante, nelle differenze che anche nel dibattito che facevate prima ci sono rispetto al Friuli, e nelle differenze anche di partecipazione, perché il Friuli, ci sono studi sulle forme di partecipazione autonoma, spontanea e anche auto-organizzata della popolazione, anche conflittuale. Viceversa, nel terremoto di Centro Italia ci sono state forme di partecipazione che, per carità, rispetto ad altri contesti durano tuttora e quindi hanno un elemento di attivazione civica importante, ma sicuramente non paragonabili all'esperienza friulana.

0: Noi ti ringraziamo tantissimo, Marco, sempre un buon lavoro, e ritorneremo a parlare di terremoto del Centro Italia, sicuramente.
1: Grazie a voi, a disposizione, anche perché le ricorrenze sono più di una matrice, colpì nella notte che ci siamo lasciati alle spalle, ma poi l'allargamento del cratere avvenne con le scosse del 26 e soprattutto del 30 ottobre.
0: Ne abbiamo parlato, infatti.
1: E quindi anche quello è un decennale che andrebbe ricordato, benché fortunatamente non fece vittime.
0: Ci risentiamo allora intorno a quella data. Perfetto.
1: Grazie a te. Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, lo studio, le conclusioni, non so se volevate, insomma, intervenire di nuovo, dire qualcosa.
2: No, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Marco e non volevo assolutamente dire, è per noi ovvio che infrastrutture e attività lavorative dovrebbero avere la priorità se si vuole salvare il territorio, in particolare un territorio che è già sofferente o in difficoltà per motivi politico-economici vari. Quindi concordo in pieno. Volevo salutare tutti e dare un augurio di speranza, perché come ha anche sottolineato Chiara, in fondo è vero, ci sono tanti studi, ci sono tante ricerche, ci sono tanti dati, speriamo che vengano utilizzati al meglio, speriamo che le valutazioni non siano solo politico in termini di necessità locale o da un lato o dall'altro, non avrebbe senso. E quindi speriamo che anche l'amministrazione a livello locale si rendano conto dell'importanza di rivitalizzare dei territori che hanno sofferto.
0: Noi pure salutiamo ovviamente tutta Matrice, Arquata in particolare, insomma i due epicentri del terremoto del Centro Italia, facendo un appello poi anche alla popolazione, insomma, di vigilare, esatto, e di essere sempre protagonista della propria vita e delle case dove dovrà tornare, che insomma inquieta un po' tutte e tutti su questo,
3: e di far sentire la propria voce, per cui appunto la radio è qui e si fa tramite per questo. E quindi ringrazio anch'io Paolo Marco, ringrazio chi è intervenuto in collegamento e rimandiamo ovviamente alle prossime trasmissioni e alle prossime trasmissioni tematiche su questo tema, ma ovviamente

paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile campare.

spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.